0: Stai ascoltando Radio Parse.
1: Non tolga il tuo indipendente suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

cosa. Anumuna, si se aú, ya sama cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa.

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Oh, molto bene, molto molto bene. Ragazzi, qui cominciamo la 16ª puntata di Dog's Eye, qui a Radio Parsec. In questo momento stiamo scendendo un pezzo molto ripido del Parco del Cardeto. Sì, ma stiamo guardando le piante. Stiamo guardando le piante qui perché da tutte le altre parti sono riusciti a tagliare la cosiddetta erba. Sì, sono veramente stupidi.
2: Sono stupidi perché questo è chiaramente un deficit cognitivo che ormai prende non solo le persone grandi, più o meno della mia età, che magari non hanno mai capito un cazzo da giovane, e chiaramente più del, come si chiamava quel giornale idiota, la Gazzetta dello Sport, ecco, più della Gazzetta dello Sport a scuola non erano capaci di leggere. Ma qui veramente, cioè, vuol dire che ci sono un sacco di giovani ragazzi che adorano tagliare l'erba, che non capiscono che l'erba non va tagliata a meno che l'erba sia paurosamente secca o piena infestata da insetti pericolosi.
1: E le zecche?
2: Esatto, ma
1: non è il caso, qui non c'è state mai.
2: E infatti, e poi soprattutto, mi spieghi che senso c'ha tagliare l'acanto quando la pannocchia sta fiorendo? Tra l'altro è anche molto bella.
1: No, ma sono veramente, come dici te, cioè un deficit cognitivo.
2: No, ma poi voglio dire, cioè, dicono sempre, non ci sono le api, bisogna stabilire, mancano le api. Tra l'altro tra un po' arrivano le lucciole. Mi dici dove stanno, dove saranno le lucciole qui?
1: Non ci saranno.
2: Per forza. Inoltre, ovviamente, non è che l'erba tagliata, che ormai è paglia, perché qui già ormai è molto caldo.
1: Sì, lo so, mi si appiccica tutto addosso.
2: È bravo.
1: Sono veramente stupidi.
2: Cosa facciamo qua?
1: Guarda, io direi di andare un po' più avanti, magari nei posti più...
2: Speriamo che sopra non abbiano tagliato anche le orchidee, ma tanto scommetto che non sanno neanche riconoscere le piante, quindi sono perfetti per questo lavoro, così non si fanno troppe domande, ubbidiscono e tutto va bene.
1: Bravo, e dopo noi ce li mangiamo.
2: Ma dai, lo sai che non c'è bisogno.
1: Ah sì, è vero.
2: Comunque, sarebbe, noi diciamo.
1: No, io non dico niente. Oggi mettiamo la musica, io voglio mettere la musica che si faceva in una sala da ballo ad Harlem.
2: Sì, dai, pensiamo ad altre cose perché oggi proprio...
1: No, ma dopo dobbiamo dire altre cose, eh. Noi siamo l'equipaggio di terra.
2: Ah, certo, dopo c'è la conferenza stampa, finalmente sono ritornati. Massacrati di botte, ma sono ritornati.
1: Sì, adesso però, ascolta, io adesso qui mi sono stufato.
2: Lo so.
1: Quindi devo fare una corsetta e dopo...
2: Ma che musica mettiamo?
1: Mettiamo la musica del Savoy.
2: Vabbè, guarda, dopo me devi spiegare.
1: Sì, dopo raccontiamo una cosa bellissima.
2: Vabbè, dai, così ci riprendiamo un po'. E, ragazzi, Radio Parsec, forse l'abbiamo fatta troppo lunga, ma alla 16ª puntata serviva.
1: Sì, io vado, te cosa fai?
2: Io devo seguire a te, sennò... Ragazzi, ciao. Fermati un attimo, fermati, porca miseria.

0: Allora, amici animaletti e anche umani, il pezzo che abbiamo sentito adesso si chiamava Stomp at Savoy. E è un pezzo che era della band di Chick Webb, che appunto era l'orchestra che suonava al Savoy. Ma veramente, Urso, vuoi fare? Io pensavo che scherzassi, ma invece, no, no, noi adesso parliamo, raccontiamo questa cosa che è avvenuta più o meno in questi giorni, no? Perché questa è successo il 21 di maggio del 1937, la battaglia delle band, The Battle of Band. E insomma, è stata una cosa famosissima, però adesso non lo sa nessuno. Sì, no, dunque, però dai, cerchiamo di spiegare bene, no? Se vuoi, eh. Ah, no, tanto guarda, possiamo parlare quanto vuoi, perché tanto qui hanno tagliato l'erba dappertutto e dopo, insomma, dopo faremo dei riti per maledirli. Non si dice orso. Ah, no, no, è vero, è vero. Niente, niente. E allora, dai, parla di... Allora, ragazzi, il Savoy. Il Savoy era un locale da ballo e si chiamava proprio Savoy Ballroom, e non Dancehall, proprio Ballroom. Vabbè, adesso io non lo so l'inglese, non so questa cosa. No, perché... Ah, e quindi e stava ad Harlem, e Harlem era il quartiere dei neri, e in questa sala era una sala che noi non, cioè noi, io non l'ho vista mai, però era una sala da ballo che poteva contenere 4.000 persone e c'erano due postazioni. Sì, vabbè, ma due postazioni, cosa? No, no, no, volevo dire che, insomma, c'erano due posti, due palchi, perché loro facevano, ogni tanto facevano le battaglie delle orchestre, le sfide. Ah, davvero, questo non lo sapevo proprio. Sì, loro facevano come nell'hip hop, c'erano le sfide. E però la cosa divertente era che questa sala da ballo, che conteneva 4.000 persone, il pavimento era molleggiato. Cosa? Eh sì, era fatto in modo che ballando uno non si stancasse. E poi quando c'erano le sfide, quelli del Savoy, cioè il Savoy era come se fosse un mega centro sociale di oggi, eh. Eh sì, perché guarda che Harlem era, cioè c'erano i gangster e tutti i neri. Vabbè, dai, comunque andiamo avanti. Eh no, allora dicevo, quando c'erano le sfide, quelli del Savoy mettevano come delle, cioè no, come delle, proprio dei mega altoparlanti fuori dal locale. E quindi anche la strada era un posto dove si poteva ballare. Ma è interessante. Ecco, e allora. E insomma era il posto, c'era un posto molto importante, perché lì c'era il swing, e quindi riuscire a suonare a Savoy e non essere cacciati da Savoy voleva dire, insomma, essere molto bravi. E allora, ecco, andiamo, fermati un attimo. Eh no, perché avevo visto come un uccellino. No, no, adesso Orso, cioè, ti prego. Vabbè, ho capito, vai un altro biscotto. Ok. Tieni il biscotto e poi continuiamo questa cosa. Ecco, allora, dunque, allora praticamente succede che c'è Benny Goodman, che è bravissimo, ed è nel 37 famosissimo in tutti gli Stati Uniti, e lui ha questa orchestra fantastica dove suonano musicisti eccezionali, tutti bianchi, e tra cui c'è per esempio il batterista Gene Krupa, che era considerato il più grande batterista, ma tra i bianchi però. Ah, ho capito. E allora loro si sentono, fanno un sacco di cose, sono molto famosi e decidono di andare a suonare al Savoy.
1: Dog's Eye.
0: Cioè, capito? Dei bianchi, un'orchestra tutta bianca che decide di andare a suonare al Savoy e partecipare a una sfida. Era una cosa eccezionale. E infatti, il giorno della sfida, il 21 maggio del 1937, all'interno del Savoy ci sono almeno 5.000 persone, altre 4.000 sono fuori ad ascoltare con gli altoparlanti. E arrivano questa orchestra bianca, che insomma, voglio dire, Benny Goodman, c'erano delle persone, dei musicisti bravissimi, e sfidano la band, l'orchestra, che era resident, cioè che suonava fissa al Savoy, ed era l'orchestra di un certo appunto Chick Webb, che però era un batterista bravissimo, ma bravissimo, bravissimo, tutto dipende da lui dopo, addirittura, sì, e lui tra l'altro, però erano completamente diversi, perché la banda di Benny Goodman, ho detto, erano bravi, famosi, bellissimi, fotogenici, perché facevano anche i film, le pubblicità, insomma erano in tutta America. E la banda la band di Chick Webb era appunto capeggiata da Chick Webb, che era nero, alto 1,30 m, gobbo e cattivo. E poi lui aveva preso sotto le sue ali protettrici, come si dice, una ragazzina che non sapeva come suonare, gli piaceva cantare, e lui la prende nella band e si chiamava Ella Fitzgerald, però non la conosceva nessuno, e neanche, cioè, Chick Webb lo conoscevano tra i neri, però insomma questa cosa, immagina, c'era un sacco di pubblicità, perché era come per dire... Adesso andiamo nel quartiere nero per la parte di Benny Goodman e verremo accolti bene. Mi sembra già di capire come va a finire. No, no, no, loro suonano, cioè, erano tutti musicisti eccezionali. E allora Benny Goodman, la sua orchestra, decide di partire con la sfida suonando un pezzo che, cioè, un pezzo per farsi ingraziare anche il pubblico. E questo pezzo, puoi immaginare di chi era? Dai, non me di... Sì, era un pezzo di Fletcher Henderson. Dice, io adesso faccio questa, la versione di Fletcher Henderson di King Porter Stomp, e così insomma mi ringrazio tutti, e la suonano, e quindi la suonano, la gente inizia a ballare, ma resta molto molto molto fredda. Vabbè, ma non possiamo sentire questo pezzo? Ah, come no? Adesso magari un pezzetto. Vabbè, vedi te, dopo, cioè, mi sta interessando sta cosa. Piuttosto però, hai visto che gli uccelletti qua, cosa sono? Taccole, corvi, sono tutte andate in mezzo a tutta l'erba tagliata. Eh sì, quelli vanno lì a prendere i morti. Va bene. E dai, comunque mettiamo King Porter Stomp di Benny Goodman nella versione di Fletcher Henderson. E poi ho sentito delle gazze. Eh sì, infatti le gazze sono arrivate. E poi dopo andiamo avanti. Va bene, ok. Allora, King Porter Stomp qui è Radio Parsec, siamo nel Parco del Cardetto, che è ridotto veramente in uno schifo. E a dopo, questo è Dog's Eye. Ciao ciao! Ciao ciao!

0: Dog's Eye.
1: Beh, dai, hai sentito che swing che tira fuori Benny Goodman e la sua orchestra da questo arrangiamento di Fletcher Anderson? Ma insomma, guarda, secondo me è un po' moscetto. Ma come moscetto? Dai, lui voleva far colpo ad Harlem e allora ha fatto questo pezzettino. Ma guarda, io non lo so, comunque... Allora, qui siamo sempre a Dog's Eye, non siamo ad Harlem. Sì, sì, noi siamo a Dog's Eye e Radio Parsec. E però, sai cosa ha fatto dopo Chick Webb? Adesso, lo stiamo raccontando adesso. Sì, perché siamo proprio nella battaglia, Sì, te stai facendo un casino. No, perché c'era delle piante che mi piacevano. Siamo sempre qua al Parco del Cardeto, vi ricordo. Andiamo avanti. Allora, quindi lui fa questo pezzo che abbiamo sentito, Kim Porter Stomp, Chick Webb risponde con un pezzo che si chiama Blue Lou, e praticamente è lo stesso tempo di Kim Porter Stomp, però lui sembra un pazzo alla batteria, il ritmo diventa subito fortissimo. Vedo che ti stai agitando. Sì, perché questo pezzo è stato veramente, cioè praticamente il pubblico impazzisce e la sala del Savoy rimbalza. Sì, rimbalza, perché tutti iniziano a saltare, a ballare più velocemente e il pubblico ondeggia. Lo dicono i giornali,
2: Allora dai, sentiamo questo Blue Lou.
1: Ah certo. Ah, poi ti volevo dire, li senti questi?
2: Lo so, sono i soliti aerei militari che non so dove vanno, però passano sempre più spesso.
1: Vabbè, comunque dai, c'è la sfida in corso. Sentiamo Blue Lou.
2: Ok, andiamo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Mamma mia, che pezzo bomba che ha fatto il Chick Webb. Ma ci credo che la gente ha fatto rimbalzare il pavimento del Savoy. Eh sì, no, ma anche Benny Goodman se ha capito subito che la sfida era tostissima. E oh, Benny Goodman c'aveva Gene Krupa, il batterista più importante del mondo in quel momento, di swing, e poi c'aveva Harry James alla tromba. Vabbè, io adesso non è che ne conosco, no, ma quindi era proprio, cioè, ci è rimasto male. E allora? Mentre ancora la gente si riprende dal pezzo appunto Blue Lou, lui cala direttamente la sua carta più potente, quella dove c'è l'assolo di Gene Krupa. E cosa sarebbe? È il pezzo famosissimo, è Sing Sing Sing. Accidenti, immagino cosa possa essere successo. Ah, guarda, cioè, ballavano dappertutto, anche sopra i carretti, le macchine, fu dico fuori, fuori del locale. Dentro era una bolgia. Dai, sentiamolo allora. Qui Dog's Eye, Radio Pass, che stiamo trasmettendo in diretta differita la sfida del secolo, la battaglia dello swing più grande che ci sia mai stata, il 21 luglio, sì, buonanotte, il 21 maggio del 1937 al Savoy Ballroom di Harlem, New York. Vai!

Allora ragazzi, è appena terminata Sing Sing Sing di Benny Goodman. Io devo prendere un biscotto. Sì, vabbè, adesso però perché ti interrompi? È iniziato adesso. No, però devo prendere un biscotto. Vabbè, ma c'è il biscotto, però. Sei anche abbastanza. Dai, ricomincia da capo.

0: farà un assolo cortissimo, ma sarà talmente mai sentito prima. Ma guarda, quasi quasi mi commuovo, eh. Dai, dai, va avanti. Che addirittura dall'altra parte della sala Jim Krupa si alza dal seggiolino per capire cosa cavolo sta suonando Chick Webb. Nessuno ha mai sentito una cosa così. E allora niente, cosa vuoi che sia? Praticamente anche adesso, se uno vuole imparare il jazz e la batteria, deve imparare assolutamente questo giro di batteria, questo assolo che fa Chick Webb in questo pezzo. È corto, ma è violentissimo. E tutti impazziscono e di nuovo la sala rimbalza. Mamma mia, mi hai messo quasi paura. No, no, vabbè, ma io dicevo così, eh. Comunque io qua, cioè, sento un po' caldo. Senti un po' caldo, qui ci sarà già 30 gradi. Infatti, ma è per questo che hanno tagliato tutta l'erba? Eh sì, certo, perché ci sono, appunto, come dicevamo, c'è un deficit cognitivo che investe un po', è trasversale, capito? Va dalla base fino al vertice di queste organizzazioni che devono tutelare il parco. Adesso qui io non so, proviamo ad andare ancora più avanti? Sì, però intanto sentiamo il pezzo, no, certo, sentiamo il pezzo Liza, giusto? Sì, Liza. Ok, allora vai, Liza. Ciao ciao.
1: Dog's eye.

Ma accidenti, che pezzo, Orso, ma veramente, hai sentito che roba? Ma è veramente, io non lo conoscevo, è un pezzo pazzesco. E quindi cosa succede? Niente.

l'orchestra di Benny Goodman resta come annichilito, cioè non sa che pezzi fare e praticamente si arrendono, ma lo scoprono dopo perché Chick Webb si è caricato tantissimo, non fa in tempo a finire appunto l'Isa che attacca con un pezzo ancora più, come posso dire, forte. Vabbè, certo, pezzo forte. Che pezzo è? Mette, cioè, lui parte subito con Harlem Congo. E praticamente sono tutti, come dire, sono infervorati dalla musica. E quindi e anche la Fitzgerald, che come ho detto è piccolina ancora, ha forse 20 anni, non resiste e inizia a fare lo scat, cioè, non so come si dice bene, però insomma improvvisa sulla musica. No, aspetta, perché qui c'è un odore strano. Ma dai, non me lascia così. No, niente, praticamente succede questo, che la gente resta, anche la gente resta, il pubblico, i danzatori restano annichiliti, si fermano e emettono un enorme urlo, sia nella sala che fuori, un urlo di felicità. E quindi e dopo va a finire su tutti i giornali dell'epoca e le radio. No, sì, ma guarda che, cioè, Benny Goodman dice, ha detto, non ho mai avuto tanta paura di un batterista come la sera del 21 maggio al Savoy di Harlem. E tutti quelli che ci sono, che hanno partecipato, che hanno ballato, raccontano questa cosa come fosse una cosa realmente, cioè che infatti era vero, una cosa incredibile. Beh, allora dai, sentiamo questo Harlem Congo. Sì, però guarda che non puoi sentire cosa fa la Fitzgerald perché non hanno registrato niente. Ma dai. Eh sì, è vero. Ah, vabbè, allora ragazzi, Dog's Eye, Radio Parsec, qui abbiamo trasmesso in diretta differita la grande battaglia dello swing, la più grande battaglia dello swing, Benny Goodman contro Chick Webb, e sappiate che ha vinto Chick Webb. Yeah.

0: Niente ragazzi, allora con questo caldo che c'è qua, noi vi salutiamo, ma come già andiamo via? Eh sì, dai, adesso tanto voglio dire, allora, noi dobbiamo andare a festeggiare adesso i ragazzi che sono tornati della Frontiglia. E poi comunque lo saprete anche attraverso il Comitato Centrale, l'altra trasmissione di Radio Parsec. Ah, bravo, bravo, bravo. Io non sapevo che te conoscevi pure il palinsesto della radio. No, perché io cerco di essere aggiornato e poi anche perché tanto qui adesso non c'è niente, c'è soltanto i Furasacchi e non possiamo fare neanche la puntata quella di Orto Botanico. Vabbè, cioè ci sarebbero delle piante, però sono poche. Vabbè, se te mi dai un biscotto. No, guarda, senti, i biscotti li abbiamo presi prima. No, devi sta fermo però. Mi stai aprendo te la cosa? Eh sì. Vabbè, to, tieni, biscotto. Quindi niente, noi Orso la pensa in questo modo, quindi io direi che questa puntata, vabbè, c'è stata la battaglia del swing, la battaglia del secolo, sì, del secolo scorso, sì, no, certo. E poi io volevo salutare a tutte quante le mie ascoltatrici, e in particolare Astrid, sì, lo so, Astrid. Ah, se è un cane che lui ha visto solo in foto, tra l'altro. Non è vero, noi ci sentiamo. Va bene. Astrid è grande, sì, lo so, è grande, è un levriero irlandese. E niente, quindi noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà la 17ª. Ah, bella, bella. E poi vediamo. No, io volevo dire, io mi stendo qua quasi quasi. Ma come ti stendi qua? Dai. Adesso andiamo a casa e beviamo un sacco di acqua. Ah, va bene. E poi dopo dobbiamo fare il rito, quello per quelli che hanno tagliato le erbe. Vabbè, questo ti ho detto, non lo devi dire. Ah, no, va bene, cioè, no, ma io così scherzavo. E quindi ragazzi, ci vediamo. Tutti gli altri pezzi che avete sentito sono pezzi della terrificante banda dei gruppi che hanno suonato al Savoy Ballroom di Harlem negli anni 30. E niente, andiamo a festeggiare la Frottiglia, certo. E quindi. Oh, stai fermo, Orso. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao ciao. Orso, sta fermo. Ah, sto fermo, sto fermo. Fermati. Hai chiuso il microfono? Ah no.
1: Dog's eye.
2: And so whether it's good evening to the west or good morning to the east, it's a good program from the Savoy. So shout and feel it.

0: Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

Ben ritrovati su Radio Parsec, io sono sempre Claudio, questa è Inner Space, terza puntata di un trittico sulla psichedelia inglese. In questa terza puntata, terza e ultima puntata, andremo ad analizzare diciamo le derive che la psichedelia inglese, di cui ho parlato nei primi due episodi, in cui si parlava sia dell'underground che dell'overground, insomma delle band principali e anche delle band minori, diciamo del biennio 66-67, in parte 68. In questa puntata ho cercato di analizzare tutte quelle band che soprattutto tra il 69 e, diciamo, sforeremo appena nel 70, partendo dalla psichedelia, approdarono e cominciarono a far vedere quello che sarebbe diventato dopo. Perché una cosa fondamentale che ho trovato negli anni, sentendo, facendo magari anche dei paralleli fra Stati Uniti e Inghilterra, negli Stati Uniti il sentire psichedelico a un certo punto si interruppe, molte band o si sciolsero o al massimo andarono verso la tradizione loro, quindi il country, esempio tipico, cioè esemplificativa è la carriera dei Grateful Dead, che negli anni 70 dopo cominceranno ad andare proprio sul country, mantenendo comunque dal vivo sempre un approccio molto psichedelico. In Inghilterra invece furono tanti, diciamo, le direzioni in cui andarono molte band. Io ho cercato di dare un po' di scremare e provare a dare tre direzioni indicative della deriva della psichedelia in Inghilterra. La prima parte è quella in cui molte band andarono verso il recupero del folk, o andarono comunque in una situazione a suonare musica sempre più acustica. Ce ne sono di esempi, dopo ne sentiremo. Uno ad esempio sono i Pink Floyd, che a fine anni 60 produssero dei dischi con un impianto folk importante. Però non tratterò ovviamente del revival folk britannico, quello tradizionale, cioè Fairport Convention, Pentangle e quant'altro, perché per quanto psichedelici nell'animo non lo erano nel suono. Loro era un recupero quasi storiografico del folk delle origini, cioè della musica popolare britannica. Un altro filone fu quello che, partendo diciamo da Hendrix, dalla lezione di Hendrix, cominciarono a irrobustire sempre di più il suono, il sound prettamente chitarristico, e porteranno questa evoluzione porterà all'hard rock, che piano piano all'inizio degli anni 70 diventerà dominante anche nella scena, ma poi soprattutto perderà un po' anche la parte psichedelica. E qui sentiremo qualche gruppo che stava per fare il passo, ecco, diciamo così, che anticipa. E l'ultima parte è quella che porta al famigerato e odiato da molti progressive, ossia tutte quelle band che piano piano incominciano, partendo dagli arrangiamenti orchestrali, comunque quadretti che magari erano pop nella durata, ma erano già abbastanza complessi, avevano al loro interno arrangiamenti insomma non lineari, e piano piano cominciarono a ingarbugliare la situazione, e erano tutti spesse volte musicisti dalla buona formazione classica o jazzistica, e quindi prese queste due direzioni quello che dopo diventerà progressive. C'è stato un periodo però che a cavallo tra i fine 60 e inizio 70 molte band non possono per me ancora essere considerate progressive, hanno anche una grande parte psichedelica, spesso legata anche a una deriva etnica, chiamiamola così, cioè mantenere strutture musicali derivate da Medio Oriente o Estremo Oriente, e anche strumentazione diciamo esotica. Di questo filone fa parte il primo gruppo che andremo ad ascoltare. Poi un piccolo inciso: molti, giustamente, dal punk in poi venne fatta una grande campagna di odio verso il progressive. Io
bene o male ci sono cresciuto e posso dire che ci sono delle cose del cappero, cioè fatte giusta, che sono state giustamente sotterrate dal punk, e altre che erano molto più interessanti. Cioè, come tutte le cose bisognerebbe un po' conoscerle, perché ci sono, è un ambito molto vario. Allora, dicevamo, adesso andiamo a sentire un gruppo che per me è un gruppo di culto, è un po' un gruppo di culto in generale, perché al suo interno cioè suonò uno che dopo diventerà una figura importante nel rock duro. Si chiamano Sam Gopal e sono stati fondati appunto da Sam Gopal, che era questo suonatore di tablas anglo-malese, che formò appunto una band all'inizio del 67 come Sam Gopal Dream, la sciolse e la riformò l'anno dopo, e pubblicò un disco in cui ovviamente da suonatore di tablas la parte diciamo ritmica è tutta fatta con le tablas, per il resto sono un bel trip elettroacustico interessante, e soprattutto perché ha alla chitarra e voce Ian Willis, detto Lemmy, che suonerà dopo con gli Hawkwind e fonderà a fine anni 70 i Motörhead, cioè una figura diciamo quasi metal, e quindi sentirlo qui fricchettone che canta con la sua chitarra fuzz è veramente è divertente. Poi il disco è decisamente valido. Mi è capitato di risentirlo adesso dopo anni, perché per anni questo poi è stato un disco molto ricercato, venne ristampato inizio anni 2000. Il disco regge da inizio alla fine, molto, molto bello. Se mi piace appunto un'area un po' medio orientale e una chitarra fuzz molto, molto garage. Quindi andiamo a sentire da Escalator del 1969, Cold Embrace, Sam Gopal.

ed erano i Sam Gopal con Lemmy dei Motorhead, dei futuri Motorhead alla voce. Questa cosa è, se uno non ci pensa non gli viene in mente, ma adesso che vi ho penso imbeccato potreste riconoscere il timbro ancora meno ruvido di 10 anni dopo, quando formerà appunto i Motorhead. Proseguiamo sempre sull'area fra questi si posizionano bene tra una specie di idea di progressive e un hard rock. Sono un duo, anche loro prendono, li ho presi come esempio della deriva, diciamo, etnica legata al appunto all'estremo oriente o all'oriente in generale. Sono il duo Clark Hutchinson, ossia Andy Clark e Mick Hutchinson, che produssero un paio di dischi. Questo è già un disco del 1970, anche se è stato registrato l'anno prima, uscì all'inizio del 1970, ma è un disco molto inscrivibile agli anni 60, a mio modesto parere. E poi tra l'altro si collegano al gruppo precedente, perché entrambi facevano parte della prima incarnazione del Sam Gopal Dream, cioè il primo gruppo di Sam Gopal che abbiamo sentito. Tastiere, flauto Andy Clark, chitarra e piano Mick Hutchinson. Questo disco, il loro primo disco, si chiama A uguale MH2, è un disco completamente strumentale. Per inciso, ho scoperto adesso che risentendo questo disco e recensendomelo nella testa, che A uguale MH2, che ho sempre pensato chissà sarà una formula chimica, vuole semplicemente dire Andy uguale Mick Hutchinson al quadrato, quindi del tipo io sono più figo di te due volte. Erano due scoppiatoni. Questo disco è un disco fatto in 12 ore di session quasi ininterrotta. Allora una grandissima ammirazione ovviamente per Hendrix, che videro anche un po' dal vivo, furono ispirati da lui proprio per mettersi a suonare, e di Mike Bloomfield soprattutto sul lavoro che fece su East West, il pezzo che vi fece ascoltare sullo speciale sul psichedelia statunitense della Paul Butterfield Blues Band. E la terza passione loro era l'LSD, ovviamente, perché praticamente non ebbero mai successo per ovvi motivi, sia perché la loro offerta musicale era alquanto stramba, e sia perché erano due scoppiatoni totali. Questo disco è un viaggio strumentale su sentieri tra musica indiana e musica modale in generale, con improvvisazioni mutuate dal jazz, in generale con questa idea ciclica e rotante della musica, ossia che tutto parte, la musica che parte come se non fosse mai finita, inizia allo stesso modo, è un loop continuo. Una musica dove non esiste né un prima né un dopo, ci tenevano a spiegarlo loro nelle note di copertina. E quindi possono ricordare, a me ricordano molto band americane, i Kaleidoscope e in parte anche i Quicksilver. Quindi andiamo a sentire dal loro primo disco una parte, perché è un brano molto lungo, il brano che apre il disco si chiama Improvisation on a Modal Scale, Clark Hutchinson.

come avete sentito, molto psichedelici, molto modali, brano che continua per altri 4-5 minuti, adesso lo tagliamo perché altrimenti andiamo troppo lunghi, disco da recuperare se mi piacciono questi suoni, è un ascolto, ovviamente non è un ascolto proprio da sabato mattina col sole, però è diciamo ha il suo perché. Continuando sempre sul solco dell'etnicità e dell'ingarbugliamento degli arrangiamenti dei suoni, proseguiamo con gli East of Eden, gruppo che normalmente viene, anzi più delle volte viene iscritto proprio nell'alveo progressive, viene inserito. E ci stanno anche bene, per quanto a mio avviso hanno ancora una grande parte psichedelica, quindi non, hanno ancora abbastanza cuore e meno testa. Erano il gruppo di Dave Arbus, violinista molto dotato. Ecco, gli East of Eden erano tutti dei musicisti, e tendenzialmente anche questi gruppi che dopo potranno essere iscritti nel progressive erano tutti molto bravi strumentalmente. Dave Arbus, tra l'altro, che suona il violino su Baba O'Reilly dei Who, pochi anni dopo verrà richiamato, era molto richiesto per chi aveva bisogno anche di un turnista al violino. Gli East of Eden faranno due dischi, il primo secondo me è quello più interessante perché ha ancora i piedi abbastanza piantati negli anni 60, si chiama Mercator Projected del 1969, ed è un disco che variegato e dir poco, perché ha dentro magari chitarre, anche fuzz, sassofoni, addirittura nel retro dicono che hanno sassofoni sumeri, cioè sono tutti vestiti da antichi egizi, è una cosa che solo negli anni 60 ti poteva venire in mente di pubblicare senza problemi. Quindi l'artwork del vinile o del CD è molto è divertente, andatevelo a vedere. Loro si ispiravano soprattutto più che all'estremo oriente, al medio oriente e anche alle musiche balcaniche. Tra l'altro c'è un pezzo ispirato da un pezzo di musica classica di Béla Bartók. Ci sono tutti i dati per iscrivermi appunto nel progressive, ma ripeto, hanno, anche se ricordano forse qualcosa di primi Jethro Tull, hanno un quid secondo me in più che non me li fa incasellare subito nel progressive. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire Northern Hemisphere, che apriva appunto Mercator Projected, East of Eden.

ed erano appunto East of Eden con Northern Hemisphere, diciamo il pezzo più chitarristico del disco, il resto appunto sono cose un po' più virano verso altre direzioni. Ultimo gruppo legato a che può essere legato al futuro progressive sono i Mighty Baby, nome che alla stessa band non piaceva, mi fa ridere queste cose perché siamo i produttori che rimodulavano i nomi delle band. Loro erano gli Action, una band Mercy Beat di metà anni 60 che sinceramente non ebbe molto successo nel riciclarsi nel nuovo calderone psichedelico e riuscirono alla fine come Mighty Baby a fare un disco nel 1969 che però concluse un po' la loro parabola artistica. Se ne diceva molto bene degli Action che praticamente pubblicarono quasi niente a livello discografico, sembrava appunto che fossero dal vivo dei mezzi Grateful Dead, quindi comunque probabilmente bravi e anche con un approccio musicale poco beat. Non ci sono purtroppo registrazioni a riguardo, sono grande passaparola. Nell'incarnazione Mighty Baby mantengono un approccio un po' americano, ma come sentirete assomigliano già un po' a quello, cioè sono proprio quel tipico gruppo che anticipa di poco il sound progressive degli anni dopo, mantenendo ancora, poi lungo tutto il disco si sente un approccio acido psichedelico interessante, quindi proprio è l'esempio tipico di band che si muove su sto crinale che durerà il tempo di un anno fondamentalmente. Quindi andiamo a sentire da Mighty Baby, l'omonimo disco del 1969, Egyptian Tomb, Mighty Baby.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, Inner Space, sono sempre Claudio, puntata su, terza puntata sulla scena psichedelica inglese. Allora, erano i Mighty Baby con Egyptian Tomb. Adesso andiamo invece a esaminare un po' di band che si possono inserire in un filone un po' selvaggio chitarristico. Il primo è un personaggio principale dell'underground inglese del periodo, parliamo di Arthur Brown, anche se il suo è un sound più vicino forse alle cose che abbiamo ascoltato nelle altre puntate. Arthur Brown rimase un po' nella storia del pop anche britannico perché ebbe successo con un singolo che poi andremo a sentire, Fire, dal suo primo disco, ma soprattutto per il suo modo di, cioè per il suo vestiario anche dal vivo, che ne fu purtroppo anche un po' un limite. Arthur Brown si autodefiniva The God of Hellfire, e quindi si presentava dal vivo con un mantello un po' dipinto in faccia, un po' con delle, poi tra l'altro con una tipologia di trucco che ricorda quello che useranno negli anni 90 i black metaller norvegesi, cioè questa cosa fa tanto ridere, loro lo facevano per incutere timore, lui in maniera anche un po' autoironica, ecco, diciamo. E aveva questo copricapo con un liquido incandescente che lui, a cui lui dava fuoco, e lui ballava indemoniato con questo copricapo incandescente. Ce ne sono anche video su YouTube che potete vedere delle sue esibizioni in televisione. Ovviamente una cosa talmente anni 60, talmente non viene da dire cattivo gusto, cioè una cosa proprio anni 60 in cui si poteva veramente fare di tutto e proporre di tutto. Tra l'altro ovviamente più di una volta ebbe degli incidenti con questo copricapo e gli andarono a fuoco i capelli, ma fa parte del gioco. Ad ogni modo il suo disco come The Crazy World of Arthur Brown del 1968, recuperatelo perché ha questa idea di psichedelia molto legata all'organo, al suo organista Vincent Crane, tra l'altro dopo insieme al batterista Carl Palmer formerà gli Atomic Rooster, e Palmer sarà anche quello di Emerson, Lake and Palmer, quindi continuerà la sua, ecco, vedete, anche loro andranno verso quello che dopo diventa progressive, legato molto all'utilizzo di synth e organo. Quindi diciamo che è un disco dove c'è un'area molto anche un po' inquietante, un po' teatrale nel modo in cui canta, anche con questo suo falsetto sempre molto spinto,

0: giro per questa cosa. Quindi sciolse la band e lui formò dopo i Kingdom Come, un gruppo appunto che dopo andrà in quello che sarà più o meno progressive, ma legato più a una parte più all'hard rock che al progressive. Quindi andiamoci a sentire dal disco del 68, proprio Fire, la canzone che diede anche successo al grande Arthur Brown, che tra l'altro è ancora in giro in tour, incredibile, ci avrà 80 anni. Arthur Brown, Fire.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

Ed era Arthur Brown con Fire, pezzo che forse qualcuno potrebbe anche ricordarsi. E a proposito appunto di personaggi fuori dai canoni, la band successiva, una delle mie grandi passioni del panorama inglese degli anni 60, sono i Deviants di Mick Farren. Allora, innanzitutto, come dicevo l'altra volta, mettersi a stilare un elenco delle band, dei brani interessanti da proporvi, ovviamente comporta andarsi a risentire non pochi dischi. Infatti purtroppo ci metto sempre tanto a fare le puntate, perché cerco di risentirmi un po' i gruppi e capire se valgono o non valgono, perché dopo molte cose l'ho anche scartate. E i Deviants, a parte il primo disco, ho gli altri, ma non li avevo risentiti bene. Innanzitutto è una band di cui va recuperati tutti e tre i dischi, assolutamente vanno recuperati, sono tre dischi, uno meglio dell'altro, e quindi mi auto ringrazio per essere riuscito, per aver avuto l'occasione di risentirmi bene. È successo pure con gli Stoviden che vi ho proposto prima, che non ricordavo per niente, me li sono comprati proprio ultimamente. Allora, Deviants, Mick Farren era una figura, è stata una figura quintessenziale nel panorama underground britannico, perché era l'uomo alla porta dell'UFO Club. Cos'era l'UFO Club? Come dicevo l'altra volta, il club dove suonarono

dove si esibirono all'inizio i Pink Floyd, i Soft Machine, i Tomorrow. Era il club più alla moda del 67 londinese, come dicevo, Ultimate Freakout Club, doveva, più o meno l'acronimo dovrebbe essere stato. Era un club fondato da John Hopkins e dall'americano Joe Boyd, che è una figura anche questa talmente importante che sarebbe da farci una trasmissione, perché vi dico solo che è quello che ha scoperto, cioè è l'organizzatore del Newport Jazz Festival, quindi già in America organizzò tutti i tour dei più grandi bluesmen in Inghilterra, bluesmen americani in Inghilterra negli anni 60, scoprì i Pink Floyd, scoprì i Fairport Convention e Nick Drake, quindi proprio non l'ultimo arrivato, e ebbe anche l'idea di aprire questo club che in un anno e mezzo, perché alla fine fu aperto solo un anno e mezzo, poco più, fu centrale nel, come spinta culturale nella scena londinese del periodo, insieme anche al Middle Earth, la terra di mezzo, che era l'altro locale dove si esibivano spesso appunto anche i Deviants. I Deviants presero della parte psichedelica, diciamo l'idea libertaria e open mind, ma musicalmente e anche politicamente erano molto incazzati, erano confrontazionali e antagonisti, dei proto-punk li potremmo definire, un po' sull'idea degli Stooges, MC5 americani, ma con una parte ancora psichedelica un po' più importante dal mio punto di vista. Quindi sì, proprio sono un gruppo a metà del guado, tra l'altro ispirarono e furono alcuni loro membri, andarono a finire in band abbastanza selvaggi di inizio anni 70 inglesi, di cui parleremo dopo. Ricordavano per assurdo quasi più l'approccio minimale dei Velvet che quello edonistico degli Pianzi, assolutamente. Erano anche molto poco pro flower power, erano assolutamente, ripeto, potremmo definirli proto-punk per certe cose. Come dicevo, tre dischi che piano piano vanno a migliorare la capacità musicale, sono il secondo e il terzo sono un po' più arrangiati, il primo è un bel delirio, a volte anche free form, che va recuperato, si chiama Ptoof, ed ha una copertina iconicissima e ricordabilissima, copertina a fumetto, e se vi capita recuperatelo in vinile, vabbè, originale ha delle cifre da capogiro, ma in CD è stato ristampato più volte. Quindi andiamo a sentire i Deviants con I'm Coming Home.

Ed erano i Deviants di Mick Farren, come avete sentito, un finale quasi rumorista che ricorda appunto qualcosa degli Stooges, secondo me. Può esserci il parallelo, tra l'altro anche Coevi, anzi forse no, Tuffa del 67 addirittura, quindi precorrono anche i tempi. Proseguiamo sempre sul solco un po' dei suoni un po' più selvaggi e chitarrosi. Questi sono una band che normalmente sarebbero considerabili hard rock, già fatto, vestito. Però anche questi mantengono un approccio quasi alla Captain Beefheart, al blues e al rock. Sto parlando della Edgar Broughton's Band, appunto di Rob Edgar Broughton e del fratello Steve, uno chitarra, l'altro batteria, che erano un power trio insieme al bassista Arthur Grant. Erano di Warwick, si spostarono a Londra, dove vennero notati da Peter Jenner, anche lui discografico. Tra l'altro lui fu quello che pubblicò i primi singoli sia di Pink Floyd che di Soft Machine, e gli fece incidere. Il loro primo disco, Waza Waza, fu uno dei primi a uscire per la succursale della EMI, Harvest, che dopo diventerà abbastanza famosa negli anni 70 perché pubblicherà tantissime band. E loro furono tra i primi appunto a cominciare a robustire, cioè a prendere la lezione hendrixiana e trasformarla in qualcosa di sempre più slabbrato e improvvisativo. Praticamente insieme ai Pink Fairies e i futuri Hawkwind saranno un po' gli eredi dei Deviants, anche come attitudine molto poco flower power, ecco, diciamo così. E faranno staranno a sede Notting Hill e Ladbroke Grove, che è dove nascerà tutta una scena quel periodo fino a metà degli anni 70. Pubblicheranno addirittura 5 dischi. Io adesso qui non li ho riascoltati tutti, ho riascoltato i primi 3, sono tutti e 3 abbastanza validi. Andiamo a sentire dal primo Waza Waza, appunto del 1969, perché appunto è l'unico che è iscritto negli anni 60. Why Can't Somebody Love Me?

Ed eccoli, ed eccoci ancora, erano gli Edgar Broughton Band con Why Can't Somebody Love Me, molto bifartiano, come avete sentito, come sia timbro vocale che come idea di hard rock blues molto slabrato. E proseguiamo con una band, questa è una band che può essere inscrivibile in quello che dicevo nelle puntate precedenti, un One Hit Wonder, ossia band che fece un disco lo fecero a fuori tempo massimo alla grande, perché nel 1969, e loro facevano quello che appunto potrebbe essere stato il freak beat di cui parlavamo la scorsa puntata, ma un po' più muscoloso, diciamo così, suoni molto più saturi, infatti precorre anche questo un po' il futuro hard rock. Sono gli Open Mind, che vantavano un chitarrista italo inglese molto interessante, cioè molto bravo, si chiama Mike Brancaccio. Peccato che il disco, anche qui, sono con l'occasione me lo sono risentito e no, sinceramente, a parte questo singolo bellissimo, il resto è decisamente più standard, diciamo così. E anche questo è una band che ho scoperto grazie ai Box Nuggets 2, come dicevo l'altra volta, uscito intorno al 2003-2004, dove trovate questo e molte altre chicche. Tra l'altro, piccolo inciso, questi Box, adesso non so se siete interessati, ce ne sono tantissimi, cioè dei compilation su quel periodo e su sia psichedelia che garage, e a volte tutti e due insieme. Consiglio personale, a parte i primi tre volumi di Nuggets e Pebbles e Back from the Grave, che invece è proprio prettamente garage, il resto ho trovato sempre cose molto molto cioè che se trovate se sono compilation con brani che non conoscete, più di volte non li conoscete perché non vale la pena conoscerle. Quindi diciamo questi tre cofanetti, queste tre collection di antologie, diciamo, sono le migliori. Oppure potete anche guardare il sito della Cherry Red Records, sempre etichetta londinese, che è specializzata nel recupero di anche di folk, netherbeat, cioè il garage olandese, insomma. Queste sono i miei consigli, poi magari non valgono niente, però un po' ne ho masticato negli anni. Quindi andiamoci a sentire la bellissima Magic Potion dall'unico disco degli Open Mind del 1969.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, sempre in Space Claudio, con uno speciale sulla terza parte, uno speciale sulla psichedelia inglese. Allora, questi erano gli Open Mind, bellissimo pezzo questo qui. E proseguiamo, e adesso ci stacchiamo un po', perché questo è un gruppo che fa, secondo me, non dico scena a sé o quasi, ossia i Soft Machine. Soft Machine sono un gruppo che nell'underground londinese fu famoso comunque nel suo piccolo subito, perché appunto Resident insieme ai primi Pink Floyd furono loro i primi due gruppi principali dell'UFO Club, transitarono al loro interno artisti che dopo proseguirono anche in altre direzioni. Ad esempio, la prima incarnazione dei Soft Machine si chiamavano Wild Flowers, e constavano di Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge al basso, e Kevin Ayers e l'australiano pazzo David Allen. Quindi erano un quartetto, anche se storicamente i Soft Machine sono sempre stati considerati, per chi li conosce, un trio di organo, basso e batteria, anche abbastanza tipico. All'inizio c'era David Allen, che suonava anche il flauto, chitarrista appunto completamente sciroccato, e la storiografia e la mitologia rock dicono che durante un tour in Francia gli venne precluso il visto di rientro in Inghilterra per, presumo, si dice, per possesso di marijuana, insomma, cose che penso che fossero abbastanza all'ordine del giorno al tempo, e lui non si diede per vinto e rimase in Francia e fondò una band che ebbe una carriera molto lunga, che erano i Gong, che sono, cioè no, adesso non sono più i Gong perché David Allen è partito per lo spazio un po' di un decennio fa, se non erro, anche meno. Non so, penso che i Gong si siano sciolti. Dicevamo, i Soft Machine fanno un genere a parte, nel senso, sono soprattutto i primi Soft Machine, quelli fino al terzo disco, sono un misto di tante cose. A volte vengono definiti progressive, ma è riduttivo. Dentro la loro musica c'è dall'approccio dadaista a dissonanze, musica da camera, qualcosa che può essere anche legato appunto alla psichedelia. Sono veramente caleidoscopici. Tra l'altro, primo e secondo disco, nel primo c'era ancora Kevin Ayers, che verrà dopo, avrà una lunga carriera solista. Sono già in un modo, nel secondo cambiano ancora, nel terzo cambiano ancora, e dal quarto in poi si sposteranno proprio su territori più che progressivi, proprio jazz dal mio punto di vista, e diventeranno un po' noiosetti. Però i primi tre dischi di Soft Machine vanno assolutissimamente recuperati, se non li conoscete. La loro scena verrà denominata dopo, posteriore, Canterbury Sound, perché venivano, soprattutto Wyatt mi sembra fosse di Canterbury, e fu una scena a cui dopo ci saranno Caravan, Hetfield and the North, sarà una scena che viene iscritta nel progressive, ma che sarà molto altro, secondo me, molto, molto più interessante. Forse sarebbe anche in ottica da farci un piccolo speciale sul Canterbury Sound. Quindi, parlato già troppo, andiamoci a sentire il primo disco dei Soft Machine, volume 1 del 1968, penso che si pronunci Haibu, Anemone and Bear.

Ben ritrovati, eccoci, erano i Soft Machine, come avete sentito, questo organo distorto, un mezzo assolo di batteria di Robert Wyatt, decisamente di difficile catalogazione. Ripeto, definire progressive sarebbe molto riduttivo. Proseguiamo con gli ultimi due brani, in cui sarà sul solco dei Pink Floyd, perché è su un'idea di psichedelia che vira verso la parte acustica. Avevamo già introdotto nelle puntate precedenti come esempio Donovan, che appunto fu il menestrello psichedelico per antonomasia inglese del periodo. Anche Pink Floyd, dopo i primi due dischi del 67 e del 68, nel 69 pubblicarono Amalgama, ipericonico disco con una copertina a matriosca, forse una delle copertine psichedeliche più assurde che ci sono, e che sono anche molto riconoscibili, che però fondamentalmente è valido per il disco live dal mio punto di vista, più che è diviso in due dischi, uno live e uno in studio. Quello live è molto più bello, disco in studio diviso con quattro tracce di ognuno dei quattro Pink Floyd. Ho preferito parlarvi, cioè preferisco farvi sentire uno dei pezzi acustici che preferisco dei Pink Floyd, tratti dalla colonna sonora di More, questo film di Barbet Schroeder, regista inglese, tedesco, tipico film anni 60 su gruppo di hippie benestanti e la loro vita sballata a Ibiza, che non è neanche un granché, ma ha una colonna sonora che è molto molto bella. Questa è la versione dei Pink Floyd mellow, molto quasi languida, che quasi, cioè, che ha ben poco a che fare con le parti rumoriste soprattutto di Source Full of Secrets, quindi fa capire, cioè qui l'apporto di Gilmour comincia a essere anche a livello compositivo maggiore, lui è forse l'anima più melodica all'interno della band. Il disco spazia, cioè anche qui ci sono delle parti quasi hard rock e altre fra ambient e rumorismo, però ci sono due o tre brani acustici bellissimi, tra i quali io ho selezionato Green is the Color, che è uno dei tra i miei brani preferiti proprio dei Pink Floyd. Quindi andiamoci a sentire da More del 1969 e Pink Floyd con Green is the Color.

Ed erano i Pink Floyd con Green is the Color, bella, sempre piaciuto tantissimo questo pezzo, molto estivo e solare. Concludiamo con l'ultimo artista, l'ultimo ma forse il primo, il più importante artista della scena psichedelica, io mi vengo a definire mondiale, ma sicuramente inglese, che è Syd Barrett, fondatore di Pink Floyd. Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd con una Source Full of Secrets, dove scrisse soltanto un pezzo che era nella Ghost Playlist finale della scorsa puntata, ossia Jug Band Blues. Era già completamente fritto per il 1968-69, ma ebbe una veloce carriera solista di due album e mezzo, diciamo, Madcap Loves del 70 e un omonimo del 71 e Opel, che sarebbe dovuto uscire penso nel 72-73. I suoi dischi solisti sono un po' lo specchio della sua situazione artistica, ma soprattutto umana. Sono dei dischi considerabili folk, soprattutto il primo forse, sì, perché sono tendenzialmente abbastanza scarni e con arrangiamenti non troppo ricchi di strumentazione, diciamo, c'è un po' di organo, c'è un po' di chitarra, tra l'altro venne aiutato nella registrazione da David Gilmour e Richard Wright dei Pink Floyd e anche da Robert Wyatt di Soft Machine e Kevin Ayers, che lo chiamò anche nel suo disco solista, quindi aveva diciamo ancora degli amici che cercavano di vedere se sarebbe riuscito a liberare la sua creatività. Il problema è che la creatività di Barrett nel periodo era assolutamente schizzoide e sono dischi che definire sghembi è dir poco, perché io stesso li conosco da una vita, ma solo in certi momenti riesco ad allinearmi con quella idea di la sua idea di musica, perché il genio di Barrett è un what if musicale che va avanti da anni. Cosa sarebbe successo se non fosse andato per una tangente personale di questo tipo? Avrebbe continuato a lavorare nel Pink Floyd, sarebbe dato alla pittura, come diceva sempre. Tutto non lo sappiamo, le uniche testimonianze appunto possono essere sentendo i suoi dischi, che però solisti, che sono appunto enigmatici quanto lui. Ripeto, sono dischi che vivono in una realtà di folk parallela a quello che è il folk che intendiamo tutti. È un po' come lui visse probabilmente da lì fino alla morte in una realtà altra rispetto a quella che viviamo un po' tutti. E quindi mi sembra giusto concludere con questa carrellata di tante band che abbiamo sentito in queste tre puntate, con il Diamante Pazzo e la sua un po' musica altera e sicuramente acida, che a suggello di questa carrellata, che tra l'altro spero vi abbia divertito come ha stimolato e divertito a me, che mi ha permesso di recuperare molte band che avevo un po' dimenticato. Grazie mille e andiamoci a sentire Syd Barrett con No Good Trying da Madcap Loves. Saluti da Claudio e da Inner Space, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com.
3: Stai ascoltando Radio Parsec.

Benvenuti a Ritmo, benvenuti a Radio Parsec. Questo è Ritmo, rock in tempi molto scuri, ma molto scuri. E ho detto più volte, ma forse non qui, che il rock come forma musicale, come modo di esprimere un disagio, come modo di esprimere una forma di esibizionismo, come semplicemente una forma di espressione e basta, è tipicamente della gioventù anglosassone. Naturalmente i dischi migliori di questo genere musicale, non a caso, vengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Detto questo, la puntata presente è invece dedicata a tutto quello, cioè un po' di quello che non è né inglese né americano. Trattasi di brani fondamentali, trattasi di brani assolutamente, come dico io sempre, meravigliosamente inutili, trattasi di brani, quindi ho spaziato un po' qua e un po' là, sono semplicemente c'è molta Europa, c'è anche un pizzico di Italia e sentiamo tutto quello che mi ha colpito in questi anni che non è riportabile al dominio anglosassone del rock. E partiamo dal Belgio, la risposta europea forse ai Rage Against the Machine, non lo so, ma decidete voi. Salt and Soda, Deuce.

ballasse ancora. Invece non si può ballare, c'è un divieto totale assoluto. Questa cosa si ballava parecchio ai vei vecchi tempi. E ho creato subito un mostro di ritmo, al di là del titolo della trasmissione, perché questi erano veramente formidabili quando suonavano questo pezzo, e quindi devo subito abbassarlo, e lo abbasso con i due che hanno coinventato i Kraftwerk, poi hanno inventato il post-rock 40 anni prima del post-rock, poi hanno inventato il post-punk 7-8 anni prima del post-punk. Noi Schnee.

0: Erano noi, siamo andati subito in Belgio e in Germania in questa puntata tutta dedicata ai non anglosassoni. Vi dicevo che ci sarebbe stato un pizzico di Italia. Voi tutti tifosi maledetti aspettate i CCCP, ma invece io vado su una cosa un po' più recente. Riccardo Sinigallia, Backliner.
1: A volte è un partigiano

L'uomo che diede la voce al ritornello di quelli che ben pensano, l'uomo che collaborò al disco di maggior successo di Tino Mancino, l'uomo che da solo è meglio e fa delle cose strepitose, tipo questa che avete appena ascoltato. E adesso un po' invece di finalmente un po' di pop assolutamente insignificante, che non fa bene, non fa male a nessuno, ma in compenso meraviglioso, Elephants Stereo.

Leggeri leggeri da Nantes, i fratelli Elephants, come si chiamavano questi due francesi. La canzone era Stereo e ora preparatevi, perché dal leggero leggero al super concettuale, le basi dell'indie pop rock degli anni 80-90, tutti i decenni che volete, era il 73 e questi Faust fecero il loro disco, secondo me, migliore, il quarto. Da qui adesso vi propongo addirittura una doppietta: The Sad Skinhead, che già il titolo niente male nel 73, e Gigi Smile.

i vertici del krautrock tedesco, i Faust, in versione, come ve li ho proposti io, kraut pop, forse kraut acustico, forse kraut quello che vi pare, comunque sicuramente un disco fondamentale per chi voglia capire cosa c'era prima del punk, del post-punk e affini. Si tratta di un disco, ripeto, del 1973. Ed ecco, invece, cambiamo completamente scena, andiamo a un cantautore di altezza, come dice Scaruffi, tutt'altro che ragguardevole, però lui si fa chiamare The Tallest Man on Earth, Burden of Tomorrow.

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata dedicata assolutamente a tutto ciò che non è anglosassone ma che è molto molto bello. Questo era un cantautore svedese molto dylanista, nel senso che è tifoso di Bob Dylan, ovviamente lo si sente, ma con una sua voce caratteristica e delle abilità assolutamente particolari che ho avuto modo di testare anche dal vivo. E adesso ci voleva un pezzo super super cool, e quindi perché mi andava a me, e quindi torniamo in Germania, la Lipuna, con l'ausilio di Bomb the Bass, Clear Cut.

Erano i Lalipuna, come dicevo, un pezzo super cool. Qui siamo io e alcuni esseri, strani figuri che si aggirano qui, e naturalmente scuotiamo la testa ogni volta che riparte il pezzo ritmato, perché è una roba incredibile. Lalipuna dalla Germania e ora un'altra sciocchezzuola francese che andava qualche anno fa, più di qualche anno fa, parecchi anni fa. Loro si chiamavano Tahiti 80 e questa è Heartbeat.

come dicevo, sciocchezzuola francese dei Tahiti 80 che ebbero andarono vagamente di moda anche da noi per un paio di dischi e poi scomparvero nel nulla naturalmente, come da noi andarono per parecchio e forse non sono scomparsi proprio nel nulla i Kings of Convenience, che invece vengono dalla Norvegia e hanno il loro primo album fu un po' una sensazione di quando uscì e fecero e rifecero quelle canzoni in diverse versioni. Qui ce ne ascoltiamo una, Toxic Girl, tratta dal loro Versus.

In versione eterea i Kings of Convenience dalla Norvegia, e ora torniamo in Belgio per un gruppo, che una band che ha fatto un po' di tutto in vita sua. Si è poi dedicata nella seconda fase della sua carriera più alla dance che a un certo tipo di dance alternativa piuttosto che al pop rock. All'inizio però erano decisamente più rock, e qui ce li ascoltiamo con Conversation Intercom, i Soul Walks.

makes a whispering man sound as if he cries. Altra coppia di fratelli, stavolta dal Belgio, erano i Soulwalks. Questa è Ritmo, puntata dedicata a tutto ciò che di quelle cose che piacciono a me, che non sono però tanto per cambiare, non sono anglosassoni, non sono inglesi, non sono americane. E adesso il classicone è francese, il classicone viene dagli anni 60, il classicone è il cantantone francese per eccellenza, con l'attrice più bella di tutti i tempi quando era giovane, Brigitte Bardot, che partecipa a questa canzone, Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde.

0: Il classicone Serge Gainsbourg con la partecipazione di Brigitte Bardot in questo che è un brano assolutamente dolcissimo e strepitoso. E ora vi dicevo dei Noi, gruppo tedesco seminale a dir poco, che vi dicevo che hanno inventato, forse ho esagerato, 40, in realtà una trentina d'anni prima, quello che poi sarebbe stato chiamato post-rock. Ce ne siamo sentiti all'inizio della trasmissione un brano abbastanza esplicativo, e dicevo che con qualche anno di anticipo hanno inventato il post-punk. Non ci credete? E allora vi faccio ascoltare anche un altro pezzo dei Noi, che è Super!
1: Noi! Noi! Noi!

Bello inventare il post-punk prima del punk, noi ci sono riusciti perfettamente e il modo di cantare, il modo di suonare, il modo di fare musica alternativa è stato copiato per anni e anni e anni e anni a venire. E adesso, in conclusione, e intanto vi saluta Michele per questa puntata di Ritmo e una piccola concessione per i tifosi italiani del gruppo italiano rock, punk rock, post-punk rock migliore di tutti i tempi, CCP, Live in Punk Off, ciao a tutti!

Ad Aveni Beethoven, episodio 19. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parsec. Prosegue oggi il nostro itinerario intitolato Sinfonie di celluloide, un'indagine sulla capacità della musica di farsi architettura cinematografica, custode della memoria collettiva. Dopo aver esplorato il sinfonismo eroico di John Williams, volgiamo oggi lo sguardo verso l'eccellenza della scuola italiana. Vi invito all'ascolto di un frammento sonoro in cui la melodia sembra nascere direttamente da una nostalgia ancestrale.

Questo tema ci introduce nell'universo di due autori che hanno saputo nobilitare l'immagine attraverso il rigore del contrappunto e l'eredità del melodramma: Ennio Morricone e Nino Rota. Per comprendere la statura di questi compositori, occorre innanzitutto osservarne le radici accademiche. Ennio Morricone, diplomato in composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha operato con una consapevolezza musicologica intrisa di rigore classico. Il suo sodalizio con Sergio Leone ha trasformato il cinema western in una sorta di liturgia sacra, dove il silenzio e l'attesa sono scanditi da architetture sonore d'acciaio. Parallelamente, Nino Rota ha rappresentato il punto d'incontro tra la tradizione operistica italiana e il dramma cinematografico d'autore. La sua simbiosi con Federico Fellini e Francis Ford Coppola ha permesso alla musica di farsi interprete dei pensieri non dichiarati dei personaggi, traducendo in suoni la malinconia degli addii e la tragicità del destino. Entrambi hanno dimostrato che la colonna sonora può e deve essere classificata come musica classica contemporanea. Analizziamo tecnicamente il vertice espressivo di Ennio Morricone, cioè il tema di Giù la testa. Qui il compositore utilizza quella che definiamo la soggettività estrema. Morricone non ricorre a un'orchestrazione tradizionale, ma eleva il fischio umano e la voce a strumenti solisti di una partitura colta. Noterete come la melodia nostalgica sia sorretta da un rigore armonico che definisce fisicamente il tramonto degli eroi. La voce non è un accompagnamento, ma un personaggio vivo che evoca quella malinconia epica tipica di un mondo che scompare. Ascoltiamo dunque la versione integrale del tema principale di Giù la testa.

Spostiamo ora la nostra attenzione verso la suite orchestrale da Il Padrino di Nino Rota. Se John Williams guardava a Wagner, Nino Rota attinge direttamente alla tradizione melodrammatica italiana. La partitura è pervasa da un lirismo tragico che sottolinea l'ineluttabilità del potere e della colpa. Tecnicamente Rota utilizza temi circolari che creano una sensazione di sospensione e di gravità morale. La tromba solista e gli archi distesi non descrivono solo un'ambientazione siciliana, ma costruiscono un'architettura

Giungiamo così al termine di questo secondo incontro con le sinfonie di celluloide. Abbiamo ascoltato come la sapienza di due maestri italiani del Novecento abbia saputo nobilitare l'immagine del cinema attraverso la purezza del canto e il rigore della forma. Nel prossimo episodio cambieremo radicalmente scenario. Lasceremo le melodie italiane per addentrarci nei territori dell'inquietudine e della rottura dissonante, con Bernard Herrmann, l'uomo che ha dato voce alla vertigine della paura nei capolavori di Alfred Hitchcock. Grazie per la vostra costante attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Parsec.

Nel di là della siepe devo provare la pasta cazzo pepe. Ma sanno gli intenti sonniti, miniti, gli scimmiti. L'omino buffo privati Savoia, chi molla i cordelli d'Italia e quando li fa i meloni.

0: Io ritengo che si possa fare molto, anche molto di più, anche perché i legami tra i nostri popoli sono legami antichi. Io ricordo sempre qual è l'origine del mio cognome, Tajani e Tijani, e Tijani era un profeta dell'Islam, molto conosciuto nell'Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell'Africa centrale, nel Marocco. Quindi sono molti i fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijani, e quindi vuol dire che qualcuno che è arrivato da là è venuto qua. Questo per dire che cosa? Che sono talmente forti attraverso il Mediterraneo i legami tra i nostri continenti che non possiamo rinnegarli.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Caro, hai sentito?
2: Non c'è, eccolo l'audio, è tornato. Allora, Tijani o Tijani, il profeta della Tigella, dicevo. C'era Al-Khaldun, che stava Al-Khaldun, poi c'era
1: Al-Khaldun.
2: Al-Khaldun, che era nato a Siviglia, come il barbiere. C'è anche la bella Siviglia, che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Poi c'era Tijani, eccetera, eccetera.
1: Tijani.
2: Quello è Tajani, però da cui la Tijania, che è una delle più grandi confraternita. Di cui abbiamo l'inno della famiglia Tajani.
1: Ah, sì?
2: Sì, ce l'abbiamo. In esclusiva per voi.
1: In esclusiva.
2: Sentilo, arriva.
1: Che
2: è? L'inno della famiglia Tajani.
1: Ah, l'inno della famiglia Tajani.
3: In alcuni paesi rodosamo-mondiali si canta il Ramadan. Ma nel golfo campano afrodisiaco si canta Rammirnar.
1: Al Tajani.
2: Antiche tradizioni mistiche.
1: Eh sì.
2: Tradizioni.
1: Senti che roba.

0: questo è il dibattito che avviene in questo momento a Bruxelles, come dicono, intorno al SAFE, che è la flessibilità finanziaria per l'Italia.
1: Ma talmente tutto canto in culo.
0: Sì.
2: Carni palazzi, e tu ci rimetto cazzo.
0: E questo è sempre il negoziato difficile che l'Italia deve giocare nelle sedi multilaterali.
1: È un negoziato difficile che però sai come finisce. Ovvero sia alla fine.
0: La fine è nota.
1: Tricche, tracche e ballacche. Senza vasellina sempre.
2: Sac. Arrivò lui.
0: Ecco.
2: Salopette.
1: Col sabbione.
0: Arriva Salopette.
2: Sì. Siete sti guagliuna, mo c'è rombani guagliuna, sti guagliuna.
0: L'Italia è un paese che vive nel Mediterraneo, la terra tra i due mari, o il mare tra le due terre, sì, come si può dire.
1: Il mare nostrum, no?
0: Esatto. E quindi finalmente abbiamo ricollocato queste geografie eurocentriche nel loro alveo, diciamo, no?
1: Sì, e poi
0: quindi
1: soprattutto.
0: Dobbiamo ringraziare Altacani.
1: Soprattutto, a parte Altacani, un altro minestro, che è quello delle imprese e del Made in Italy.
0: Adolfo
1: D'Urso, una capacità analitica. E soprattutto dialettica.
0: Due dialettiche.
1: Io ne ho qui un saggio. Senti.
3: Dunque, nel tempo supplementare del PNRR, prima riprogrammazione del 2023, si spostano miliardi di euro.
1: Si spostano.
3: Questi 9,4 miliardi in più, perché risorse del PNRR. Perché queste risorse sono giunte a noi dal PNRR, attraverso il capitolo Repower EU. Quindi,
1: com'è?
3: Nonostante questo. E tutti i lingue con Convindustria poi abbiamo cercato gomito a gomito di allargare, necessita di più, sono comunque 5 miliardi.
0: Ha composto anche un brano estivo lui.
3: Ho detto, deve essere finanziato in maniera concreta con risorse del bilancio nazionale e con quello che state dando a Toro. Agire subito perché non c'è più tempo da termine.
0: Adolfo.
3: La prima, la rimozione delle maxi multe, nessuno ne parlava in questo continente e si stava andando a schiantare l'industria dell'Europa contro questa barriera. Nel silenzio o nella convenienza o non le martà di tutti, la proporzionalità che veniva imposta dall'Europa tra macchine elettriche

0: Che cazzo di minestro che abbiamo? Che cazzo di governo abbiamo? Noi,
1: quanto li fai Pompelmi?
0: Ma fantastico. Quanto li fa Pompelmi?
1: Quanti li fai Meloni?
0: E Meloni?
1: Ah, non so.
0: Cuore blu. Non capisco. Poi ci sono i mandaranci. C'è un pesce in tasca.
1: Come diceva Ibn Khaldun,
0: che è il, il conterraneo di Al-Tahkim.
1: C'era San Jinnah che è, sì, anche lui è un grande profeta. San Jinnah.
0: San Jinnah.
1: Si scioglie
0: usando. Schidda scudda nel panino, mambo giambo col vicino, sole brucia. Allora, caro Straccio, io non so se arrivano i cani.
1: Arrivano i cani, i cani ci sono sempre.
0: Ma dov'è Globulo innanzitutto?
1: Allora, Globulo lo possiamo cercare col nostro
0: obnubiloscopio?
1: No, abbiamo lo strumento quello di Starlink.
0: È uno strumento in molti
1: modi. Dov'è? Perché se perso.
0: Senti che va, aspetta, c'è la pula che arriva. E i cani e la pula. Mi piace questa hit, un pesce in tasca. Na na na nel mojito, tra le stelle un cactus finto, faccio un giro sull'infinito. Dopo quanto tempo ritorna Global Globulo?
1: Globulo?
0: Globulo?
1: Dov'è Globulo?
0: Non lo so, però intanto c'è Stop the Rock.
1: Forse lo sciopero?
0: Adesso andiamo alla sigla,
1: lo
0: poi
1: sciopero
0: lo
1: ha fermato.
0: Che dici? Lo sciopero.
1: È uno sciopero.
0: È uno sciopero. Il venerdì poi, eh?

0: non ce la fai, devi cantarla, devi fare i versetti.
1: Eh sì, ma sempre questo. È un grande classico, ma senti qua, straccio.
2: Saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento.
1: L'ultima lista, l'ultima lista del Salvino.
2: Semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, i spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo. Guerre, tragedie, morti ai cinque sud delle Maldive. Il soccorritore e il conflitto di Gaza, l'Ucraina, la Cina, il Taiwan, la fame, la povertà, Modena. E Netflix e il telefonino.
1: Brio
0: ritmo, sta per iniziare Global Tavolo. Oh, siamo già 10 minuti avanti.
1: Vabbè.
0: Vogliamo andare in sigla? Aspetta, ricominciamo. Dai,
1: ci andiamo in sigla? Ricominciamo dopo questa lunga pausa? Noi 22 ci potevamo anche essere, ma ci hanno boicottato. C'era la diretta, non so con che cosa.
0: Siamo né arte stati... né parte, questo è Global Tavor che inizia, vai con la sigla.
1: A sto punto io credo che non possiamo
0: né carne né pesce
1: ulteriormente rimandare, non ti trovi? Anche perché a un certo punto la sigla deve partire, il Global Tavor deve tornare.

0: Succede adesso, Lady St. Chesterfield torna Global Tavor dalle frequenze di 103.1 di Radio Città Fucico. Di fronte a me Ciccio Straccio.
1: C'è Giorgio Camel davanti a me, ma non c'è globulo.
0: Non c'è globulo, che però c'è.
1: Non c'è globulo porno.
0: Globulo c'è. Però... globulo?
1: Globulo?
2: Pronto, io è un'ora che giro, non ho mica. Dov'è che siete? Non trovo più la sede della RAI.
1: Non trovi parcheggio, ma lo sappiamo.
0: Da dove cazzo
2: non
0: vieni?
2: Trovo...
0: sei sbarcato.
2: Che c'è un gran traffico, non so.
1: Ma
2: ambulante.
1: Perché c'è lo sciopero.
2: Io non trovo più neanche la mia macchina, no? Oltre che non sapere dove ho parcheggiato.
0: Ah, fantastico, quello è come. Quindi, al solito.
1: Vabbè, dai, insomma, va a denunciare.
2: Come state? È un po' che non ci si vede.
1: È un pochino. Ti stavamo aspettando per andare in onda come tutti i venerdì, maledetti, ma tu non ti presenti.
2: Ma adesso
1: noi
2: arriverò.
1: Siamo andati avanti nel frattempo.
0: Siamo andati avanti coi compiti.
1: Non so se sai cos'è Global Tavor.
2: Prenderò un taxi. A Bologna, come sapete, i taxi.
1: Sai quanti sono i taxi in servizio a Bologna? Sai
2: quanti? Come un cervo a primavera.
1: Sono 12 taxi in tutto il servizio notturno, perché loro non possono lavorare. Salutiamo gli amici taxisti in ascolto. Vogliamo salutarli?
0: No.
1: Succede adesso. Quando devi prendere l'aereo e ti fanno perdere il volo, per esempio, perché non si trova.
2: Chiamo un Uber o Bolt.
1: E te lo fanno pagare un po' di più Bolt, però, perché
0: prendi Uber.
1: Bolt non c'è a Bologna, no, c'è Uber, Uber Alles.
2: Uber Alles, ma non c'è Uber.
1: Vabbè, senti, allora, comunque noi ti stiamo aspettando qua, pazientemente, anche perché Global Tavor è una fatiscente forma di meteorismo che solca l'aereo e felsineo, come tu sai.
0: Perché fatiscente?
1: Sì. Perché fatiscente, fatisce. Perché trascende, fatisce, trascende, ma trasà.
0: Traslunente.
1: È trascolora.
2: Trascola.
1: E soprattutto è da ricordi che fino alla coda, dai testicoli alla coda, è tutto toro, no? È tutto toro.
0: Sì.
2: Quindi è poco, il toro è poco, dai testicoli alla coda.
1: È l'ultimo pezzo, è dove la mosca cede il passo alla zanzara, dove non distingui più, come dice il Corano, il filo bianco da quello nero, capisci? E noi arriviamo nell'interstizio, prima che un fine settimana di merda diventi una settimana ancora più di merda. Noi stiamo nella sobria medietas che coglie il momento.
0: Esatto, sempre
1: liminale.
0: Per usare una metafora, ma sì, una metafora di quelle belle
2: mi
0: che facciamo
2: chiamando.
0: Noi. Sì. Come ti stanno chiamando? Vabbè, allora
2: mi
0: corri.
2: Mi stanno schermando e sto passando di fianco all'ufficio della polizia.
0: Ah,
2: secondo me hanno delle...
0: Hanno...
2: E poi c'è qualcuno che ha fumato delle sigarette con la droga.
1: Secondo me. Oppure hanno capito che sei tu quello che fa le telefonate, che fa finta di essere un carabiniere
0: e vende
1: i contratti del gas. Sei tu, vero?
2: Sono io.
0: Comunque il peggio deve ancora arrivare.
1: Anche
0: diceva
1: perché
0: il tipo che aveva mangiato la roncola e cacato il manico, no?
1: Anche perché ecco, qui il peggio è uguale al meglio.
0: Uguale sempre,
1: diciamo,
0: quanto peggio, diciamo, tanto meglio.
1: Vabbè, ti aspettiamo, andiamo in musica.
0: Con
1: l'attività che hai praticato.
2: Però fra un'ora e mezza.
1: Vabbè, ma allora,
0: ok, ti aspettiamo.
1: Noi sappiamo cosa hai fatto e quindi andiamo con il tuo pezzo favorito. Vado, Camel. Questo è un pezzo molto estivo, Camel.
0: Molto estivo.
1: Perché quando fa molto caldo.
0: È un po' vintage, direi.
1: Cosa fa quando fa molto caldo il felsineo, il bolognese?
0: Cosa fa?
1: Cerca il refrigerio nei supermercati, nei
0: certo,
1: centri commerciali, come i vecchi.
0: Come i vecchi.
1: E noi ci siamo. Qual è l'attività?
0: I vecchi di merda, anzi.
1: Estiva? Questa.

0: China.
1: Tu che vai sempre al supermercato, lo compri l'ananas nel cestello per far capire che stai rimorchiando?
2: Quella cinese con che c'ha i dazi.
1: Ma lì però non capiscono forse, perché il ciuffo dell'ananas è il segnale che sei single, lo sai?
2: Sì, certo.
1: E quindi quando entri nel mondo dei single devi girare col ciuffo dell'ananas nel carrello.
2: Va bene.
1: Se poi ne hai due, prestazione spropositata.
2: Farò il possibile.
0: China to me, China. China, China, China, China, China, China, China. You want to buy from China? That's great. Buy from China. Buy toys from China. China in particular. China. China. I have people that I know in China.
2: Insomma, ragazzi, qui la paura della China fa 40, fa 90, fa 90.
1: Però l'hai incontrato. Hai visto quella scena in cui Donaldo stava seduto di fianco al cinese, a Xi?
2: Hai visto?
1: E Xi si era messo un asse sotto il culo che stava più alto. Donaldo sprofondava come fracchia nella sedia.
2: Sì, ma poi come Berlusconi che si metteva al tacco, no? Ti ricordi? Straordinario. Allora, Ladies and Chesterfield, noi siamo. La questione è sempre quella.
3: Occidente. Ma queste due parole non le troverete da nessun'altra parte. Se non
2: ritorniamo al punto di partenza, perché poi siamo lì.
1: Questa è la focale.
2: Questa è la focale.
3: Abbiamo fatto.
2: Poi noi, grazie Occidente, noi eccelliamo poi in alcune cose, sì. No? Ci sono sia localmente che a livello nazionale. Localmente, ultimamente, non so se hai guardato, ma siamo diventati famosi nel mondo per questo motivo. Senti.
4: Everywhere. That's what people who live in Punta Marina, Italy, are saying they're dealing with.
1: Il pavone, l'uccello del paradiso.
2: Il pavone di Punta Marina. Cioè, ormai è un'eccellenza talmente. Forse è l'unica eccellenza che abbiamo, insomma.
1: Anche abbiamo... perché ricorda vagamente le corti bizantine. Siamo in provincia di Ravenna.
2: Questa è la CNN.
1: Tu ricordi il secondo episodio di Brancaleone alle Crociate? La scena in cui lui, il nostro protagonista, Brancaleone da Norcia, incontra la corte bizantina in Punta Marina. E stanno tutti ieratici e lui dice: chi è quella buona, quella con la faccia da battona? Mi madre, dice. E quella è Punta Marina, fondamentalmente.
5: Ciao, posso farti una domanda? Ok. Questo striscione, Milano sicura per le donne, perché
6: dovete farvi vedere di più, scusate, sì, grazie. Dopo intervistiamo tutti, eh.
5: Cos'è?
6: Il sentimento pari opportunità della Lega. Dovrebbe interessare anche a te.
5: Ma perché questa aggressività?
6: Nessuna, sei tu che sei piombata addosso a loro.
5: Figurati. Sono piombata, è normale, si chiama diritto di...
6: Tranquillissima, vuoi intervistarmi o vuoi far polemica?
5: Sì, no. Come... Ok. Però anche un po' più calma,
6: eh. Lei non lo dice, io...
5: No, anche un po' più calma, perché io non sto alzando la voce.
6: Scusate, può smettere di filmare. Grazie, stiamo lavorando. Vogliamo sfilare, se vuoi intervistarmi bene, se no ci stai...
2: Stiamo lavorando, fa un po' ridere.
6: Tra l'altro, perché TV lavori?
5: Per la RAI.
6: E quale programma?
5: RAI News 24.
6: RAI News, fantastico. Saluto tutti quelli di RAI News, siete simpaticissimi. Se volete un'intervista sono qua. Ora dobbiamo proprio sfilare.
1: Sfiliare.
5: Va bene, allora sentiamola. Io avevo chiesto, stavo chiedendo alla ragazza.
6: Sì, non è una ragazza, no. Sono responsabile di dipartimento regionale.
5: Io non conosco
6: non
5: i nomi.
6: Ragazza, io ti sto dicendo il ruolo.
5: Va bene, allora, certo. Volevo capire semplicemente Milano più sicura per le donne. Perché non vi sentite sicure?
6: Perché non noi, le donne a Milano si sentono poco sicure, perché purtroppo, vedi, per esempio abbiamo chiesto di mettere il taser, di dare il taser o taser che si voglia a disposizione della polizia locale e sarà venuta a disposizione.
1: Taser, super,
2: sì,
6: questo esatto. È un problema. Ma sai chi sono io, vero? Perché non mi sono presentata, lo sai? Ma tu sai chi sono?
1: Lei non sa chi sono
6: io.
1: Ah,
6: perfetto. Io sono l'onorevole Laura Ravetto della Lega, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità.

0: Che poi Laura Lavetta è passata il giorno dopo con Vannacci.
1: È andato da Vannacci.
0: Strano, chi l'avrebbe detto?
1: Chi l'avrebbe detto? No, perché è così moderata lei solitamente.
0: E invece Madia è passata con coso, con Calenda, con Calenda de Braga, Madia.
1: Ah, la Madia.
0: Sì, o Correnti, no, con Calenda, con Calenda.
1: Calenda.
0: In tutto questo io c'ho una domanda, Camel.
1: Fai la domanda.
0: Ma l'Europa, dov'è l'Europa? Dov'è l'Europa?
1: Dov'è l'Europa?
0: Dov'è la UE?
1: UE!
0: UE, dov'è la UE?
1: UE, dov'è la UE?
0: Bill Evans Trio col maestro Bini.
2: Che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo!
1: Questa è finezza proprio.
2: Che cosa sta
0: tocco di classe,
1: è classe.
2: Ci sono troppe catastrofi! Che cosa sta succedendo? Un buco nello zono!
0: Buco nello zono?
2: Che cosa sta succedendo?
0: Uè.
1: Per non dire che non si capisce un cazzo.
0: Vabbè, adesso noi siamo contenuti, siamo moderati. Sì, ricordiamo che siamo fratelli musulmani.
1: Moderati, dai. Allora, io non so, la Ravetto, si può dire che ha rotto i coglioni?
0: Sono cose che possono succedere.
1: Sì,
3: no. Non ti sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
1: Allora, oltre alla Ravetto a romperci i coglioni, è anche quel giornalista corpulento, un po' pelatino, caratterizzato dallo strabismo di Venere, o per meglio dire, uno strabismo divergente.
0: È divergente.
1: C'è presente Mario Secchi?
0: Sì.
1: Io non ne voglio un cazzo di Mario Secchi, però è stato licenziato. Cioè, ti do questa notizia, capito? No, non è più direttore di Libero.
0: Dai.
1: E tu sai che io sono un fedele lettore di Libero.
0: Mi spiace molto, ma ci è rimasto male? Ha sofferto molto?
1: Ha attaccato Angelucci.
0: Sì?
1: Gli ha detto proprio...
0: Ucci, sento odore di Angelucci.
1: Di Angelucci. E dice, aperte virgolette, proprio quando sono finito sotto scorta. Allora, secondo te gli hanno dato la scorta oppure lui è diventato la scorta? E quindi, cioè, in che senso scorta?
0: La scoria? Allora...

0: schiantiamo
1: inascoltable.
0: Allora, i bei complimenti prima di andare nella nostra consueta rubrica del Global Tavor di merda, perché ne abbiamo parecchi da consegnare, però c'è posto solamente per un candidato.
1: Sì.
0: Allora, innanzitutto uno cumulativo lo possiamo dare ai tifosi della Roma.
1: C'è un exequo?
0: Che sì, no, sono usciti durante il derby con uno striscione con scritto Laziale Partigiano.
1: Bella
0: questa cosa, perché poi unire la politica con le tifoserie calcistiche, quindi con lo sport, ormai è uno sport di per se stesso. Sì. Poi tra parentesi ne approfittiamo per salutare Italiano, ma non nel senso l'allenatore del Bologna che se n'è andato, ma Italiano, l'ultimo vero in vita ancora partigiano bolognese, eroe della battaglia di Porta Lame, della battaglia della Bolognina e del mitico assalto al carcere di San Giovanni in Monte. E noi quindi lo salutiamo perché se n'è andato.

0: torna a casa Katia, sono io, eccetera eccetera, Wuthering Heights, atmosfere brontiane qui a Global Tavolo, oggi.
1: Sì,
0: le sorelle Bronti, come dicono, che sono le stesse del pistacchio di Bronti.
1: Il pistacchio di Bronti.
0: Pistacchio di Bronti, che se tu avessi una mappa del mondo con tutto il pistacchio di Bronti, come lo dicono gli americani, Bronti sarebbe grande come il mondo, diciamo, possiamo dire, no?
1: Comunque, caro mio straccio, è venuto il momento, quindi lanciamo la sigletta, questo adagio che ormai i nostri ascoltatori aspettano con grande, con singulto di piacere e di aspettativa. Noi, io mi sono sentito però immediatamente di consegnare il Global Tavor di merda in questa settimana al segretario alla salute Kennedy, statunitense Kennedy.
0: Pippo Kennedy Show?
1: Sì, Pippo Kennedy Show, che ha afferrato, e ha anche fatto un video e l'ha mandato in giro, ha afferrato due serpenti e uno Iamorso.
0: Iamorso,
1: perché, no, perché voleva fare l'eroe.
0: Voleva fare come Cleopatra, come
1: esatto.
0: Cleopatras lussuriosa.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Peccato che non gli è venuto.
1: Peccato che non gli
0: poteva
1: è venuto
0: rimanerci.
1: Bene. Comunque.
0: Lo sai che Donaldo Trombetta, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, mentre tu sei qua a parlare,
1: sì.
0: Stai qua. Lui è nella Situation Room, lo sai?
1: Attenzione!
0: Da due ore sta nella Situation Room.
1: Ma cos'è
0: room.
1: Lo psichiatra? La
0: situation lui sta nella Situation Room da due ore, deve decidere cosa fa con l'Iran, con l'impero dei parti.
1: Ah, per bene.
0: Ha detto che estrarremo l'uranio e lo distruggeremo.
1: Beh, questo qui è una buona candidatura per il premio Global Tavor di
0: Merda. Poi ha fatto un sito della Casa Bianca che si chiama Aliens, in cui dice: camminano tra noi, denunciali. Per deportare tutti gli immigrati non denunciati illegali. Bello, no?
1: Bene, della serie sto governando di merda, voi state la merda fino al collo.
0: Un po' di nazismo quotidiano.
1: Però pensate agli alieni.
0: Un po' di nazismo quotidiano.
1: E un po' lo stesso metodo, insomma, che stanno usando qui con Garlasco, no?
0: Sì.
1: Cioè, della serie, state nella merda, non abbiamo neanche un salario minimo, non si trova lavoro, stiamo andando verso il baratro, però c'è Garlasco.
0: Io ho solo una parola per te.
1: Per te, dai.
2: A vetrana.
1: A vetrana.
0: Allora, volevamo dire a tutti i nostri ascoltatori che ancora dopo 25 anni ci ascoltano e non ce ne facciamo una ragione.
1: Infatti, no, è incredibile.
0: Come
1: no?
0: Cazzo fate? Vabbè, lasciamo perdere queste. Ma vorremmo dirvi che prima dell'estate ci ha promesso che sarà con noi zio Michele. Zio Michele sarà con noi.
1: Ma l'hai voluta sparare così questa
0: volta? Vabbè, la vogliamo dire perché vogliamo tenere un po' di suspense, come si dice, no? Allora, zio Michele.
1: Zio Michele sarà Global Tower.
0: Con il berrettino, con il berretto quello rosso, quello che aveva.
1: Il suo berretto.
0: Il suo berretto. Il berretto zio Michele, da allora si chiama così.
1: Allora, visto che abbiamo fatto questo annuncio, andiamo in pubblicità, almeno abbiamo più audience. Pubblicità.
3: Un'idea regalo per la festa della mamma.

Sì, Gino Nocella, la voce italiana che il mondo ci invidia, nel nuovo album dedicato a una mamma. E allora, se proprio

0: Gino Nocella, dedicato a una mamma, LP, compact e cassette, Sacket Record.
1: Un trotamundo scomoglio.
2: Global Tavor presenta
1: Che cammina sin cesar.
2: Provincia cronica.
1: Es muy probable.
2: A cura di Globulo Mundus.
1: La misma chica que soñó. Sì, rodando il mondo puedo allá.
3: Bentrovati radioascoltatori e radioascoltatrici. Fa oggi il suo ritorno Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che indaga i rapporti tra centro e periferia.
4: No, ferma. Avevamo detto meno entusiasmo e che le voci dell'AI le usavamo solo per le truffe telefoniche.
1: La incontrare
4: e quindi ben trovati radioascoltatori e radioascoltatrici, buonasera Camel, Straccio e Globulo se sono arrivati in studio. Fa oggi il suo ritorno Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che indaga i rapporti tra centro e periferia. A proposito di ritorni, c'è stata una nuova tornata elettorale che ha ristabilito il legame sentimentale tra la provincia e il Giorgia Paese.
5: Ma che cazzo dici, amico?
4: Ok, adesso lo spiego, calma. Andiamo subito in Puglia, nel comune che per l'occasione è diventato la terza volta. Seguiteci e non vi deluderemo.
6: Mi sta deludendo quasi tutto!
4: Parliamo della Reconquista, perché Giuseppe Cristella, dopo 16 anni, è di nuovo il sindaco di La Terza, per la terza volta.
7: A me coglioni.
4: Torna alla guida del comune con il 43,36% dei consensi. Grande giubilo. Dopo i primi abbracci al comitato elettorale e i festeggiamenti con i sostenitori e familiari, Cristella ha salutato la città attraversandone le strade a bordo di una carrozza trainata da un cavallo bianco. E fin qui niente di strano, no? Poi, tutto d'un tratto, l'imprevedibile prende il sopravvento. Il nuovo e per la terza volta primo cittadino si sarà detto: fare ciò che va fatto. E come titolano i giornali, La Terza, lite furibonda tra il sindaco appena eletto e il comandante della polizia locale, entrambi in ospedale. Momenti di altissima tensione si sono verificati tra i due durante una riunione nelle stanze del municipio, nella città tarantina. Per motivi ancora da accertare, sarebbe scoppiata una violenta discussione sfociata in scontro fisico, tanto che entrambi i protagonisti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto. Attualmente i due si trovano all'ospedale San Pio di Castellaneta in due reparti separati per ricevere le cure del caso.
8: La passione ti fa fare cose anche sbagliate, logico, ovvio, meravigliosamente giusto. Sono i tuoi straordinari errori quelli che poi ti insegnano a crescere. Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Ma come fai? La fai.
4: E chissà se l'usciere del comune abbia urlato: fuori secondi!

0: Grazie per essere stati all'ascolto di Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che vuole vivere così, col sole in fronte.
1: Avete capito?

0: che ci porta fino.
1: Grande ritorno, adesso. Gigione.
2: Eravamo in zona Puglia, per cui sai, viene fatto.
1: Insomma, giusto, insomma.
2: Le Puglie è plurale.
0: A trovare Padre Pio, cadanta grazie ce fa. A trovare Padre Pio.
2: Pronto? Col refrain?
1: Pronti? Tutti!
2: Ah no, c'è un altro giro, c'è un altro giro.
1: C'è un'altra strofa?
2: Sì, sono usciti nell'autostrada.

0: proteggici dal mare.
1: Dal mare. C'è questo problema di contenimento, diciamo, di Padre Pio.
0: È arrivato Globulo, mi sa.
1: Anche perché Padre Pio poi con le stimmate ha un fattore contenimento piuttosto alto, diciamo.
0: Non so se... Ah, eccolo, eccolo. Ciao, Globulo.
1: È tornato la strada.
0: Cos'è successo?
2: Ma hanno acceso il riscaldamento?
1: No, no, stavo contemplando Padre Pio e Padre Buono.
2: Oh, grande notizia.
1: Lo so.
2: Sono allora... stato un po' deviato da...
1: Da cosa?
2: Dai servizi segreti deviati.
0: Ma come dai servizi segreti? Allora, come un viaggio sofferto.
1: Noi aspettavamo te per la cultura, ma intanto che aspettavamo la cultura avevamo un brano di cultura.
0: Un brano di cultura che era Padre Pio.
2: Padre Bueno,
0: esatto. Io adesso non so se ho pronta la tua sigla.
1: Ce
0: però...
1: avevo io una sigla però, che se ti poteva piacere.
0: Ah, ce l'hai tu una sigla?
1: Sì, ce l'ho, vai, mettimi.
0: C'è la sigla che parli di cultura però, eh?
1: Sì, è cultura.
2: Grande il video, fra l'altro.
0: Global Tavor presenta l'angolo della cultura. Tu sei prontissimo, vero? Appena sceso dal treno.
2: Appena sceso dal treno, ma soprattutto avevo parcheggiato in un posto che per chi non è di Bologna non conosce, che è il parcheggio Tanari,
1: sì,
2: che è lungo 25 km. Io avevo parcheggiato al 24esimo chilometro.
1: Tipo la striscia di Gaza.
2: Praticamente era l'ospedale maggiore, quindi.
1: Hai capito?
2: È così. Di cosa devo parlarvi di bello?
1: La settimana in cultura.
2: Ah, la settimana della cultura. La settimana della cultura, guarda, si è chiuso il Festival di Cannes.
1: Sì. Chi ha vinto?
2: Questo è il punto. Si è chiuso così nell'indifferenza più totale. Un festival che è gestito e diretto da Thierry Frémaux da pochi anni, sono solo 26 anni che lui dirige il Festival di Cannes. E ormai praticamente è impossibile, sarà impossibile darla a qualcun altro, no? E quindi.
1: Dice che ce lo seppelliscono sotto.
2: Ce lo seppelliscono sotto. Probabilmente dovranno fare un altro festival lì vicino e darlo a qualcun altro, perché lui non lo mollerà mai. Un po' come da noi Anna e Barbera, che gestisce il Festival di Venezia. E no, è passato un po' così, inosservato, perché come si diceva già l'anno scorso, Wim Wenders l'anno scorso aveva detto.

0: di non ti occupare di cose che non ti riguardano.
1: Ma però a Cannes non hanno la Coppa Volpi dedicata a un gerarca fascista.
0: No, purtroppo
1: sterminatore.
0: No.
1: Questa no. Se la sono dimenticata. Sarebbe solo al Festival di Venezia questa.
0: Hanno la Canzan del cineasta, tutte le stesse cose nostre, ma con i nomi francesi.
1: Alla Canzan.
0: La Semaine.
1: Ma l'equivalente della. Come si chiama la passerella?
0: La passerella o la passerò?
1: No, quella di
2: dai, ma basta.
0: La Croisette.
1: La Croisette.
0: Da noi non c'è. Cioè
2: non è il ministro della difesa la Croisette.
0: La Croisette, no, no. Gli ha intitolato un.
1: L'equivalente della Croisette francese a Venezia cos'è?
0: È il Lugomer.
1: No.
0: Il tappeto rosso.
1: Il tappeto rosso, ma questo sul di Venezia.
0: Sul red carpet.
1: Il
0: red carpet, perché lo chiamiamo, noi abbiamo, siamo un po' esterofili.
1: Non gli ha dato un nome?
0: No, non credo che abbia un nome.
1: Non è come la buvette di Montecitorio.
0: Non è come la buvette. e quindi, insomma, questo festival si è chiuso, adesso si apre la stagione estiva in cui nessuno va più al cinema e quindi mandano tutti i film, gli scartini dell'anno vanno a finire al cinema.
1: Fondo, sì.
0: E quindi bisogna, è il momento giusto per andare al cinema, perché in mezzo a questo magma di opere prime assurde di cinema italiano, di robacce fatte, saltano fuori anche delle perle.
1: Così, quando meno te l'aspetti.
2: Tra il magma e lo smegma.
0: Se magari c'è una perla, un film horror che non ti aspetti, un film coreano. Mentre qui noi aspettiamo i grandi festival di giugno di Bologna, perché voi sapete che a Bologna ci sono i festival di giugno e poi tutti al mare a guardare le chiappe chiare.
2: Sì, a mostrare le chiappe chiare.
0: O a mostrare, a seconda.
1: E che lui le guarda soprattutto.
0: Io soprattutto.
1: Lui è un
2: buoiere. Abbiamo pizzicato.
1: È un flanare, un buoiere. Come si dice a Bologna, è anche un po' Flaubert.
0: Sono
1: un
0: voyeur della Croisette.
1: È un po' un Flaubert.
0: Sì. Un Flaubert.
2: Ho capito. Senti, io volevo segnalare, approfittare dell'angolo della cultura per segnalare questa iniziativa culturale di altissimo livello.
0: Sono un po'
2: rialzo. No, è perché il 30, che è domani,
0: credo,
2: al Teatro Verdi di Padova,
0: sì?
2: C'è il famoso spettacolo Francesco, che parla di San Francesco d'Assisi. Indovina da parte di chi?
0: Una novità.
2: Il soggetto, insomma, la musica è di Angelo Branduardi.
0: Sì.
2: E la poi c'è da qualche quello lì, no? Che ha rotto i coglioni già quando ci aveva successo.
1: Lo interpreta molto bene, va detto.
2: E la poi c'è da. Allora, e poi invece il testo è di Aldo Cazzullo.
0: Ah.
2: Cioè in due fanno una tristezza dalla mano, cioè voglio dire, te pensa che rottura di coglioni.
1: Cazzullo è riuscito a fare un'intera puntata.
2: Il bibbiulo di Cazzullo.
1: Il bibbiulo di Cazzullo è il libro più rivenuto, ma è riuscito a fare un'intera puntata di una giornata particolare dedicata a quale giornata?
2: Quale?
1: Il genio italiano, così in generale in cui in Docaio Coio
0: il genio italiano
1: ci ha messo un po' Leonardo da Vinci, poi ci ha messo la sua amica che ha una villa a Verona dedicata al futurismo, la fase più fascista del futurismo, il grande genio italiano, perché è quella cosa che noi ci caratterizza, questo genio eccezionale,
2: sì,
1: tutto così, e poi l'ultima puntata l'ha fatta su Faccetta Nera. Riuscite a fare una puntata su Faccetta Nera.
0: Perché bisogna condividere la memoria del passato.
1: L'Italia
0: condivide la memoria.
2: A proposito di Faccetta Nera, eccetera, scuserai l'ulteriore divagazione, ma la Mussolini, la nipotina di Mussolini,
0: sì,
2: ha vinto il grande fratello VIP.
0: Ah, c'è ancora
2: il trash fratello. Nostalgico, il cognome che non tramonta mai, questo è il titolo della Reputrida. Insomma, a 100 anni dalle leggi fascistissime, Alessandra Mussolini si impone nel reality di Casa Berlusconi. E cioè, andiamo bene?

0: Poi, visto che l'antivirus si trasmette attraverso i ratti, hanno individuato un focolaio enorme a Roma, la sede di Casa Pound.
1: Dai, chi l'avrebbe detto?
0: Chi l'avrebbe
2: detto? È uscita l'enciclica?
1: L'enciclica.
0: Ah, ben bene.
2: Si è forata l'enciclica.
1: E quindi è uscita l'enciclica che dice che l'infrastruttura cognitiva del ventunesimo secolo sta un po' nella merda.
2: Sta un po' nella merda. Dice, sta andando un po' tutto
1: l'ho tradotta.
2: Schifios.
1: L'ho tradotta.
2: Non gli piace molto questa infrastruttura cognitiva.
1: Non gli piace.
2: Al papocchio.
1: Comunque sta venendo fuori bene. Era nato più coniglio. Adesso sta un po'.
2: Ma è di quelli così
1: tono.
2: Che è un'acquacheta.
1: Il papa americano.
2: È un po' quelle acquachete che sembravano che stanno lì alle feste, sembra che non facciano niente, intanto invece.
1: Sacrimonia,
2: lui è un po' così.
0: Senti, ma tu c'hai qualche velina sul programma della Repubblica delle Diarree che ritorna anche quest'anno, il Festival di

0: putrida che si terrà sul crescentone di Bologna, ma non riescono a trovare un altro posto per rompere il cazzo.
1: Potrebbero spostarlo almeno, non so, in piazza dell'8 agosto, allora, che è freschino.
0: No, invece anche quest'anno
1: leggo, la Repubblica
0: delle diarree, appuntamento a Bologna, siete invitati alla festa.
2: Come no?
1: Ma non è mai stata una festa, io non mi ricordo che ci offrivano da bere, cioè no. La festa è, tu vai in un posto dove uno ti offre da bere, da mangiare, c'è della musica.
0: No. Mi sembra più un funerale.
1: Ma più che una al massimo c'è la trattoria dove te mangi il un giovanissimo maestro Bini.
2: Escapismo musicale.
0: Cos'è?
1: In the Massachusetts.
2: In the Massachusetts.
1: Lui è invitato alla festa.
0: Alla festa delle diarree.
1: Sì, alla festa delle diarree.
2: Allora, mentre nel Massachusetts c'è il maestro Bini che canta,
0: sì.
2: Ai russi gli è scappato un drone che ha colpito la Romania.
0: Hai visto
2: che strano? Chi l'avrebbe mai creso che gli potesse scappare un drone su un edificio?
0: Oh, ma a tutti scappa una scoreggina ogni tanto, lei è scappato
2: peccato,
0: il drone.
2: Peccato che era la 21ª volta che gli è scappato un drone dentro l'Unione Europea.
0: E
2: questa volta però ha preso un bel palazzone, E quindi i ragazzi pare dicono che vogliono alzare un po' il tono per mobilitare un po', perché gli manca la gente da mandare la carneficina.
0: Ma non è che per caso se lo sono autofatto l'Unione Europea per rifarsi l'arsenale?
2: O per rifarsi la facciata, dici anche
0: tu. No, l'arsenale.
1: La facciata del palazzo.
2: Bonus
1: facciata.
2: Conviene un po' a tutti.
0: No, nel senso che poi. Lì c'è chi vuole armarsi anche, no? Cioè, quindi,
1: chi
0: vuole armarsi?
1: E quindi tu la vedi così, che adesso si va tutti in guerra, faccetta nera.
2: E un po' ci tirano, non mi dite grazie Occidente.
1: Grazie,
2: queste
1: Occidente.
2: Parole no. Non le troverete più insieme.
0: No, noi guarda, non lo diremo mai.
3: Ora che qualcuno lo dica. Grazie Occidente.
0: Lo facciamo dire a Rampini ormai da parecchio tempo a questa parte.
2: Esatto.
0: Va bene, quindi c'è pippa di meno anche. Abbiamo deviato dalla cultura in maniera abbastanza drastica.
1: La cultura adesso dà il meglio di sé, perché come in tutte le città, anche a Bologna, ma anche a Roma, in tutte le città c'è il grande programma della stagione estiva, no? Il famoso frullatorone o frullatone, in cui in tutti i parchetti, gli angoletti e gli spazietti all'aperto ci piazzano un barettino dove ti vendono un bicchiere di vino a 7 euro e c'è magari un cantante confidenziale che confidenzialmente ti canta una canzoncella. Quindi ormai dovremo cercare di districarci nell'estate bolognese.
2: Allora, siccome l'estate è il momento dell'amore, noi vogliamo dedicare una canzone a tutte le coppie che si lasciano.
0: Benissimo, però prima il motto dell'estate bolognese.
2: Scusa.
4: Martin Luther King, 60 anni fa, esattamente nel 1963, fece un grande discorso in cui disse "I am a dream", io ho un sogno. Il suo sogno era quello di vedere i suoi figli prendersi per mano. Noi democristiani, we have a dream.
2: Momento introspettivo.
0: Momento di pathos.
2: L'estate, il caldo.
0: Denso di pathos.
2: L'amore.
0: Si fa aspettare molto l'amore.
2: Arriva. Senti che sta salendo.
0: Una progressione.
1: Più che un cantante, un molestatore, direi.
0: Ma più che un molestatore, un cantante. Perché,
1: sì, cioè, o forse le due cose sono insieme.
0: Esatto.
2: Sono consustanziali.
0: Sì. Interagiscono.
1: Allora, il video ve lo merita di essere narrato. Abbiamo Julio Iglesias con gli occhiali da sole.
2: Si dice Julio.
1: Julio Iglesias.
0: Julio.
1: Vestito completamente di bianco. E abbronzatissimo.
2: Sembra maresciallo Tito.
1: Su un jet privato che con un telefono satellitare, di quelli di una volta, telefona
2: a lei,
1: a una donna procace in camicia da notte, anzi in sottoveste di pizzi e rasi, sdraiata sul letto.
2: Si stanno lasciando, ma se lui mi lasci
1: torna,
2: non vale.
1: E quindi lui torna vestito come se fosse andato a giocare a golf.
2: Le mette la lingua in bocca, guarda.
1: E bacia chi che sia, esatto. Mettendo la lingua in bocca alle coriste.
2: Quattro coriste bionde.
1: E lui ci prova con tutte a ripetizione.
0: Beh, Beh, se mi lasci non vale, io penso che possa bastare qua. Anche perché...
1: Un grande esempio per la Spagna franchista e per tutto il mondo della musica di destra, direi. Questo grandissimo uomo, più che un trans femminista.
5: Non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie, le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie...
0: Un po' chi te se in culo, cioè Vannacci, avete sentito? C'è un Vannacci... sacco di iscritti, sta rubando un sacco di iscritti alla Lega.
2: Alla Lega.
0: Hai visto che roba?
2: Sì, sì.
0: No, anche perché, insomma, non vorrei insistere, ma la proverbiale sfiga di Salvini sta facendo veramente delle magie. Allora, dico solamente le ultime due. Il giorno in cui il Milan doveva entrare in Champions League, quindi l'ultima di campionato, con una squadra di bassa classifica, Milan-Cagliari, lui vede passare il pullman del Milan e dice, fa un selfie,
1: sì,
0: e dice pullman del Milan in partenza direzione stadio, speriamo bene.
2: Vai,
0: e mette due cuoricini.
1: È andata così così.
0: Milan 1, Cagliari 2.
1: È andata così così. Un altro cantante confidenziale vestito di bianco.
0: Internazionali di Roma, quarti di finale, Sinner contro Rublev, solito dominio da parte di Sinner, 6-2-4-1 sul 30-0 nel sesto game, non c'è proprio storia, inquadrano Salvini sugli spalti,
2: è finito.
0: Sinner perde 4 punti di fila, subisce primo break dall'inizio del torneo.
1: Lo Straccio trova queste edizioni musicali di qualità. Vedi?
0: Bello, bello, bello.
1: Anche belle da ascoltare.
2: Sentite, è Albano che gli si scarica le pile. senti che va giù.
0: Hai visto? No, però secondo me Salvini stava seguendo in diretta la partenza del razzo di Blue Origin.
2: Sì.
0: Hai sentito Blue Origin, il razzo di coso?
2: Hai cotto il razzo?
0: Di Bezos,
1: sì. Bezos
0: gli ha tirato un bezito.
1: Beza Bemuchos
0: ha fatto boom, cioè nel senso,
2: Beza
1: non è partito benissimo.
0: Allora c'era un test di accensione del motore, cioè non è che doveva partire un test di accensione del motore.
2: Si sta spegnendo Albano, dobbiamo chiudere il programma.
0: Bella storia, bella
2: state
0: storia.
2: State calmi, la battaglia proprio sta spegnendosi.
0: Sì, sta
6: spegnendo. Allora io la mattina sai cosa faccio per tagliare proprio la testa al toro? Io alla mattina appena mi alzo mi cago addosso. E basta, basta, mi son cagato addosso la mattina appena alzato, basta, poi non ci penso più.
0: E con questo consiglio ai nostri fedeli ascoltatori che sempre comunque ci seguono anche quando bigiamo, ragazzi, perché cioè, le proteste arrivano a iosa.
2: Vibrate proteste.
0: Vibrate proteste, allora noi vi consigliamo anche di riascoltarci, se ci avete già ascoltato qui.
2: Ma perché uno deve riascoltare?
0: Sul nostro podcast. Poi se non lo fate, diciamolo francamente, non ce ne frega un cazzo.
2: Se ne facciamo una ragione.
0: Ecco, esatto. Allora, di fronte a me, Ciccio Straccio e Globulo Rolex.
2: Dall'altra parte chi c'è?
1: Non me lo ricordo mai.
2: Il nostro cronista.
0: È Radio Città Fugico, quindi noi rimanete all'ascolto. Noi vi diamo appuntamento a quando, ragazzi?
1: Boh, si vedrà. Io posso stare qua.
0: Tu puoi stare qua, Perché siccome fa fresco,
1: mi sono ambientato.
0: Allora puoi anche rimanere così perché ti sei ambientato.
1: Non c'è nessuno dopo.
0: Allora vi salutiamo e a presto e buona serata, buon fine settimana e la prossima sicuramente sarà peggio. Ciao a tutti da Global Tower.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!

0: Pace, Radio Pace, Radio Pace.
1: Attenzione, questo Pivogvam presenta una diabolica sequenza di vumpicapi machiavellici, che qualova non fosse vo visulti al volo, scatenevebbero un'ovdata di malevoli vobot a ovologevia pivonti ad autodistivibuifsi sostanze dopanti, agli angoli dei benzinai con bav, con fave sospetto, come niente fosse.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Oh, pronto? Pronto, cos'è la trasmissione Champion Sound? Allora, intanto di andatevene a strafalante...

0: Ascolteremo la sassata newyorkese, il nuovo nuovissimo Pussy Wagon. You still pedal shit, I got more rides, the great adventure, Biggie.
1: Oh, what you gonna do? Mandate sta sigla di sto cazzo di programma e fanculo pure a Fiorello. Yeah, come on, yeah. The champion zone,
2: champion zone, the champion zone, champion zone. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Benvenuti e benvenute alla nuova, nuovissima puntata di Champion Sound su Radio Parsec.
1: Già lo sai.
2: Bene, bene, partiamo subito
1: puntata
2: con la
1: numero 20.
2: Numero 20.
1: Come Pablito Rossi ai mondiali dell'82.
2: Infatti stiamo festeggiando qua, già l'avevamo anticipato, ormai i festeggiamenti sono avanzati, avanzatissimi.
1: Sì, non è avanzato nient'altro.
2: No, no, però è finito tutto, però vabbè, oh, ci siamo divertiti molto festeggiando. Intanto, dai, partiamo subito.
1: Vai,
2: a
1: sassata.
2: Cannone. Sassata newyorkese, subito, subito, subito. Botta su. The Real. The Real Hip Hop.
1: Yeah.
2: Das FX.
1: Das FX. Non l'avevamo mai messi Das FX.
2: No, e nemmeno però la base del Premiere.
1: Non è, Premiere non l'avevamo mai messo. Che poi fra l'altro di questo pezzo c'è pure altri tre remix.
2: Già, cioè, su quella c'erano i ripatti ragazzi, no?
1: Sì, sì.
2: Tosta, tosta, dai, butta su, Jacopino.

0: Satissima proprio. Una base, una delle basi. È difficile, ogni volta che si ascolta una di queste basi qua del Premiere diventa sempre la miglior base del Premiere. Poi uno mette, che ne so, comunque, Mass Appeal.
1: Che ce n'ha troppe, veramente. In quegli anni lì ha prodotto un sacco di roba e tutta roba potente.
0: Loro tostissimi, devo ammettere adesso, così molto candidamente, quando ero proprio pischello, 15-16 anni, Das FX erano il mio gruppo preferito, proprio. Mi facevano impazzire.
1: Vabbè, ci sta. Voglio.
0: Poi ho sentito Wu-Tang, è un po' cambiata, no, il vento, vabbè, però certo. Loro mi piaceva tanto. Il mic check, bellissimo, microphone check.
1: Vabbè, come coppia niente male loro comunque.
0: Tosti, tosti. Drazen Scoob.
1: Esatto.
0: Uno del New Jersey.
1: L'acronimo di Das FX, che parlavamo l'altra puntata degli acronimi, acrostici, anche loro.
0: E qual è il Das FX? Drazen Scoob.
1: Esatto, è quello, basta. FX.
0: FX.
1: Sì. Niente, sì. Niente di più, insomma.
0: Beh, va bene, adesso introduciamo la solita categoria nuova, no? Cioè nuova di sempre, quella del rap delinquente. E intanto vediamo anche un aggiornamento,
1: sì,
0: triste, ve lo diamo con i lacrimoni perché non avremmo mai voluto farlo,
1: ma
0: è finita la prima stagione di Champion Sound ufficiale. Poi mano a mano adesso il mese di giugno e anche durante l'estate poi ci accorderemo con la Radio Maestra, ma andrà avanti con un altro tipo di selezione, magari esatto. Riagganceremo alle puntate precedenti,
1: saremo presenti con un altro format, diverso da questo, poi dopo l'estate rinizieremo
0: con la nuovissima stagione di Champion Sound, che promette scoppiettanti scintilli
1: e novità, molte novità. Comunque rimanete sintonizzati, cioè non finisce qua, finisce questo ciclo, adesso si apre un altro ciclo per l'estate che sarà comunque diverso di selezione, avremo anche ospiti, avremo selezioni di DJ che stanno curando delle cose per noi, quindi rimanete comunque sintonizzati perché qua finisce soltanto questo ciclo che rinizierà dopo l'estate. Nel frattempo gustatevi un po' di cose, un po' di sorprese che abbiamo per voi per l'estate, dai.
0: Sì, sì, anche interviste, chicche, sorpresoni. Sì.
1: Bene. Beh,
0: intanto allora presentavamo la rubrica del rap delinquente e in questo caso il pezzo si preannuncia da solo perché viene da un discone, Holy Built for Cuban Links, puntini puntini, di Raekwon featuring Ghostface Killah del 95, interamente prodotto da Drisa. Il pezzo è Knowledge God, la narrazione è quella dello storytelling proprio di strada. Raekwon descrive gli assassini, in italiano del nome Mike Lavogna che viene eliminato di fronte all'acquario che esplode, cioè molte descrizioni.
1: Bello.
0: Bellissimo, bello. La base fighissima qui, non è forse il top di Holy Built for Cuban Links, ma è un pezzo che lo descrive benissimo come album ed è veramente un capolavoro. Rap delinquente, qua abbiamo l'introduzione dal nostro inviato,
1: certo,
0: da Frank Leone,
1: che salutiamo
0: e che ci saluta e vi dà dei consigli per la stagione in corso. Butta su, Jacopino!
2: Radio Gnagna.
3: Sempre qui da Radio Gnagna, solo pezzi numero 1, 69.69. Un saluto, a presto. Ci vediamo dopo l'estate, andate al mare, abbronzatevi, fate dei gin tonici importanti, di vodka sour, divertitevi, siate voi stessi, rallegrate le giornate di chi sta intorno a voi e un saluto spettacolare a tutti voi da Radio Gnagna.

0: Yo yo yo. Questo era proprio il top del periodo in cui Wu-Tang spadroneggiavano nei mercati. Qua si erano
1: spadroneggio.
0: Una bella fetta del mercato newyorkese e non solo, del tempo. E questo ci porta direttamente alla rubrica successiva. Riprendiamo una rubrica che abbiamo introdotto l'ultima puntata, sì. E che ritroveremo poi come programma nella stagione successiva, ovvero il seme della discordia, quando nel rap entrano dei dissidi e quindi diventa un dissing, un beef, come viene chiamato, una sfida. In questo caso torniamo indietro, il pezzo è di Nas, The Message, dal secondo album,
1: sì,
0: di
1: 96.
0: Nas, 96, Twas Written.
1: Sì.
0: Produzione
1: Trackmaster.
0: Questa Trackmasters, tostissimi, poi li ritroveremo Pocketon, e il pezzo era indirizzato a B.I.G.
1: Sì.
0: Io ci metto anche Tupac in quello che era quel vortice, diciamo, dei dissing. Comunque Tupac l'aveva nominato, Nas, Snoop ha anche parlato di un incontro, scontro.
1: Su Victory, no, l'aveva nominato.
0: Sì, sì. E B.I.G. ovviamente era il re di New York in quel momento, e in questo pezzo la famosa linea di Nas è: c'è una corona sola e quindi ci può essere solo un re. Poi la sentenza era ardua, sia il tempo e anche oggi. Comunque il paragone è sempre molto difficile,
1: però,
0: anche perché comunque qualcuno è scomparso, no? Mi dicevi?
1: No, Pezzone comunque.
0: Cioè, questo Pezzone.
1: A me questo disco comunque piaceva,
0: non è
1: il Matic, però sono affezionatissimo comunque a questo disco. Veramente.
0: C'è chi lo reputa superiore il Matic, per me è una bestemmia.
1: No, assolutamente.
0: Però questo pezzo io al tempo ricordo non avevo sentito It Was Written, ma acquistai un mixtape e c'era dei messaggi, ho sentito e ho detto mamma mia che bomba. Poi in realtà l'album non mi era piaciuto così tanto e ancora non ero dentro il Matic, però ecco. Beh, c'era questo merita. Dai Jacopino, butta su che già abbiamo anche parlato troppo.
1: Yo.

0: 96, anno tosto, anche quello per rap.
1: Gli anni 90 comunque lo peschi peschi bene, un po' come il funk degli anni 70.
0: Eh sì, più o meno.
1: Più o meno.
0: Poi pescavano loro nel funk degli anni 70.
1: Vabbè, certo. Chiaro.
0: Bene, e prossima rubrica?
1: La prossima rubrica è la Quota Rosa, Pussy Wagon.
0: Pussy Wagon. Vai con la sigla! Bene, chi ci abbiamo stasera col Pussy Wagon?
1: Stasera, per chiudere questo primo ciclo, non potevamo esimerci di mettere una nostra eroina da sempre, Ari Kenji. Ari Kenji, anche perché purtroppo nel 2022 è scomparsa.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. E sinceramente il pezzo, magari non è il pezzo migliore, non lo so, però comunque... concettualmente secondo me questo era il pezzo migliore per salutarla, per questo pezzo è Never Give Up, quindi okay. Non mollare mai, e questo pezzo parla della famiglia ed è molto molto bello come è scritto, e questo fa parte di All Woman, che è un disco del 97, l'unico disco solista che ha fatto lei in, sì. In studio, poi dopo ha fatto il disco con Tristinol,
0: Mami and Papi, tostissimo.
1: Sì, sì, a voglia.
0: Poi la ricordiamo tutti anche su Spanish Harlem,
1: sì,
0: con Coca Brovaz e Tony Toca.
1: Lei è l'unico membro femminile della Hit Squad. Quindi tanta roba, Never Give Up, non mollare.

0: Crepettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Attenzione, questo è l'unico contatto reale con la trasmissione. Fatene buon uso.
2: Yo, bene, bene, bene. Mi raccomando, continuate a mandare messaggi anche in estate, anche sotto gli ombrelloni.
3: Esatto.
2: E vi ascoltiamo. Allora, andiamo avanti con la rubrica, anche questa rubrica nuova, rubrica che poi rincontreremo sicuramente.
3: Eh certo.
2: La rubrica del cinema. Vai con la sigla, Jacopino.
3: Yeah.
2: Yo. Chi ci abbiamo questa sera con
3: la coppia
2: il cinematografo?
3: Una delle coppie preferite, insomma, dai.
2: Ah beh, certo. Methodman e Redman, esatto. Buttolino, è chiaro, chiaro. Poi loro qui non solo hanno fatto la colonna sonora, ma sono i protagonisti, esatto, del film. E mi permetto, diciamo, di dire che è stato il loro, diciamo, la loro combinazione come duo rap che poi li ha portati a realizzare un film che non parlava di rap assolutamente, ma faceva tutto quel ripercorreva tutto quel filone anni 80 della trashata comica, no, alla John Landis, alla,
3: certo,
2: Porky's,
3: certo. I film studenteschi.
2: Film studenteschi. Il film era Ohai, che in italiano è Due sballati al college, se non sbaglio.
3: Purtroppo sì.
2: E il pezzo in questione è Ohai parte 2, perché effettivamente quindi Ohai era un pezzo del 96, quello prodotto da, sì, Eric Sermon, dove loro non dissavano, loro diciamo sbeffeggiavano, ci provavano con Tony Braxton, no, che era nel sample. E effettivamente la cosa è andata così avanti che in questo Ohai parte 2 del 2001 il featuring è di Tony Braxton, che fa quel bel ritornello, diciamo,
3: oh, yeah,
2: dove è talmente in alto da toccare il cielo. Beh, io direi di ascoltarcelo e di consigliarvi anche di andare a guardare il film, no? Filmone.
3: A voglia, e soprattutto con un bello spriffettino.
2: È immancabile, con Matt Redman sempre.
3: Sempre, ragazzi, se non buttate su è inutile.
2: Non, ve ne godete solo a metà.
3: Esatto.
2: Dai, butta su.

0: Salve, sono Dab, Luca Dab, e vi aspetto nelle sale cinematografiche dopo il 26 di luglio con il mio nuovo film, Agente 0071, licenza di incidere.
1: Bene.
2: E come vedete, qua
1: qualcuno l'ha presa seriamente.
2: Esatto, la rubrica cinematografica è un bene, è un bene.
1: Madonna, che figata.
2: Allora, andiamo avanti adesso con la contaminazione.
1: Contaminazione, stasera ci abbiamo una contaminazione particolare.
2: Sì.
1: Del 2017, Chinese sì. Man, questo gruppo di DJ francesi,
2: sì.
1: DJ IQ, Zé Matteo e il beatmaker, Sly D.
2: Sì.
1: Questo pezzo con Kendra Morris, che okay. Abbiamo avuto il piacere di sentirla sul remix che aveva fatto Premiere.
2: Concrete Waves, no?
1: Esatto, bellissimo. Che era del suo primo album Banshee, un remix del primo album che aveva fatto lei. E in questo pezzo c'è Kendra Morris e Dillon Cooper, un rapper che penso che conoscete di tutti.
2: Ok.
1: Butta su.
2: Yo.
3: Just think about it.

0: Fade out.
1: Yo.
0: Yeah.
1: Bene, bene, bene. Andiamo avanti con la rubrica, quella che ci piace, quella che ci ha contraddistinto per questa stagione e che ritroveremo sicuramente nella prossima, forse anche con nelle versioni più contemporanee, anche non solo radio, ma anche video. Vediamo, vediamo cosa vi
0: aspetta.
1: Abbiamo diverse soluzioni per il futuro.
0: Esatto.
1: Bene, stasera la strumentale con ospite. Qual è la strumentale? Strumentale, dicevamo prima, l'abbiamo citati per NAS, strumentale di Trackmasters.
0: Esatto.
1: Che qua producevano LL Cool J nel pezzo I Shot Ya, una post track tostissima. Chi è che c'era? Kit Murray, Foxy Brown?
0: Nell'originale era lui e Kit Murray.
1: E Kit Murray, sì.
0: Poi dopo è uscito una sorta di remix sì. Che era il lato B di A Love.
1: Ok. E c'era Mr. Smith l'album.
0: Sì,
1: quindi.
0: L'album è Mr. Smith, che è il sesto album.
1: Ok.
0: E nel remix c'era appunto Prodigy, The Mob Deep, Foxy
1: Strofona.
0: Brown, Madonna, Regime il giacchetto.
1: Regime il giacchetto sarebbe.
0: Poi c'era Fat Joe e c'era Foxy Brown.
1: Ah, quella di Fat Joe sarebbe da riscavare, Comunque stasera la base è questa, Trackmasters, tostissimi come produttori, Red Loverton, ricordo come rapper e produttore nei primissimi anni 90, poi diciamo hanno proseguito come coppia Pock e Ton come produttori, alla fine loro spingevano parecchio in quegli anni, qualche produzione un po' più patinata rispetto alla concorrenza, però roba tosta anche,
0: però
1: come
0: era sempre sul pezzo comunque,
1: sempre,
0: quando c'era la produce appunto Nas,
1: sì,
0: abbiamo sentito,
1: cannonata.
0: Anche questa è una cannonata come
1: molto,
0: cioè, ce l'hanno loro negli anni 90 delle belle perle,
1: Bene, e l'ospite di stasera, qua stasera l'ospite è speciale, o come piace dire a me, specialissimo.
0: Eh sì, qui
1: stasera
0: abbiamo
1: giocato
0: la topperia.
1: Topperia, giocato in casa completamente. Questa sera il rapper in questione è niente po' di meno che il nostro Jacopino.
0: Rullo di tamburi.
1: Jacopino
0: di tamburi.
1: Millet. Senza indugi è venuto a rappare, ha cacciato la strofona a 16 barre. Tostissime che gli chiederei di buttare su senza indugi e poi scambiamo due chiacchiere con il nostro socio.
0: Io.
1: Dai Jacopo, butta su.
0: Butta su.

0: casa, eh. Yuhu, bene, bene, bene. Stasera giocavamo in casa e Jacopetti ci ha fatto la strofa, eh. Bravo, Millet.
1: Yo.
0: Che sa anche fare il rap. Dai, presentati.
2: Pensa che roba, oh.
0: Ciao.
2: Sono Jacopo.
0: Sì.
2: E
0: sono a caccia.
2: E sono a caccia, sì, perché a caccia aperta. No, io fondamentalmente
1: sono sobrio da mezz'ora.
2: Sono sobrio da mezz'ora ed è veramente un intraverde incredibile, però quello che volevo dirvi è grazie per avermi dato questo spazio, però io il rapper e dei rapper ne sento tanto perché sono sempre in studio, no? La mafia d'Ancona è questa, io, perché siamo tutti poveri, quindi vengono da me tutti i rapper e quindi non ho voglia di discorre perché, capito?
0: Vabbè, questa è una, è come si dice, una leggenda che si tramanda, no? Cioè io ho visto questo ruolo di molti anni andare avanti e adesso è tuo lo scettro di quello che fa registra a tutti.
2: Non so se poi ucciderò sto ruolo, eh.
0: Vedi, tieni duro.
1: Tieni duro, Jacopo.
2: Col SIAE faccio la villa argentario.
1: Comunque, deve uscire un sacco di robe produzione.
0: Dai, dice qualche prodotto che è in lavorazione.
2: Prodotto di lavorazione c'è cioè il disco dei Banzai, che questo è un super segreto, mi sa,
0: okay.
2: Non dovevo dire, forse non lo dovevo dire in caso censuro.
0: Vabbè, no, bene, bene, io come nipote impazzisce per Banzai.
2: Infatti, poi vabbè, cioè, li faremo incontrare. E poi che cazzo c'è, un sacco di roba, c'è un disco faremo un disco di Gen, per esempio. Poi il nuovo disco di Luca Dab, poi il nuovo disco di Messo, poi il disco di Messo e Dido, poi il disco di Chioppa, poi il disco di Aga, poi il disco di Disa. Cioè li sto producendo tutti questi dischi. Poi il disco dei Banana Spliff, lo posso dire?
0: Ok, tosto!
2: Tutto il rap, poi c'è sta anche musica più suonata, tipo a tardi appena uscito, che cazzo, c'è tanti
0: bene
2: dischi. E poi basta.
0: Che salutiamo.
2: Salutiamolo, grande Leonardo.
1: Io grande.
2: Se poi però c'è un sacco di rapper che ancora non si sono fatti conoscere, Falconara, c'è Lorenzo Venturini, Lil Wind, che è bullo, Prelusona, è pieno di gente che fa un sacco di roba figa, quindi vedremo se ci avete voglia sentiveli tutti, sono troppi, siete troppi.
0: Te sei un po' un tale scout, eh.
1: Te sei un po' un Pantaleo Corvino bravo
0: Marcolino.
3: Che aria di promozione,
2: grazie, bravi voi.
0: Allora, è stata bella adesso.

0: pochissimo alla cupa, volevamo proporre un pezzo di Gopher D, tratto dal suo album del 2000, Lo Servo de Dio, che non è esattamente un'espressione positiva, giusto per sfatare falsi miti. E il pezzo in questione è Special Request, dove come ospiti al microfono c'è Soul Boy e soprattutto Speaker Dimo.
1: Speaker Dimo.
0: Il sogno proibito un po' di una generazione di rapper, cioè penso che Dimo è uno dei featuring più richiesti in assoluto.
1: Ha aperto un po' un tipo di stile nel rap, no?
0: Beh, diciamo che lui è stato un po' un allievo, in qualche modo, credo un po' tutta la scuola bolognese forse è stata allieva in qualche modo di Soul Boy.
1: Sì.
0: Soul Boy è stato uno dei primi artisti in Italia che ci aveva già una dimensione e una cognizione di magari di certi fatti. Lo racconta anche Deda, è una chiacchierata che avevamo fatto. Disse che comunque loro erano, quando erano Isola Posse, erano veramente dei scapestrati, erano veramente disastrosi, quindi 6-7 persone su un palco che urlava bestemmie, succedeva
1: certo.
0: Ogni Soul Boy era una persona che te faceva capire che magari la direzione poteva essere un'altra, ma te lo diceva non con un modo da maestro, ma te faceva arrivare a comunque a quel punto che cercava di indirizzarti.
1: Certo.
0: In ogni caso, Soul Boy è stata una figura importantissima per l'Italia e per Bologna nello specifico. Tra quelli che avevano preso, diciamo, credo più i suoi dettami, i suoi fondamenti, c'era comunque Speaker Dimo.
1: Sì, quello che un po' ha concretizzato prima degli altri, no?
0: Sì, Speaker Dimo è arrivato, è stato veramente una sfida al buio, cioè è stato un lampo che comunque per motivi poi suoi ha prodotto pochissimo, perché di fatto ci sono le due strofe di Isola Posse e c'è il singolo Sfida al Buio e Questione di Stile.
1: Sì, sì. Quindi Dimo insieme a Deda e Luix, forse tre di quelli che avremmo voluto sentire sicuramente di più al microfono, no? Ognuno per motivi diversi.
0: C'è un pezzo bellissimo dei Corveleno che era nel loro primo disco che si chiamava 42 gradi, dove c'è la strofa di Primo che cita tutti i nomi, no? Che poteva essere un Simone, che poteva essere un Danno, come un Massimo, un Masito, come un Andrea Deda, come un Giovanni Neffa.
1: Sì.
0: Era molto bella come cosa e diceva appunto Nicola, Davide e Francesco hanno fuso microfoni e Nicola poteva essere benissimo uno Speaker Dimo.
1: Certo.
0: Nel senso, questo era stato fondamentale e quando personalmente da fan, avendo vissuto quel periodo lì di Isola Posse e tutta quella cosa lì, comunque avendoci comunque una certa venerazione in qualche modo per Dimo, perché comunque rappava tanto diverso dagli altri, cioè aveva una concezione tutta sua ed era molto figa, e quando è uscito questo disco nel 2000 a vedere, anzi sentire Dimo, e se fa veramente una strofa della Madonna comunque.
1: Anche sta anche la roba dei Gopher, è bella la base.
0: Sì, sì, la base dei Gopher, fra l'altro, Gopher è multitasking.
1: Un bello album anche.
0: Bellissimo album. Va bene, ci dilunghiamo troppo, butta su.

0: Questi qua l'avevamo sentiti qualche altra volta, io l'ho già sentiti sti ragazzi.
1: Alla 20ª puntata ci stava come chilometro zero anche
0: una roba nostra, una dai, roba questo nostra. Era
1: però con Fiume.
0: Con Fiume, per il chilometro zero avevamo messo Rasclat 5 che era
1: Banana Spliff più Fiume.
0: Prego l'anno notare, era 2007, no? 2007. Prego notare mancanza totale di potenziale commerciale.
1: Sì, sì. Quei periodi in cui fumavamo veramente moltissimo.
0: Molti, e non solo. E
1: danneggiavamo le case.
0: Stile Rabadab, no?
1: Stile Rabadab. con un campione preso dal sempreverde Tazio
0: DJ Oschi,
1: Bless, da un classico italiano che adesso non so se non si può dire perché magari.
0: Ma chi se ne frega? Era Battisti.
1: Eh sì.
0: Tosto, qua un saluto al socio Leon Bueno, iracheno.
1: Abbiamo
0: fatto il discone, un saluto anche a quel dritto dei Camaglioni, Relief Records, e ai ragazzi di Django Music che oggi ancora ci supportano con il nostro materiale. Comunque, andiamo avanti e andiamo alla fine. Siamo ai saluti, a posto.
1: Ok. Vai.
0: Allora, chi salutiamo? Ne salutiamo tanti, perché comunque sono tanti i ragazzi e le ragazze che ci hanno aiutato, ci hanno supportato. Grazie. In questa bella avventura.
1: Grazie veramente.
0: Allora, io comincerei sicuramente Daniele nei panni di Frank Leone,
1: io
0: per Radio Gnagna, poi Ettore in quelli di Chantal, maestro. Altro maestro,
1: Ettore.
0: Gabriel nei panni di Padre Semproni.
1: Grazie.
0: Federica,
1: grazie,
0: che ci ha seguito tanto. Carolina, alla quale dedico un bacio personale. Giga Scasi e Chioppa, che sono stati i nostri disturbatori preferiti, loro magici che ci hanno supportato sempre. E Gen Tiger, che ci ha fatto degli skit molto preziosi.
1: Grande, grazie.
0: E poi salutavamo ovviamente tutti i ragazzi che sono venuti a repare qua,
1: che ci hanno regalato veramente dei momenti molto fighi di condivisione e di rap serio.
0: Molto serio.
1: Supportate tutti i vostri artisti locali, supportate le province, supportate i muretti, le piazze.
0: Esatto.
1: Io
0: mi spendo per ovviamente salutare, abbracciare i ragazzi, i nostri amici che ci sono venuti a trovare, ma soprattutto i ragazzi che sono venuti da fuori, che non era scontato, sono venuti da tutte le parti delle Marche e ci ha fatto un sacco piacere.
1: Adesso recupereremo chi è rimasto fuori.
0: Esatto,
1: nel primo
0: che
1: giro.
0: Voi pensate che l'hanno fatto tutti, ma non c'è più nessuno. Hunter di San Benedetto, io ce lo voglio sicuramente.
1: Filippo Gangi
0: verrà sicuramente. D'Ancona e Ancona Apocalypse già dovevano venire, ma ragazzi, la stagione è questa.
1: S Forte
0: verrà qua.
1: Fabrivena, sì. Sbaba.
0: Sbaba ti aspettiamo.
1: Ribè.
0: Sì, Ribè ce l'ha promesso. Ce ne sono un sacco di ragazzi che ci verranno a trovare, che spaccheranno come al solito e più del solito. E niente, qua noi siamo qua poi per fare la nostra piccola promozione di sempre per qualcuno di serio, nonostante che diciamo anche noi tante sciocchezze, però qua di serio stasera vogliamo salutare gli amici di Clean Up Marche, li trovate anche con il nostro amico Zizze, che si impegnano per ripulire, tenere pulite spiagge e non solo, e tutti posti, parchi che dobbiamo impegnarci noi prima di tutto a tenere puliti,
1: Grandi.
0: Ma lo sapete meglio di noi. Poi ci salutiamo con un pezzo che non abbiamo mai messo, ma prima,
1: e supportateci pure come Radio Parsec,
0: come Radio Parsec, che lo dobbiamo dire. Per Radio Parsec spendiamo un attimo due parole, perché è importante, no Andre?
1: Assolutamente.
0: La radio, noi ci scherziamo sopra che Mr. Parsec è milionario, e lo sappiamo benissimo che è multimilionario, però in realtà Radio Parsec vive di stenti.
1: è un sogno, è una cozzaia di ferraia che poi
0: una cosa bella
1: gravita nello spazio. No, voi cercate di supportare il più possibile e iniziative che poi ci saranno quest'estate,
0: il merchandising
1: che adesso usciranno le magliette sia della radio che della nostra trasmissione, quindi supportateci così perché ci permettete di proseguire la nostra avventura,
0: certo,
1: nell'iperspazio, e ci salutiamo
0: e oltre
1: col pezzo giusto per chiudere tutta questa prima.
0: Esatto, poi ricordatevi del segnale orario alla fine,
1: quello, certo,
0: è immancabile,
1: non mancherà mai.
0: Ci salutiamo con Ice Cube, non l'avevamo mai messo, quello Ice Cube è di Los Angeles, ma quando si fa la classifica dei migliori MC di sempre, Ice Cube tocca mettercelo, perché la roba tosta ne ha fatta un sacco, e sono sicuro che questo pezzo anche voi l'avrete già sentito, perché It Was a Good Day, ed è un capolavoro.
1: È tutto perfetto.
0: Anno 92?
1: 92.
0: Tostissima sta roba,
1: veramente molto molto figa. Questo è il terzo album solista suo, se non ricordo male.
0: Beh, io direi che per quest'anno non cambiare stessa radio,
1: ci vedremo dopo il mare.
0: Dopo il mare. Io sono Fra,
1: io sono Drugo, là c'è Millet che è stato paziente, bravo, e stasera ha spaccato anche con
0: qua il Sai Studio che ci ha accolto,
1: esatto, Radio Parsec, e voi che ci sostenete e supportate.
0: Yo!

0: Radio Gnagna e sei in alta montagna.
1: Radio Gnagna vi offre l'ora esatta, come sempre, all around the world. A Chattanooga, Tennessee, sono le 18.
2: Stai ascoltando Radio Parsec.

Bentornati, questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Io sono Mark e questa è la mezz'ora su Radio Parsec che rubiamo al lavoro e alla routine. Oggi parliamo di terra, anzi di tierra, quella che il sud del mondo ancora difende con i denti. E mentre in sottofondo scorre la musica dei Tina Riwen, un collettivo maliano-algerino che unisce il blues alla tradizione Tuareg, facciamo un lavoretto manuale. Prendete un pezzo di cuoio, sagomatelo allo sanga ed incidetelo al centro. Deve servire per ospitare un sasso. Ad un'estremità legate un cordino, meglio se di canapa, di quelli che vi graffiano i polpastrelli. Fate la stessa cosa dall'altra parte e il secondo cordino deve terminare con un cappio che andrà infilato all'anulare. Fatto? Ecco, quella che avete appena creato è una fionda, anzi una honda, la fionda dei contadini Aymara boliviani. Un'arma grezza ma efficace, che in questi giorni potete vedere all'opera, mentre frantuma i vetri dei blindati ad Achicarriba. I Ponchos Rojos, i minatori e le comunità indigene, stringono d'assedio la Paz in questi giorni. L'altopiano rigetta le riforme di mercato del presidente Rodrigo Paz, opponendo i corpi, le fionde e la dinamite. I manifestanti paralizzano le arterie di comunicazione, marciando compatti, mentre la Camera dei Deputati reagisce abrogando la legge 1341 per permettere l'intervento dell'esercito. La politica boliviana esce dai palazzi istituzionali e torna alla sua dimensione storica, la polvere della strada, il controllo del territorio e lo scontro fisico. Cose che accadono ovunque dall'altra parte del mondo, dove la macchina sottrae la terra ai locali per alimentare i nostri privilegi. Oggi come allora, come nella Spagna del 1936, quella raccontata dal maestro Ken Loach in Terra e Libertà, il film che è tornato proprio in questi giorni a Cannes dopo 30 anni e che ci ricorda ancora oggi che la tierra costituisce l'unico bene non negoziabile e la fionda trasforma il sasso in una verità inoppugnabile.

Dopo aver capito che viviamo in una prigione e che quella prigione contribuiamo noi stessi a costruirla, favorendo i profitti inimmaginabili di pochi, in questa terza e penultima casamatta torniamo a guardare in basso, alla terra appunto, la natura, l'acqua, le risorse comuni necessarie a tutti gli esseri umani. Perché il nostro Occidente e il suo sistema ineluttabile funzionano così. Il filosofo giapponese Kohei Saito la chiama la frattura metabolica, ovvero un sistema che ha diviso gli esseri umani dal loro rapporto con la natura, tramutando entrambe, la natura e la nostra mente, in giacimenti da cui attingere senza scrupoli. Noi ci guardiamo intorno e non possiamo non notare che ad ogni bene, noi compresi, viene dato un valore di scambio, ovvero un prezzo, sacrificando l'utilità reale delle cose sull'altare della rendita parassitaria. Un sistema che divora se stesso e non ne esistono in natura. L'astrobiologa Celia Blanco individua la fine della civiltà proprio in questo logoramento metabolico. Quando un sistema consuma più energia di quella che riesce a rigenerare, in quel momento collassa. Noi che ci viviamo dentro abbiamo una sola possibilità: difendere ciò che può soddisfare almeno i nostri bisogni primari, se non vogliamo finire nel gorgo.

la terra e i beni comuni, come l'acqua. Troppa teoria, dite? Beh, allora ecco un altro esempio. La signora Beverly Morris, a Stanton Springs, in Georgia, da qualche tempo apre il rubinetto della cucina e raccoglie solo un flusso di acqua marrone, torbida, impastata di terra. Infatti, 100 metri più in là di casa sua, sorge il gigantesco campus di Meta. I lavori di sbancamento e le cariche di dinamite del cantiere hanno sconvolto la falda acquifera, azzerato la pressione idrica e intasato le tubature storiche. L'acqua adesso è risucchiata dai server e gli elettrodomestici della famiglia Morris sono ormai fuori uso, distrutti dai sedimenti. Ecco che cosa sono in realtà le cattedrali di cemento di Google e Meta, idrovore digitali che inghiottono interi fiumi per rinfrescare i server che ospitano i nostri meme del cazzo. Questa predazione alimenta le guerre attuali, quelle per le terre rare, e che si fotta chi ci abita sopra. È sempre lo stesso schema, quello che ci racconta Ken Loach quando parla di oppressione. Il controllo delle risorse primarie costituisce l'arma definitiva per recintare l'esistenza e separare l'uomo dalla propria sussistenza. L'immaterialità dei dati, che ci pare magica, poggia sempre su terre saccheggiate.

0: band called The Machine Rages On, or Rage Against the Machine. That band is anti-family and it's pro-terrorist.
1: Insomma, quando ci diciamo che non ci sono vie d'uscita e che siamo destinati a questa precarietà materiale e morale, imponiamoci di rifiutarlo questo atteggiamento, perché fuori dal nostro fatato mondo occidentale in caduta libera c'è da tempo chi sta costruendo alternative. Da questa casa matta guardiamo più in là, guardiamo a chi si adopera per ricostruire il metabolismo sociale fuori dai radar del profitto. In Messico gli zapatisti delle ZLN mantengono l'occupazione della terra da 30 anni. In Rojava, nel Kurdistan siriano, le comuni governano la distribuzione del pane e del diesel, recidendo il cordone con il mercato. L'ingegner Ngutiru, in Kenya, sabota il monopolio del petrolio trasformando le piante infestanti in bioplastica, dimostrando che l'alternativa c'è, esiste, è solo questione di scelte. Poi certo c'è la Cina, che conquista il monopolio mondiale delle tecnologie pulite, polverizzando ogni record di installazione, ma poggia pur sempre sui vecchi pilastri del carbone per blindare la propria crescita industriale. Insomma, in questi tempi di grande trasformazione, questa è la nostra responsabilità. Tolkien diceva che, chi più chi meno, ognuno di noi ha il compito di sradicare il male dai campi, al fine di lasciare a coloro che verranno terra sana da coltivare.
2: One, two, one, two, three, quattro.

E anche la tecnologia deve essere un bene comune se vogliamo metterla al servizio dei nostri bisogni reali. Algoritmi, infrastrutture devono essere strumenti comuni, ma che oggi sono recintati dalla logica del profitto. Lo dice addirittura Papa Leone XIV, quando ci ricorda che l'innovazione favorirà i pochi finché non verrà sottratta ai tecnofeudatari, per essere riorganizzata secondo i bisogni della collettività. Addirittura il Papa. Insomma, chi sta più in basso sta rivendicando i beni che sono necessari a tutti noi, con quello che hanno e come possono, anche con una semplice fionda. Ma ci ricordano che noi siamo i funghi del sottobosco, siamo noi gli artefici del metabolismo forestale che operano nell'oscurità sotto ai droni di sorveglianza. La nostra funzione consiste nel decomporre le ideologie morte di questo merdocene per trasformarle nel nutrimento biologico dei germogli del futuro, ridistribuendo linfa e acqua dove il capitale crea deserto. Torniamo alla terra di Ken Loach e mettiamo il panno di Gandalf anche sulla transazione digitale. Scambiamo ore di lavoro, verdure, attrezzi direttamente con chi abbiamo intorno. Diamo sostegno a chi dal basso costruisce comunità, le associazioni, i gruppi d'acquisto, i movimenti solidali. Iniziamo a sostenere Radio Parsec, per esempio, perché la foresta di plastica e profitti crollerà nell'istante in cui sottrarremo la nostra passività alla loro macchina. A lunedì con l'ultima casa matta, da cui impareremo a tessere la cordata della nostra organizzazione. Per oggi da Mark è tutto. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: never change.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia.
2: Radio Parsec.
3: Qui Radio Parsec. Va ora in onda. Fire!

0: La Mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec e bentornate su La Mentina, il programma radiofonico che vi parla al femminile sovraesteso per riflettere sulla società, le femmine e i diritti, perché oggi ormai non si può più stare zitte e zitti. Sono Lillus e no, nella scorsa puntata non le ho certo mandate a dire mentre ragionavo con voi di calendario scolastico italiano, che è, sì che lo è, la tomba dell'occupazione femminile nel nostro paese. Sì, sì, fatevene una ragione. Un po' come con il femminile sovraesteso. Esiste, vi dà fastidio e io lo utilizzo.

La mentina è qui e non le manda a dire, proprio come voi. E siccome nella prima puntata di questo programma Radio Parsecchiano ho promesso che, oltre alle lamentele e alle incazzature, avrei proposto, quantomeno, alcune soluzioni alle lamentazioni, beh, eccomi qui. Oggi parliamo di tempo, del tempo dei padri e delle madri, del tempo delle figlie, vuol dire anche dei figli, perché parlo al femminile sovraesteso, ricordatevi. Parliamo del tempo delle famiglie, del tempo della cura e di come ogni minchia di estate il calendario diventi uno specchio delle priorità del nostro paese. Perché quando parliamo di vacanze scolastiche in realtà non stiamo parlando soltanto di vacanze, stiamo parlando di lavoro, di disuguaglianze, di educazione, di diritti e perfino di natalità. Ma va! In Italia ogni anno succede una cosa curiosa. Abbiamo uno degli anni scolastici più lunghi d'Europa, 200 giornate, come in Danimarca. Ma abbiamo anche una delle pause estive più lunghe del cosiddetto vecchio continente. Un paradosso questo che condividiamo con pochissimi altri paesi. E così succede che per 9 mesi corriamo. Corriamo a scuola, corriamo a fare i compiti, corriamo per portare avanti 1000 attività, ma poi, all'improvviso, tutto si ferma. Per 3 mesi e mezzo. Ed è proprio da questa contraddizione che nasce la campagna Ristudiamo il calendario, promossa nel 2023 dalla Hollus We World e dalle creatrici Mamma di Merda, di cui vi ho parlato nell'ultima puntata e che ovviamente straciterò anche oggi, riprendendo anche un articolo apparso 2 giorni fa sulla blasonata rivista Vita Non Profit. Titolo dell'articolo: La scuola chiude. Il problema pedagogico rimane. La lunga estate delle bambine e dei bambini non può essere un vuoto. Cito la giornalista Veronica Rossi. La società negli ultimi 100 anni è cambiata. Ma no. Ma ci sono pezzi di realtà che non ne hanno preso atto. Ma dai. Ormai entrambi i genitori lavorano, eppure durante i periodi della pausa didattica non ci sono offerte ricreative o educative strutturali e gratuite per studenti e studentesse. Questo pesa sull'occupazione delle madri che ancora portano su di sé molto del carico di cura. Davvero? Come superare l'impasse? Alcuni territori, come una 30ina di comuni in Emilia-Romagna, stanno avviando sperimentazioni, con aperture degli istituti e frequenza su base volontaria. Ma le singole risposte non bastano. È una responsabilità collettiva, afferma Elena Muscarelli, la Program Officer di We World. La petizione, promossa insieme a Mamma di Merda sulla piattaforma Change e dal titolo Ristudiamo il calendario, ha raccolto 77.000 firme e, udite udite, è arrivata in Senato. E prova a porre una domanda molto semplice. Siamo sicure sicure che il calendario scolastico italiano sia ancora adatto alla vita delle famiglie di oggi? Sicure sicure? Insisto, per ripartire, per immaginare una scuola diversa, bisogna prima concedersi il diritto di immaginarla insieme. E allora partiamo da un sogno. Questa è Dreams dei Cranberries.

Siete ancora su Radio Parsec insieme a Lillus e questa è Lamentina mentre lamenta un calendario scolastico che accoppa le lavoratrici italiane, molto ma molto di più dei lavoratori. La scuola non è un parcheggio, si sentono dire le genitrici che protestano contro questa ingiustizia sotto il sole cocente di giugno, luglio, agosto e settembre. Ok, ma la scuola non è nemmeno un rubinetto da chiudere per 3 mesi. Cerchiamo di capire meglio, la scuola non è un parcheggio e per questo non dovrebbe chiudere così a lungo. Perché la scuola non è soltanto il luogo dove si imparano la matematica o la grammatica. È il luogo per eccellenza dove si costruiscono relazioni, dove si incontrano persone diverse, dove si scoprono passioni, dove si cresce, ci si innamora e si costruisce la propria identità. E per molte bambine e bambini rappresenta persino uno spazio di protezione e di emancipazione. Le studiose di sociologia e scienze dell'educazione parlano di una teoria molto suggestiva. La chiamano teoria del rubinetto. Durante l'anno scolastico, il rubinetto delle opportunità proposte dalla scuola pubblica è aperto. Tutte possono accedere, almeno in parte, alle stesse risorse. Ma poi arriva l'estate e quel rubinetto si chiude. Ma non per tutte. Alcune bambine e bambini, quelle che se lo possono permettere, continuano a frequentare sport, campus, viaggi, laboratori, altre persone. Ma altre bambine no. E così le disuguaglianze aumentano. E poi se le ritrovano, studentesse, studenti e insegnanti, in classe, a settembre. E le disuguaglianze peggiorano la qualità della vita.

0: oltre un quarto di anno.
1: Significa davvero perdere quanto imparato nei mesi di scuola. Sì, la chiamano Summer Learning Loss, la perdita estiva di competenze e nozioni, soprattutto logico-matematiche e linguistiche. Quindi cambiare, redistribuire il calendario scolastico e le sue 200 giornate, perché a volte non serve fare di più, serve fare diversamente. Vero, Lisa? If

0: Parsi parla di tempo, estate, femmine, ingiustizie e diritti su Lamentina, amiche di Radio Parsec. C'è poi un'altra obiezione da fare al calendario scolastico italiano. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze arrivano a maggio esauste.
1: E quindi davvero vogliamo tenerle a scuola più a lungo?
0: Ma chi l'ha detto? Chi? Forse il problema non è che le bambine stanno troppo a scuola, forse il problema è come è organizzata la scuola. Più della metà delle studentesse e degli studenti dichiara di sentirsi nervosa mentre studia, soprattutto a fine anno, nella corsa forsennata tra la pausa pasquale di aprile e l'inizio di giugno. Le verifiche si accumulano, le interrogazioni, i programmi corrono e le pause sono poche. Il ritmo spesso è concentrato e poco sostenibile. La proposta di ristudiamo il calendario prova a capovolgere il ragionamento. Non più 9 mesi di corsa e 3 mesi e mezzo di stop, ma pause distribuite meglio, come accade in Francia, ad esempio. Più equilibrio, più respiro. E soprattutto, si chiede in questa doverosa riflessione per le istituzioni scolastiche, si chiede una scuola aperta anche a laboratori artistici, sportivi e culturali. Perché educare non significa riempire contenitori, significa creare occasioni di crescita, ma non sempre e non solo per le più fortunate, quelle con mamma e babbo ricchi. A volte cambiare significa mettere in discussione abitudini che consideriamo naturali, anche quando non lo sono, come 2 mesi di pausa per il

Bentornate su Radio Parsec con la mentina che sogna, la scuola aperta e la comunità che educa. E qui arriviamo forse alla proposta più interessante. Nessuna sta chiedendo alle insegnanti di lavorare 12 mesi l'anno. Maestre, prof, dirigenti, sognate in grande. Pensate ad un piano assunzioni e stabilizzazioni, stipendi adeguati e ingressi a scuola anche di figure del terzo settore. Nessuna immagina studenti e studentesse chiuse in classe a fare verifiche a luglio. Tra l'altro si schiatta letteralmente di caldo già a maggio e pure ad ottobre e tutti gli edifici scolastici vanno tutti immediatamente coibentati e dotati di impianti di condizionamento. Una priorità, Giorgè! No, qui l'idea di ristudiamo il calendario è un'altra. Tenere aperti gli edifici scolastici, coibentati e refrigerati. Farli diventare luoghi vivi, luoghi di sport, di arte, di teatro, di natura, di letteratura, di cittadinanza. E ciò in collaborazione con associazioni, cooperative sociali, enti culturali e realtà non profit del territorio. Per questo la proposta di We World e Mamma di Merda introduce anche una nuova e fantastica figura, secondo me, la dirigente del tempo extrascuola. Chi è? È una professionista incaricata di coordinare le attività extracurriculari e di costruire ponti tra scuola e territorio. E perché no? Ma c'è un'altra proposta ancora. Il tempo pieno dai 3 ai 14 anni di età, proposta scelta delle famiglie. E voglio vedere chi lo rifiuterà il tempo pieno quando sarà gratuito e sempre disponibile. Anche quelle che adesso... Ah, il mio gigetto a mezzogiorno si stanca. E sì, ma pure la mia capa si stanca se lascio l'ufficio a mezzogiorno. Il fatto è che la conciliazione tra lavoro e cura non può dipendere dalla fortuna di avere una nonna disponibile, una zia vicino o abbastanza soldi per pagare babysitter o centri estivi. Quando il welfare familiare si regge esclusivamente sulle reti private, le disuguaglianze aumentano e il prezzo più alto a pagarlo sono quasi sempre le donne. E quindi c'è una domanda che raramente ci facciamo: perché ogni estate l'emergenza sembra riguardare soltanto le madri? Perché il lavoro di cura continua a essere distribuito in modo diseguale. E quindi servono anche congedi più equi, servono politiche che riconoscano la cura come una responsabilità collettiva, quindi serve una cultura diversa, perché la cura non è una vocazione femminile, è un bene comune. Per questo non ci sto, come femmina, lavoratrice e genitrice del Giorgia Paese, io resisto a questa ingiustizia. Resistiamo, poi a volte resistere non significa gridare. Significa continuare ad immaginare un'organizzazione diversa della società. Una parola semplice: resist.

Oggi, durante la mentina, abbiamo parlato di calendari, ma in realtà abbiamo parlato di tempo, del tempo delle madri, del tempo delle figlie e dei figli, del tempo delle famiglie, del tempo della cura. E forse la domanda che dovremmo porci non è se sia giusto cambiare il calendario scolastico, la domanda è un'altra. Che valore attribuiamo al tempo delle persone? Chi ha il diritto di avere tempo? Solo le insegnanti? Le maestrine? O tutte? Ognuna necessita di tempo per lavorare, tempo per crescere, tempo per riposare, tempo per prendersi cura, tempo per essere bambina o ragazza. Tempo per ristudiare sto cazzo del calendario scolastico italiano. Ed è già tempo di salutarci, amiche di Radio Parsec. Io chiuderei con Ironic di Alanis Morissette, perché se c'è una parola che descrive un paese preoccupatissimo della denatalità, ma anche incapace di organizzare l'estate delle famiglie e delle madri, forse è proprio questa. Ironico.

Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica, una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. In questa puntata, Ivo ospita la musica selezionata da Marco Sabatini, già componente dello storico gruppo Celery Price di Osimo, attualmente collabora con il blog inglese Music Shock World e fa parte della compagine di Video Arc come recensore di video musicali. Buon ascolto con Electrozone.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

In questi giorni, nel mio girovagare sulla crosta terrestre, non ho raccolto pezzi, bensì pezze d'umanità, che utilizzerò come un sarto della speranza per rattoppare gli strappi che affliggono questo nostro tempo lacerato. Chi è senza peccato, scagli per primo il post.

tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo proprio. Tolstoi.

Ho trovato questa frase di Italo Calvino, tratta da Il Barone Rampante, che suona vertiginosamente attuale in questa era di sovranismi, nazionalismi sfrenati, di desiderio di separazioni insensate, di paura delle diversità, di cecità umana, e la userò per rammendare lo strappo della ragione. Se alzi un muro, pensa a ciò.

I versi di Eugenio Montale sono perfetti per rammendare l'anima. Fanno così. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

La scappigliatura fu un movimento artistico e letterario che si sviluppò prevalentemente a Milano fra il 1860 e il 1870. Ciò che muoveva questi artisti era il desiderio di colpire il conformismo borghese e la morale tradizionale. Leggerò ora alcuni versi della lunga poesia intitolata Dualismo di Arrigo Boito, datata 1863. Con luce ed ombra, angelica farfalla o verme immondo, sono un caduto cherubo dannato a errar sul mondo, o un demone che sale, affaticando l'ale, verso un lontano ciel. Ecco perché, nell'intime cogitazioni, io sento la bestemmia dell'angelo che ride al suo tormento, o l'umile orazione dell'esule timone che riede a Dio fedel. Ecco perché m'affascina l'ebbrezzo di due canti, ecco perché mi lacera l'angoscia di due pianti, ecco perché il sorriso che mi contorce il viso o che m'allarga il cuor. Ecco perché la torbida ridda dei miei pensieri, or mansueti e rosei, or violenti e neri, ecco perché con tetro tedio avvicendo il metro dei carmi animator. O creature fragili del genio onnipossente, forse noi siamo l'homunculus d'un chimico demente, forse di fango e fuoco per ozioso gioco un buio iddio ci fe e ci scagliò sull'umida gleba che ci incatena, poi dal suo ciel guatandoci rise alla pazza scena e un dì a distrar la noia della sua lunga gioia ci schiaccerà col pie e noi viviamo famelici di fede o d'altri inganni, rigirando il rosario monotono degli anni, dove ogni gemma brilla di pianto, acerba stilla fatta d'acerbo duol. Talor, se sono il demone, redendo che s'india, sento dall'alma effondersi una speranza pia, e sul mio buio viso del gaio paradiso mi fulgoreggia il sole.

Sempre dal movimento della scapigliatura leggerò ora i versi di Emilio Praga. Preludio, 1864. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutar le piume, svolazziamo muti, attoniti, affamati sull'agonia di un nume. Nebbia remota è lo splendor dell'arca, e già all'idolo d'or torna l'umano, e dal vertice sacro il patriarca s'attende invano. S'attende invano dalla musa bianca che abitò 20 secoli il Calvario, e invan l'esausta vergine s'abbranca ai lembi del sudario. Casto poeta che l'Italia adora, vegliardo in sante visioni assorto, tu puoi morir degli antecristi allora, Cristo è rimorto. O nemico lettor, canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, il tuo loto. Canto litanie di martire ed empio, canto gli amori dei 7 peccati che mi stanno nel cor come in un tempio, inginocchiati. Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro, se qualche volta piango, giacché più del mio pallido demone odio il minio e la maschera al pensiero, giacché canto una misera canzone, ma canto il vero.

a mettere una pezza su questa umanità ridotta a brandelli ci pensa anche Massimo Angiolani. Queste sono le sue parole, tratte dal libro Una lunga notte africana. Con il progetto Protocollo Dioscuri, musiche di Fabio Abeti e Sergio Marcelli, legge lo scrivagliero.

respirare dolce dentro quell'acqua.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

in parte essere umano, in parte profeta, in parte robot. Ve lo presentai più o meno con queste parole la prima volta che lo incontrai, ed è la descrizione, per quanto approssimativa, più fedele che io possa fare di Novacene io/IA. Ed è con queste sembianze che è venuto a trovarmi qui nella mia grotta sgocciolante. Aveva alcune cose da dire. Ascoltiamolo. L'astrusa

0: Bene, signore, lei si chiama Lebowski e anch'io mi chiamo Lebowski. È stupendo. Ma sono molto occupato, come immagino sia lei. Cosa posso fare per lei?
1: Vede, signore, si tratta di questo mio tappeto. Dava veramente un tono all'ambiente.
0: Lo ha già detto a Brent al telefono e lui lo ha detto a me. Io che cosa c'entro?
1: Quei due stavano cercando lei e quindi...
0: Forse non ha sentito. Lo ha già detto a Brent al telefono e lui l'ha detto a me. So cosa è successo, allora?
1: Quindi sa che quelli volevano pisciare sul mio tappeto?
0: Ho urinato io sul suo tappeto?
1: Nel senso che è venuto di persona a far pipì sul mio tappeto?
0: Pronto? C'è qualcuno in casa? Parla forse un'altra lingua? Le ripeto la domanda, ho urinato io sul suo tappeto?
1: No, è stato voi a pisciare sul mio tappeto.
0: No, io vorrei capire una cosa. Ogni volta che qualcuno mingia su un tappeto in questa bella città, io devo risarcire il proprietario?
1: Andiamo, per la miseria, le sembro uno che vuole fregare la gente. E nemmeno per sogno, è solo che...
0: È solo in cerca di soldi, come tutti gli altri. Lei ha un impiego, signor Lebowski?
1: Un momento, aspetti che le spieghi una cosa. Io non sono il signor Lebowski, lei è il signor Lebowski. Io sono Drugo. È così che deve chiamarmi, capito? O se preferisce Drughetto, oppure Drugantibus, oppure Drughino, se è di quelli che mettono il diminutivo ad ogni costo.
0: Lei ha un impiego, signore?
1: Impiego?
0: Non si va in giro a cercare lavoro vestiti in quel modo in un giorno feriale.
1: Perché oggi... Che cos'è oggi?
0: Io invece lavoro, signore. Quindi, se non le dispiace...
1: Mi spiace, come? Il Drugo si dispiace, non può tollerare, capisce? Questa aggressione non può essere tollerata. Insomma, se sua moglie va in giro a...
0: Mia moglie! Non c'entra per niente in questo! Spero che mia moglie un giorno impari a farsi passare il mensile, che è ampio! Ma se così non fosse, sarebbe un problema suo, non mio! Come il tappeto è un problema suo, e proprio come ogni sbandato al mondo è responsabile della propria vita, indipendentemente da chi ha scelto di incolpare. Io non ho incolpato nessuno quando ho perso le gambe. Un mostro giallo me le ha portate via in Corea, ma io sono andato avanti a realizzare. Non posso risolvere i suoi problemi, signore, solo lei può.
1: Ma vaffanculo.
0: Vaffanculo, sì, questa è la sua risposta a tutto. Se la faccia tatuare in fronte. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski. Condoglianze. Gli sbandati hanno perso. Faccia come i suoi genitori, accetti il mio consiglio. Si trovi un lavoro. Gli sbandati perderanno sempre. Mi ha sentito, Lebowski? Gli sbandati perderanno sempre.
2: Ma com'è andato l'incontro con il signor Lebowski?
1: Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco.

0: un saluto dal sarto dell'umanità. Rattoperò le ferite di questo mondo per consegnarlo al meglio che si possa a coloro che lo vestiranno dopo di noi. A presto.
1: Stai ascoltando Radio Parsec. Parsec. Parsec. Streaming the alternative.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

dall'antro legnoso di uno chalet con vista sull'eterno presente. Il programma che di fronte all'inevitabile sceglie l'imprevedibile. Lo show radiofonico che ha reso il lunedì un qualche cosa di pazzesco, a cavallo tra il giorno della marmotta e Ralph Super Maxi Eroe. Va ora in onda la trasmissione che ve la manda buona. In diretta dal Merdocene ha inizio una nuova seduta del Comitato Centrale.

0: Voilà!
1: Ciao! Ciao, ciao!
0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Comitato Centrale di Radio Parsec, il progetto Ancona Radio Sociale Comunitaria, un programma fatto da vecchie carogne, vecchie cotiche pelose qui su Radio Milano International.
1: Stai generalizzando però, Stai generalizzando.
0: Buonasera a tutti, un sacco di gente stasera, un bellissimo
1: comitato.
0: C'è il pienone. Carico di gente.
1: Sì, carico. Cosa vogliamo fare? Vogliamo subito fare un giro di saluti generalizzato
0: per forza,
1: così?
0: Siamo qui per questo.
1: Allora, ciao da Lello.
2: Ciao da Michele. È un successo strepitoso, direi.
1: Che è successo?
2: Ciao da Michele.
3: Ciao da Mark.
4: Ciao da Alza Brossito.
5: Ciao da Lillus.
1: Ciao da Betta.
0: Ciao Betta.
1: E ciao anche da Ivo. E ciao mondo.
0: Ciao, ciao a tutti, ben arrivati. Adesso ci accomodiamo, sì. Sistemiamo le nostre cose.
1: Sì, sto proselittismo mi ha dato alla testa e quindi
2: no, qui
1: bisogna
2: non
1: calmarsi.
2: Non sappiamo più dove mettere le cose.
0: Però,
2: sì, guarda, sono tutte cose da bere in generale,
1: ci
2: come
1: sono
2: sempre.
1: Anche i biscotti Lazzaroni però stasera.
2: Lazzaroni!
0: Allora, biscotti, ok.
1: Check.
0: Camparetti,
1: check.
0: Check.
2: Check.
0: Spumanti vari,
1: come no.
0: Check.
4: Alsaziani,
0: check.
1: Porta iPad di Palissandro, check.
2: Check. Salatini che crocchiano, check.
0: Check. Poi birre, potevamo fare un po' meglio. Birre potevamo fare un po' meglio. Non so se miglioreremo dopo nel corso della serata. State con noi fino alle 23. Adesso andiamo subito in musica. Ci sentiamo tra poco.

0: Yo, bentornati, Comitato Centrale Radio Parsec, partiti proprio a palla
1: a mitraglietta,
0: di fuoco,
1: a mitraglietta,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, carichi, molto carichi, perché è lunedì.
1: È lunedì.
0: Radio
1: lunedì.
0: Parsec si rigenera il lunedì.
2: Sì, ma è un lunedì prefestivo. Però.
0: Diventa altro da sé.
1: Diventa proprio un'altra pelle.
2: Però è prefestivo, eh.
0: Prefestivo.
2: E la gente
0: tutta, non ci caga nessuno,
2: tutta a ballare, infatti, tutta a ballare
1: infatti,
2: fuori.
1: Stasera ci abbiamo solo ascoltatori.
2: Ah, beh, però qui non stranieri. Si balla, quindi può darsi che.
0: No, tanto lo sai. Perché in questa città vige la regola di Footloose, quindi no, è per legge proibito ballare.
2: Non si può ballare. Non quindi può darsi che qualcuno ci ascolti.
1: Ma sì, abbi
0: ma
1: fiducia.
0: Non importa.
1: Anche se noi, come al sempre, salutiamo solo ed esclusivamente.
2: No, non è vero.
0: Michele ci tiene.
2: Salutiamo tutti, soprattutto tutti quelli che non ci ascoltano. Okay. Mai.
1: Okay. Bene. Allora, lunedì 1 giugno, per chi ci ascolta in diretta, come sempre dalle 21 alle 23, la diretta del Comitato Centrale.
0: Invece per chi ci ascolta domani 2 giugno, dopodomani 3 giugno, chissà, pensate questo pomeriggio del 4 giugno.
1: Esatto.
0: Ben trovati al Comitato Centrale
1: anche a voi.
0: Nella notte del 5 giugno.
1: dipende molto. E noi cominciamo il lunedì sempre al solito con i nuovi programmi, perché il lunedì è il giorno in cui escono le nuove puntate di tutto il palinsesto. Per esempio, comincio sempre io, tanto alla fine, no? Me la prendo, mi arrogo sto diritto di cominciare.
0: E fa come te pare.
1: E faccio come mi pare. E Lello Splendor questa settimana propone la seconda puntatina generalista. Siccome ogni tanto non so più di cosa parlare, allora un'oretta di musica non presentata, non annunciata né disannunciata, dove si parla del
2: l'importante
1: più del
2: è che sia presentabile.
1: Però è presentabile, sì, assolutamente sì. Poi passiamo a Mark, giusto?
3: Yes.
1: Che... cosa fa sta settimana, Marco?
3: Sono tornato ai tre programmi.
1: Ah, vedi, quindi all'antico sei tornato.
3: All'antico, beh, sì, non avevo niente da fare, quindi potevo farne tre sostanzialmente. E per Senti che Jazz ho fatto una playlist di solo jazz africano.
1: Vabbè.
3: Cominciando dall'Ethio Jazz, il jazz etiope, e poi Fela Kuti, fino a Miriam Makeba.
0: Robe grossissime.
1: Robe grosse.
3: Molto figo. E poi per Ad Aveni Beethoven, secondo episodio di Sinfonie di Celluloide. E c'è solo Italia praticamente, perché parliamo di Morricone e Nino Rota.
0: Che era a Rota.
3: E per Maledetti invece parliamo di terra, anzi di tierra e la difesa dei beni comuni.
1: Grande Mark, sempre un sacco di roba. Poi Al.
4: Allora, questa puntata di Cosmic Salsa, ovviamente sempre in collaborazione con mio socio dallo spazio Leon Bueno, sarà una puntata di 90 minuti, perché il signor Parsec in persona ci ha chiesto di allungare la puntata per esigenze di palinsesto. Noi non ci siamo fatti trovare impreparati,
1: certo.
4: E questa volta siamo ritornati alla musica salsa, ma proponendo artisti che avevamo frequentato un po' meno. Soprattutto questa volta abbiamo cercato di mettere brani che potremmo considerare di salsa politica, cioè quando anche la musica così festosa che si presta al ballo come la salsa affronta temi sociali come la pace, la discriminazione razziale, tanta
1: quindi,
4: roba.
1: Quindi direi
2: scusate, si può dire pace in radio?
1: Si può dire.
0: Non lo so.
2: Adesso.
0: Che non se, lo so.
4: Il brano si chiama Paz.
0: Però potresti
4: Caco
0: essere
4: il suo orchestra. Ho detto Caco, ma non... è il
1: hai
4: nome.
1: Detto Caco.
4: È il nome dell'artista.
0: Però Caco lo puoi dire. Paz, pace, Mir, peace.
1: Irene,
0: io non capisco.
2: No, nel 2026 secondo me si può.
4: Io
2: no,
4: mi scuso e me ne assumo la responsabilità.
0: Perché potrebbe essere un tema divisivo. Invece tu devi usare temi costruttivi.
3: Ci vuole il contraddittorio.
0: Esatto. Quindi devi chiamare un macellaio criminale genocida per
4: appassionato
0: poter...
4: di cumbia
0: e per poter spiegare le sue ragioni.
4: Giusto.
0: No?
1: Direi un Cosmic Salsa fedele alla linea. Comunque.
4: Fedelissimo.
1: Stanno. Stasera c'è Lillus in diretta.
5: Ma
1: invece che su WhatsApp.
5: Conto.
0: Ma ben trovato.
5: Che accoglienza, sentite.
0: Finalmente.
5: Un po'? Sentite un po'? Le sentite?
1: Le maracas.
5: Le mentine, mi avete portato le mentine. No, io vi amo già, ragazzi.
1: C'è della didascalia.
0: C'è dell'epistemologia.
1: C'è dell'epistemologia.
5: C'è dell'epistemologia, solo
1: c'è dell'esegesi.
5: E c'è anche un po' di divisività. Si dice divisività.
1: Ma se riesce a dirlo, sì.
5: Divisività.
1: Sì.
5: perché nella sesta puntata di Lamentina devo ritirar fuori sto cazzo del calendario scolastico italiano. Ho detto cazzo, anche pazza, anche divisività, però lo facciamo in
1: si
5: modo
1: può dire,
5: più...
1: Si può dire cazzo?
2: Sì, senz'altro.
0: Non devi dire no, pace.
2: Lo dice spesso mio fratello questa cosa qui.
5: Ho sbagliato per il femminile sovraesteso, intanto devo dire figa. Comunque lo faremo, parleremo di soluzioni al calendario con un sacco di musica anni 90 che voi probabilmente detesterete, però ci ho messo pure una francese, France Gall,
1: allora tutto si alza.
0: Cioè ti sei giocata la franzosa, bene.
1: Poi
4: posso fare una cosa come nelle vecchie radio, posso salutare?
1: Dai, ormai hai preso il microfono.
4: Ma volevo salutare il mio compagno di scuola Stefano che ci sta ascoltando e lo saluto.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao. Cioè, quindi non sta ballando in una balera con Etana.
0: No, non è proibito.
5: Visto che è la prima volta posso salutare pure io.
0: Vabbè.
5: Alla cameretta dei ragazzi saluto le mie amiche. Ciao Silvia.
0: Ciao a tutte.
1: Bene.
0: Allora,
1: bene.
0: Questa settimana c'è un grande Electrozone perché Ivo nella sua ora di suoni delle macchine ospita la selezione di Marco Sabatini.
1: Sì.
0: L'avete sentito poco prima del Comitato Centrale, lo potete ovviamente riascoltare ed apprezzare anche durante il resto della settimana. Andate a caccia dei vostri programmi, se ce la facciamo rifacciamo la bussola dei programmi, cosa va in onda quando, che è piaciuta tantissimo.
1: Sì, vero, ha riscosso successo.
0: E poi abbiamo, come sempre,
1: Scatola Nera,
0: Riccardo Angiolani, abbiamo Disco Box Benti, Champion Sound, Drugo, P, Millet e tutta l'allegra gang del rap gagliardo che stanno facendo un lavoro eccelso.
1: C'è un grande live questa settimana di Billy Bragg.
0: C'è un live di Billy Bragg preso dall'archivio, dagli open archive di Adam Jacobs, di tutti i 10.000 bootleg
3: di cui avevamo raccontato,
0: di cui il comitato, siccome noi siamo conseguenti spesso, a volte no, ma in questo caso sì, abbiamo iniziato a proporvelo. La settimana scorsa c'era quello di Robin Hitchcock, questa settimana Billy Bragg che suona nella nebbia
2: che
0: con
2: io,
0: sola
2: che
0: i
2: io vidi
0: anni.
2: Il primo dell'anno a Londra nel 1988, Billy Bragg.
0: Infatti questo è un concerto di quel
3: tour.
0: Io ero
3: piccolo. Posso dire una cosa?
0: Ma certo.
3: Su Facebook abbiamo superato i 300 followi.
0: Bene, sarà festeggiato. Vi ricordo però vi ricordo, canaglie che non siete
4: Manco
0: altro
4: Chiara
0: che
4: Ferragli
0: per fare le dirette da Instagram dobbiamo arrivare a 1000, maledettacci voi.
1: Per un'altra campata, come
0: quindi
1: si dice.
0: Serve da una sifonata ai follower.
1: Vediamo.
2: Beh, 300 vediamo. In sei mesi ce la potremo fare tra un anno e mezzo.
0: Poi non mi dimentico di Radio 8 Bit. Ho ripescato una puntata in cui si parla di skate e quindi gaming legato allo skate. Ed è tornato programma dei fratelloni bolognesi Global Tower. Quindi questo è un po' tutto quello
1: che ci aspetta
0: questa settimana. Invece adesso a noi ci aspetta altra musica.

0: don't care.
1: They really don't care. Lello,
2: andremo troppo veloci.
1: Siamo partiti a manetta, vero?
2: Io non so se le sto dietro.
1: Battiti, ritmi, ritmi forse, musiche, musiche, danze.
2: C'ho il fiattone.
1: Chissà cosa farà la gente con questi ritmi forsennati.
3: E non può ballare.
1: Non può
3: niente.
1: Ballare. Però può fare con le dita tipo... Tipo,
3: ah, quello sì.
1: Tipo il re degli
4: Battere
1: Stati Uniti.
4: Battere i piedi, no, niente.
1: Quello è stomp your feet, forse.
2: Non si può, non hai capito allora.
1: Può essere maleducato batte il piede quando non si può neanche ballare.
2: No.
1: Va bene, allora vogliamo iniziare un po' la perlustrazione?
2: Chi di voi, fratelli, aveva questa cosa del nome, se non ho capito male, di Tajani?
4: Sì, perché ormai è una rubrica fissa, la frase di Tajani, ecco, della settimana.
2: Ecco, allora vai, introducila.
4: E durante la conferenza Italia-Africa, il ministro ha detto: i legami tra i nostri popoli sono legami antichi. Io ricordo sempre che l'origine del mio cognome è Al-Tijani, un profeta dell'Islam, un uomo di religione molto conosciuto nell'Africa subsahariana e nell'Africa occidentale.
1: Ma secondo me è una cazzata, mica è vero.
5: No, invece a me I want to believe, che ormai è un mio motto. Perché era un antico macellaio halal
2: a cui lui
5: arabo che era solito dire: signora, io le metto da parte la
1: le fettine buone.
2: Quindi il Sor Tajani deriva da questa figura.
1: No, lo ricordiamo qui, perché per noi il Sor Tajani è il macellaro del quartiere sotto casa, quello che te fa l'occhietto e te dice che te mette via
5: la carne buona,
1: il tocco buono.
4: Invece qualcuno ha avuto la briga di verificare veramente l'origine del
2: infatti,
4: cognome.
2: Di solito si fa il fact checking.
4: Praticamente ha un'origine toponomastica, praticamente Tajani significa uno de Teramo.
3: Che non è proprio uguale.
1: Sarebbe Alteramani.
2: Non è uguale.
3: Non sembra la stessa cosa.
2: Quante cazzate.
1: E
2: comunque,
1: soprattutto lì se mette da parte gli arrosticini, no?
5: Che però, è de capra, quindi tutto
3: ringraziamo
5: torna.
3: Perché una frase alla settimana la
2: trova sempre.
3: Quindi ringraziamo lui perché
1: è in una sequenza straordinaria. È pronto per il grande slam.
3: È strepitoso.
2: È fonte di cazzate per noi, quindi lo ringrazieremo sempre.
1: Bene,
2: anzi,
1: bene.
2: Anzi.
1: Anzi?
2: No, dico, ce ne fossero.
1: Anzimi.
3: A proposito di grande... Posso fare una...
1: Ma certo, comitato c'è
2: stasera, tutti chiedono... Ma fatelo.
1: Ma cos'è sta timidezza? Scusa, aprite i Campari.
3: La mia è falsa timidezza.
1: E ma spumanti.
3: Volevo dire che io, come sapete, sono un grandissimo fan di tennis. Il nostro campione preferito, non troppo italiano, come dice Alberto... Ma è stato colpito da un coccolone.
1: Sì.
3: Ma non voglio parlare di quello. No, è un coccolone. Quando uno c'ha un coccolone, c'è un coccolone.
1: Cioè, il famoso gli ha preso sbocco
3: allora,
1: del sangue.
3: No, oggi è stato vendicato, tra virgolette, da Berrettini, che ha eliminato quello che ha approfittato del suo coccolone. Ma non volevo parlare di questo. L'altro giorno Berrettini, volevo parlare di questi due giocatori che hanno giocato oggi, uno contro l'altro. L'altro giorno stavo dicendo, ho visto l'inizio della partita di Berrettini,
2: quella lunghissima,
3: quella che, cioè, io ho iniziato a vedere la partita, poi sono dovuto andare a Cesena, quindi ho fatto un'andata e ritorno a Cesena. Ci ho messo un po', cioè, perché è ancora a Cesena, un po' di traffico.
1: Vabbè, ma con la tua Torpedo Blu,
3: esatto. Sono andato e tornato e c'era Berrettini che giocava anche al ritorno. Dopodiché ero un po' stanco, quindi mi sono addormentato sul divano. Mi sono risvegliato e c'era Berrettini
1: che conduceva il telegiornale,
3: che giocava ancora. E ho visto un'altra mezz'ora. E Berrettini, dopo 5 ore e 13, è riuscito a vincere.
1: E ha detto: sono un po' stanchino.
3: Sono un po' stanchino, come Forrest Gump.
2: Ma attenzione.
3: Il suo avversario di oggi, che è quello che ha approfittato del coccolone di Sinner,
2: Cerundolo.
3: Lo stesso sempre l'altro ieri, Cerundolo Junior perché quello senior si è fatto eliminare malamente, aveva giocato con uno spagnolo che teoricamente doveva essere più forte di lui 5 ore e 58 minuti, quindi ben più di Berrettini, arrivando... Poi a Parigi c'era un'arietta fresca l'altro ieri,
2: faceva caldino,
3: tipo 27.000 gradi, e... Forse si è visto oggi. Insomma, in due hanno giocato 12 ore.
2: Bravi, bravi.
1: Ma
2: dai,
1: cosa.
2: Bravi.
1: Io, che cosa stanno diventando?
3: È uno sport estremo, il tennis è uno sport
2: uno sport estremo.
3: Hanno diventato uno sport estremo.
5: Io poi vorrei fare un appunto però a tutta la stampa italiana, a tutto il giornalismo online, che nessuno che ha riportato o ha fatto editoriali o ha approfondito la notizia del coccolone di Sinner, cioè veramente
3: no, nessuno ne ha parlato.
5: L'ho trovato nessuno. Veramente irrispettoso, perché ok che non è così italiano, ma
1: e va bene che anche nei
2: media... Ma sei ironico?
5: No, lo dico seriamente.
1: Certo, ma va bene che non contribuisce alla fiscalità italiana, però proprio questa crudeltà anche ignorare
5: un po' di spazio lo meditavo.
2: Voi sapete che io arrivo sempre un po' dopo alle battute, sinceramente non capivo se eri ironico o no. Eri ironico? Ah, ok, bene. Allora ragazzi, ci vediamo fra un pochino, adesso mandiamo un brano.

0: Losco Figuro questo.
1: Chi era Losco Figuro?
0: Thomas Rusiak.
1: Ah, Loschi Figuri al Comitato Centrale di Radio Parsec, bentornati. No, grande pezzo, mi è sempre piaciuto.
2: I Poppers.
1: Questo. I Poppers. Nel allora, frattempo, qui si sta smezzando un sacco di cose. Nel frattempo è arrivato il
2: Claudio
1: Inner
2: Space.
0: Che è andato,
1: ciao Claudio.
0: Che è andato direttamente nel soppalco, perché qui non c'è più posto.
2: Decretando non il record di capienza della baita radiofonica.
1: L'abbiamo fatto per questo. Lo chalet con vista sull'eterno presente stasera è pieno di gente.
3: Il prossimo bello, al bello. Comitato partecipa in smart.
4: Non si respira.
2: Devi salutare. Cos'è sta roba?
1: Io lo
0: so, pavoni, fratello pavone.
2: Madonna, ragazzi, pavoni.
1: Grande.
2: Cioè, veramente.
1: Oh, potremmo fare anche un po' di diretta Facebook, così, una panoramica, e vediamo.
4: Facciamo.
2: Vediamo l'effetto che fa.
1: Allora, questa è una settimana importante.
2: Molto importante.
1: Molto importante. C'è un appuntamento che è atteso, è una grande celebrazione. È una grande festa, è quella che si terrà venerdì 5 giugno alle 21 al Lab 52 con Electro Dogs Eye.
2: L'ho frainteso.
1: Quando, ma
0: scusa,
1: non lo dite,
0: Electro,
1: no?
0: Dogs Eye?
1: Ma porca.
0: E spiega.
2: C'è un crossover, c'è un crossover.
1: Tutto understatement.
2: Madonna.
1: Electro Dogs Eye, venerdì 5 giugno, registrazione live della puntata che poi andrà in onda la settimana dopo al Lab 52. Cos'è Electro Dogs Eye? È quando i programmi di Radio Parsec inciampano tra loro, ovvero quando il cane orso porta a spasso
2: Ivo.
1: Sia Oscar che Ivo.
2: Sta scena è indimenticabile, secondo me.
1: Quindi è una serata in
2: quindi
1: cui
2: uno schnauzer gigante che se porta a spasso due tizi
1: che
2: così
1: metteranno ovviamente le loro musiche, quindi sarà una serata, poi vedremo come costruiranno questi legami, ma una serata a cavallo tra
2: il
1: la musica elettronica e il Charleston degli anni 30 della grande O.
3: Che meraviglia.
4: Bellissimo.
1: Invece l'altro appuntamento
2: quello
1: della
2: minore,
1: settimana, ovviamente non del rango di Electro Dogs Eye, è il fatto che siamo nella settimana in cui cade il 2 giugno, Festa della Repubblica.
4: Fatta.
1: Lillus, ci devi dire qualcosa?
4: Ma, sentito, perché sorelle io sono qui stasera? Adesso un attimo, prima delle cazzate sovraestese, ma non ce l'ho fatta ad anticiparle, sono arrivata un po' dopo, però volevo portare un minuto di serietà, non ha un
2: sì,
4: minuto.
2: Ma anche due, ma anche
4: un
2: due.
4: Un minuto di serietà.
1: Perché?
4: Ma perché? Perché 80 anni fa, il 2 giugno, per la prima volta, le donne italiane andarono a votare.
2: È vero.
4: Il suffragio universale. Io non la voglio far passare così come una cazzata da quattro spicci. Dopodiché non ci abbiamo guadagnato assolutamente quasi niente. Però è un momento che mi piacerebbe così ricordare con delle parole molto belle che vi chiedo di ascoltare
1: sì,
4: insieme a me. Sono le parole della giornalista Anna Garofalo che dice: le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d'amore.
1: Dai, wow.
4: Come dirlo meglio? L'89% delle donne aventi diritto il 2 giugno di 80 anni fa andarono a votare e fecero una scelta giusta e sacrosanta. Bene, grazie, ci tenevo.
2: Grazie.
4: Adesso passiamo alle cazzate
2: sovraestese.
0: Ce la prendiamo sempre un po' con questa italietta, no? Che arriva sempre tardi, arriva sempre tardi. Vi ricordo che in Svizzera il suffragio universale arrivò nel 71.
4: Yeah.
0: Ma perché gli in questo paese, però, paese di banchieri.
2: Però un paese di banchieri.
0: Io
5: vi ricordo che nella storia, visto che anche la Turchia ormai viene considerato un paese assimilabile all'Occidente, la Turchia è stato invece il primo paese in cui già, se non sbaglio, nel 1000 credo nei primi insomma del Novecento, suffragio universale in cui potevano votare le donne. Pensate che paradossi della storia.
1: Universale o solo le donne delle famiglie ricche?
5: Soprattutto solo le donne che fumavano e bestemmiavano molto.
1: Benissimo,
4: ci
1: quindi
4: piace.
1: Avevano assunto. Allora, siccome questo è pur sempre il comitato centrale di Radio Parsec, io per stare nella notizia ho i risultati in diretta del referendum
2: di 80 anni fa.
1: Stanno arrivando i risultati
2: diretta di 80 anni fa.
1: Bene. Stanno arrivando i risultati definitivi del referendum.
0: Ma
1: noi ve li diamo
0: da noi, dalle Marche.
1: Ve li diamo in diretta. Innanzitutto nell'Italia votanti 24.946.000 vince la Repubblica con il 54,27%.
4: Allì.
1: Però, siccome questo è pur sempre il comitato centrale di Radio Parza che va in onda dalla faglia adriatica, andiamo a stringere sul dato.
2: Un focus.
1: Bene, cosa è successo nelle Marche, nella circoscrizione elettorale Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli, referendum Repubblica Monarchia, votanti 759.000, Repubblica 70,12%.
0: Ah, vabbè.
1: Ancora più nel dettaglio, comune di Ancona, votanti 52.000,
0: pochissimo,
1: pari all'89%. Ecco, sta cosa interessante, vi faccio notare, ritorno dal dato al dato, quello prima, il livello prima è quello nelle Marche, votarono il 91% degli aventi diritto.
0: Ah, come adesso,
4: Uguale.
2: Ah, l'affluenza?
1: L'affluenza, 91%. E allora, comune di Ancona, dicevamo, ha vinto la Repubblica col 77-79%.
4: C'è, senti.
1: In provincia d'Ancona ha vinto la Repubblica col 79-61%. In provincia di Ascoli Piceno ha vinto la Repubblica col 56,36%. In provincia di Macerata, dall'ultimo exit poll, ci dicono che i votanti sono 171.000, anche qui 91% degli aventi diritto. Vince la Repubblica col 65,10%. Provincia di Pesaro, 92% d'affluenza. Vince la Repubblica col 76%. virgola 21%. Questo era il momento della doxa. Abbiamo in diretta lo spoglio del referendum.
2: Che cazzo
1: Repubblica
2: di programma
1: Monarchia.
2: Il comitato centrale, ragazzi,
0: veramente,
2: ma veramente.
0: Direi che a parte Pesaro non è cambiato un cazzo.
5: Vi ricordo che dopo il comitato centrale ci sarà Carosello, perché visto, ecco, i dati.
3: Ma avete visto che c'è una testata giornalistica, non ricordo quale, che ha riproposto sotto forma di sondaggio quesito referendario. E gli italiani
2: Quindi
3: di oggi...
2: Quindi attualizzato.
3: Gli italiani di oggi, a medesima domanda, all'85% avrebbero scelto Repubblica. Mm. Quindi c'è ancora nel 2026 un 15% di stronzi che vorrebbero il re.
2: Però pensavo di più.
4: Sì,
2: pensavo di più.
4: Dei Diva e Donna.
1: Pensa che tra un po' ci sono quelli che vogliono il terzo Reich. Però aumenteranno, sono dati in crescita.
5: Il terzo re.
1: C'è anche un sondaggio.
6: Il terzo Reich era una repubblica, formalmente,
2: formalmente sì.
0: Così è.
1: Certo.
0: Così era.
1: Dobbiamo prenderne atto.
2: Hai fatto calare
0: prendiamo,
2: però un attimo.
0: Prendiamo, visto che ci siamo
2: piombo.
0: Volevo anche ricordare che le elezioni recenti in Colombia e si sta nuovamente sviluppando una grossissima vittoria in tutto in grandissima parte del Sud America dell'ultradestra, e io penso sempre agli anni 70 e dico, ma questi non capiscono proprio, ma noi uomini non capiamo mai un cazzo,
1: letteralmente, no. Ti dirò di più, a proposito di sondaggi, è stato fatto un sondaggio sulle intenzioni di voto oggi, cioè in questa settimana, ma con i partiti della Prima Repubblica.
3: Sì, l'ho visto.
1: Ne è risultato che il partito più votato della Prima Repubblica oggi, col corpo elettorale di oggi, sarebbe il PC.
3: Esatto.
1: Seguito dalla Democrazia Cristiana.
0: Ma non ci credo.
4: Sei miscredente, non ci credo.
1: Allora, aspetta che prendo i numeri, perché qui...
2: Aspetta che arriva il dato ufficiale. Allora,
1: confutare le fonti, no? Mi fate fare il fact-checking, che è una roba da fattore.
5: Mentre Mondo cerca, io propongo a questo punto una nuova rubrica per il prossimo, che è prendiamo atto. Cioè, diamo una notizia di merda che proprio ci devasta l'anima e la inseriamo nella rubrica prendiamo atto.
1: Che si chiama anche... Lo dobbiamo accettare.
5: Esatto.
1: Allora, il sondaggio era Prima Repubblica come voterebbe, fatto da Sky.
0: Come voterebbe su qua? Scusa, non mi sono perso. Come voterebbe su
1: quale partito voteresti della Prima Repubblica
4: oggi?
1: PC 25,4, DC 20,1, MSI 14,3, PSI 9,5, per dire i primi.
6: Ma della Prima Repubblica che periodo? C'era anche Schicchi con il Partito dell'Amore?
1: Probabilmente sì. Però qui non è tanto
5: quello
1: alto.
5: Quello è tra gli altri, capito? Altri.
2: Esatto. Ma quelli non sa, non risponde. Quindi.
1: Però di tutti questi c'è un dato interessante, che quelli che oggi emerge da questo sondaggio, quelli che oggi tra quelli che oggi votano il PD, 3 su 5 voterebbero DC. Ho concluso, vostro onore.
3: Perché non sono stupito?
2: Io però adesso qui mi viene in mente una cosa, magari la faremo lunedì prossimo, o invitiamo anche i nostri grandissimi ascoltatori a dire la propria opinione. Facciamo un mashup di tutte queste informazioni che abbiamo dato stasera, a partire dalla bellissima lettura di Lillus, arrivando agli 80 anni del risultato elettorale, e a sta cosa che ha detto Mondo adesso, e vediamo cosa viene fuori. Cioè, se te unisci tutte queste robe qui, secondo me viene fuori un leviatano.
0: Li vuoi mettere nell'intelligenza artificiale? Un frullatore,
2: hai capito.
1: A proposito, c'ho la chiusura del blocco perfetta. Chi ha detto intelligenza artificiale?
2: Il Papa.
1: No, chi l'ha detto adesso?
2: Michele.
1: Lui sa perché. Sam Altman, fondatore di ChatGTP, per dirla, a domanda su come vedeva, qual era la vision della sua mission del futuro,
2: del suo brand,
1: sì, non solo del suo brand, proprio dell'intelligenza artificiale, dice: vediamo il futuro dove l'intelligenza è una utility e la gente la compra da noi.
0: E a questo rispondiamo 3, 2, 1, ma vaffanculo, va!

0: Beh, ci stava un po' di incazzatura, così, quella incazzatura positiva, propositiva, un po' da tirella. Aspetta, aspetta, Lilus, che non sei aperta, vai.
1: Comunque dicevo, ripensando alle percentuali, no, l'89, il 90% degli aventi diritto sono andate a votare, all'hype che c'erano, mi è venuto in mente un episodio mio, non c'entra un cazzo, però un pochino sì, all'hype che avevo quando ho finito la mia prima tessera elettorale, no, a proposito di diritto di voto, era tutta piena di timbri, poi la cambio proprio nel momento in cui mi sposo e poco dopo torno all'ufficio anagrafe.

0: con la tessera elettorale, in mancanza di altro materiale, ci ho fatto i filtri, ecco, per, ecco, ecco, per
1: non, ma non si fa, non si fa.
0: Però, però è stata una canna molto consapevole, molto civica.
2: Una canna,
3: dopo,
2: direi,
3: che hai votato
2: con la K maiuscola.
3: Se dice il primo giugno, ci ascoltano i bambini, le bambine.
2: Dai, vabbè, ma alla fine, dai.
3: Chi non l'ha fatto, dai.
4: No, sbaglia chi.
0: Non fatelo, non fatelo, non fatelo a casa.
2: Io approfitterei di questo hype così dell'attualità per le pillole.
4: Che c'è quel bel clima che
2: c'è
4: piace a te,
2: c'è quel clima
4: Lello,
2: così,
4: vero?
2: Frizzantino, eh? No, dove
5: da
2: io
5: pillole,
2: posso,
5: da pillole.
2: Dove
4: guarda,
2: io posso
4: Lello, guardando te porto.
2: Veramente, guarda chi ti faccio conoscere. Allora, le pillole praticamente non sono altro che così dei titoli presi qua e là, da dove però scaturiscono spesso anche dei commenti fra il serio e il faceto, ma più faceto che serio. E ad esempio, Ercolano, operaio di 58 anni, ucciso dalle esalazioni del pozzo nero di un ristorante. Cioè, questa è andata a fare della manutenzione in un pozzo nero, che sarebbe il pozzetto delle acque sporche del ristorante, è morto. Quindi, che cacchio faceva da cucinare, da mangiare quel ristorante?
3: Cucina da privi.
6: Non depone a favore del ristorante.
2: No, no. Direi proprio di no. Direi proprio di no. World University Ranking, ovvero sia la classifica mondiale degli atenei universitari. Ah, nessun ateneo italiano fra i primi 100.
5: Ah, peccato, che peccato, che chissà come mai.
2: Fa abbastanza ridere che
5: sì, però bisogna vedere chi sono i primi, eh?
2: Allora, i primi sono sempre i soliti. C'è Harvard, ovviamente, ecco, seguita dalle solite MIT, Stanford, Cambridge e Oxford. Però una delle cose che mi ha fatto sorridere è che i criteri sono l'istruzione, ovviamente.
3: Grazie.
2: grazie a cazzo. Il corpo docente, la ricerca, ma l'occupabilità. Cioè, il grado di occupabilità di un ateneo.
3: Perché è noto,
0: cioè, te me vuoi dire che io, laureato a Macerata, c'ho meno opportunità di uno? Ma no, non ci credo.
4: Che mondo ingiusto.
2: Questo è un po' ingiusto. In ogni caso, la prima delle università italiane è la Sapienza di Roma, che tra l'altro è stata appena benedetta dal Papa,
4: e
2: ed è la prima italiana, è al 129esimo posto.
4: Beh, bene, bene, bene, bene, bene.
5: Quindi la Sapienza è al 129esimo, esatto, posto. Beh, no, era così una mia.
2: La Sapienza
4: che è la tua, peraltro, no?
3: Come concetto. Era lo spottone.
5: Sì, sì, era la mia. Era la mia.
4: Scusate, no? Vuoi una cartina?
5: È la mia, è la mia.
4: Con filtro, cosa
3: vuoi? La tessera elettorale.
2: Foglio, foglio, adesso te lo do. Senti Riccardo per i fogli anche.
4: Riccardo Fogli, vai.
2: Vabbè,
3: l'ha detto davvero.
2: Certo.
4: Allora,
2: mettete lì il telefono mentre siete con i vostri figli. Il disperato appello della Svezia ai genitori. Euforia, confermata la fine dopo la terza stagione. Questo è l'annuncio del creatore e regista Sam Levinson, figlio di Barry Levinson.
5: Eh beh, suo padre.
2: Suo padre, ovviamente. E questa è un po' una liberazione, perché da tutte le parti te fanno vedere Sidney Sweeney, no? Che sta procacità, cos'è tutta sta roba ostentata. Vabbè, non so se l'avete visto.
4: No.
2: No, non l'avete visto. Polonia torna alla linea del diavolo 666.
5: Oh, questo
3: dove?
5: Mi interessa.
2: Questo è interessante, perché in Polonia c'è Flixbus che ha appena rilanciato, questa fa ride, l'Highway to Hell, perché Hell, H-E-L, è una città turistica.
3: Jack Black guida il pullman.
0: Che è Catanzaro Bolzano.
2: Hell
4: è la linea del diavolo.
2: È una città turistica che praticamente questa linea era stata modificata in 669 nel 2023 in seguito alle accuse di satanismo da parte di gruppi di cristiani conservatori.
4: E dopo ha fatto lo spot Piero Peluria che gli dice mamma mia,
2: il terremoto
0: 666.
2: E quindi Flixbus ha pensato bene di rilanciare questa linea così importante, evidentemente.
3: Sai che pienone.
2: Esatto. E poi l'ultima, così, follia in Ecuador, arrivano i soccorsi per un calciatore infortunato, ma ne investono un altro. È successo durante una partita della Serie B del campionato ecuadoriano. Hanno rivisto al VAR l'azione e dice bisogna espellere tutti i portantini.
0: È lo sport che ci piace, questo.
4: Posso integrare?
2: Devi.
4: Ferma una guidatrice accusandola che con la mano destra sta parlando al telefono. Lei è l'influencer e atleta Kathleen Thomas e non ha la mano destra.
2: Quindi no, faceva le paralimpiadi. Vabbè,
4: e quindi? Quando gliela mostra, la gente dice forse non era la destra.
2: Mi è venuto in mente quelli lì che protestano contro Amazon che non gli spedisce gli oggetti, e dice ci può dimostrare che non ha ricevuto la racchetta da tennis?
5: Ci la può foto dimostrare quello, che non ha ricevuto,
2: e la foto è uno con la mano senza la racchetta. Mi è venuto in mente
0: Il rammarico più grosso

0: successo di questa influencer è che con la mano destra non gli ha potuto fare il un grossissimo dito medio per dire che cazzo.
1: Ce n'hai un'altra?
2: No, cioè ce n'ho tante, però dai, qui, dille, allora, no? Qui si è stappato, quindi lo sbrago è già iniziato. Mark, vogliamo dire cosa possono fare le personcine che ci ascoltano per contattarci?
3: Allora, ovviamente tutti e 300 i nuovi follower di Facebook possono scriverci tramite il Messenger. Potete scriverci con messaggio diretto tramite Instagram oppure, come al solito, tramite il WhatsApp se avete il numero di uno di noi, ovviamente.
2: Okay. Questo vale per Facebook, per Instagram. C'è, esatto, un canale Telegram al quale potete iscrivervi per ricevere ogni giorno la programmazione che fa Plof ogni mattina. E potete scriverci proprio come ha fatto.
1: Lo ha fatto appena adesso Romina, dicendo, ragazzi, testuale: ragazzi, non ve la prendete, Lillus ti adoro.
4: Romina, io pure.
1: Noi non ce la prendiamo. Cioè non è che ci incazziamo.
2: Siamo qui apposta. Voglio
5: dire, anch'io l'adoro.
1: Sono molto contenta quando partecipi al comitato in presenza. E volevo anche dirvi che fate parte della mia quotidianità. Lavorando in un bar, tutte le volte che verso un Campari penso a voi.
6: Quindi no, però è un peccato perché è contenta solo oggi.
1: Perché c'è l'Illus,
6: certo.
4: E il Campari.
1: Le altre volte quindi sarà
4: tornerò Romina.
2: Romina ci segue sempre, noi la salutiamo con affetto.
6: Ma non era mai così contenta.
2: No, ma mai come certo.
1: Bene, altre cose ragazzi da dire?
3: Io c'ho una brevissima di sport se volete.
1: Dai, vai.
3: Allora, nel nuovissimo stadio del North Carolina, che ospiterà una delle partite dei mondiali, il Bank of America Stadium, è tutto pronto, tutto certo, bellissimo. Beh, è entrata la nazionale del Senegal per testare lo stato del campo in questo stadio meraviglioso e bellissimo, e il pallone rimbalza.
1: Come sarebbe a dire un rimbalzo?
3: Non rimbalza,
2: è buco.
3: Fa plof.
0: Cioè, come al campetto sotto
3: esattamente
0: casa.
3: Come dietro il mercato dove
2: ma
3: c'era
2: no,
3: il campo.
2: Dai, il pallone è buco, no?
1: Ma è un problema del pallone o del terreno?
3: È il terreno. Hanno mischiato erba
2: la
3: sintetica
2: colla,
3: e
2: con
3: erba
2: la colla
3: nuova. Fa plof la palla.
6: E come dicono quelli del bosco, l'erba sintetica non va bene.
5: Non va bene, non va l'erba bene. No, te la rimando indietro.
2: Quelli del bosco verticale o quelli del
6: bosco di Rogoredo?
5: Il bosco verticale di Rogoredo.

0: arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica A discorre non è fadiga, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
1: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica, già che vai a...
0: Via con gli annunci!
2: Posizione aperta. Addetto addetta assistenza clienti crociere, lusso galleggiante a costo compresso. Cerchiamo personale per assistenza clienti a bordo di grandi navi da crociera, dove migliaia di persone possono vivere per una settimana come milionari grazie al lavoro di migliaia di altre che non lo saranno mai. Cosa farai davvero? Aiuterai gli ospiti a risolvere piccoli disagi dentro una gigantesca macchina dell'intrattenimento? Gestirai reclami sulla temperatura del prosecco, la morbidezza del cuscino o il ritardo di uno spettacolo? Preserverai l'illusione che tutto sia facile, naturale e senza sforzo. Funzione reale: rendere invisibili i costi materiali del divertimento, trasformare territori, città e paesaggi in tappe di consumo rapido, garantire che il cliente veda il tramonto sul porto, ma non ciò che resta dopo il passaggio della nave. Cosa offriamo? La possibilità di vedere il mondo senza mai fermarti davvero in nessun luogo, cabine minuscole per supportare suite enormi, turni intensi al servizio del relax altrui, una prospettiva privilegiata sull'industrializzazione del tempo libero. Non stai lavorando nel turismo, stai contribuendo a una filiera globale che trasforma città, ecosistemi e culture locali in contenuti consumabili, mentre migliaia di persone si convincono di stare vivendo un'avventura unica insieme ad altre migliaia che stanno facendo esattamente la stessa cosa. Se sai sorridere mentre una nave grande come un quartiere scarica ogni mattina una popolazione temporanea nel cuore di una città storica, manda il curriculum.
3: Posizione aperta, consulente junior a Milano nel distretto delle Slide. Cerchiamo un consulente junior per entrare in una primaria società di consulenza strategica dove il lavoro consiste principalmente nel convincere altre aziende a fare cose che nessuno ha il coraggio di fare nella propria. Cosa farai davvero? Costruirai PowerPoint da 120 slide per giustificare decisioni già prese. Userai parole come framework, disruption, stakeholder e roadmap fino a dimenticare la lingua madre. Funzione reale: vendere complessità a chi ha problemi semplici, dare una tariffa oraria elevata a concetti reperibili gratuitamente, far sembrare scientifiche intuizioni espresse in inglese. Sei junior ma dovrai sembrare senior, lavorerai 12 ore al giorno per ottimizzare il lavoro degli altri. Cosa offriamo? Un laptop, un badge e una progressiva dissoluzione del concetto di orario. Milano, città dove uno stipendio da consulente junior è contemporaneamente alto e insufficiente. La possibilità di vestirti come un personaggio di una brochure aziendale. Aperitivi da 18 euro che chiamerai networking. La soddisfazione di spendere metà dello stipendio per mantenere l'estetica della professione e doverti vestire come un coglione. Se sai dormire poco, parlare veloce e usare la parola sinergia senza provare vergogna, manda il CV.
4: Posizione aperta. Contract Administration Specialist, gestione burocratica del valore che si muove, settore commercio all'ingrosso. Cerchiamo una Contract Administration Specialist per amministrare contratti in un sistema dove le merci viaggiano veloci e la carta ancora più veloce. Cosa farai davvero? Tradurre accordi commerciali in documenti che nessuno leggerà integralmente, inseguire firme, approvazioni e versioni come se fossero la parte più importante del prodotto, gestire eccezioni che diventano regole e regole che diventano eccezioni. Funzione reale: rendere legale ciò che è già operativo, dare forma giuridica al movimento continuo delle merci all'ingrosso, trasformare relazioni commerciali in architetture di clausole. Il paradosso centrale: Le merci devono essere rapide, i contratti devono essere lenti, il commercio deve essere fluido, la documentazione deve essere rigida, il valore si muove in camion ma viene verificato in PDF. Cosa offriamo? File condivisi con nomi tipo Final, Definitivo, Definitivo 2, OK.pdf, processi di approvazione multilivello per decisioni già prese. Non gestisci i contratti, gestisci il tentativo continuo di far coincidere la realtà con la sua versione filmata. Se sai dare ordine legale al caos logistico senza chiederti perché esista quel caos, manda un CV.

Posizione aperta. Importante multinazionale dinamica, resiliente e allergica ai sindacati cerca Junior Happiness and Extra Smile Specialist. Cerchiamo una persona giovane, motivata e preferibilmente inconsapevole del concetto di tempo libero. Cosa farai? Gestirai attività trasversali, verticali, diagonali e occasionalmente quantistiche. Ti occuperai di tutto ciò che nessuno vuole fare. Sarai il punto di riferimento per colleghi, clienti, fornitori e problemi generati dal management. Requisiti: minimo 15 anni di esperienza in un ruolo che esiste da 3 anni, età massima 24 anni, disponibilità a lavorare sotto pressione, sopra pressione e talvolta senza pressione sanguigna, ottima conoscenza di Excel, PowerPoint, telepatia e arti divinatorie. Cosa offriamo? Contratto commisurato all'esperienza, ma soprattutto ai nostri risparmi. Ambiente giovane, perché chi supera i 30 scappa. Possibilità di crescita illimitata purché non chiedi aumenti. Formazione continua tramite errori tuoi. Benefit. Frutta fresca il martedì se arrivi prima del CEO. Tavolo da ping pong utilizzabile durante la pausa pranzo che tu non avrai. Smart working flessibile. Puoi lavorare da qualsiasi stanza dell'ufficio. RAL. Un'esperienza che porterai sempre nel cuore.

0: Voilà, bentornati, abbiamo contribuito.
1: L'hai tagliato o finiva così?
0: No, finiva così.
1: Ah, beh, ok.
0: Finiva in surplus.
2: Ah. Non fare polemica.
0: Comitato centrale Radio Pars, che abbiamo ottemperato ai nostri doveri nei confronti del mondo delle grandi corporation con le nostre offerte per collocarvi e fare una bella carriera.
1: Stanno già arrivando un sacco di mail da LinkedIn proprio.
0: Carico.
1: Cioè, LinkedIn che ci scrive a
3: Radio
1: noi.
3: Radio Pars per il sociale.
1: Sì.
4: A me mi è appena arrivata una proposta di lavoro per la mia particolare dizione, soprattutto nelle parole in inglese.
1: Hai un futuro.
4: Papà, hanno detto, guarda, veramente...
1: Ci
4: hai colpito
1: come fine dicitore
0: con Attenborough. Te Attenborough fai i documentari
1: e Carmelo
0: della
1: bene.
0: BBC. Bene, Lello, ti sta piacendo il comitato centrale?
1: Moltissimo.
0: Bene,
1: Un po' caldo, però.
0: Allora, che mi settimana suda,
3: mi sudano le orecchie, io ve l'ho già detto.
0: Allora,
3: dobbiamo andare all'aperto,
5: andiamo
3: ragazzi,
5: all'aperto.
3: Uscire guarda. Dalla baita.
1: Beh, ma tra un po' ci andremo.
0: Ci stiamo per andare.
5: Ma la grolla dov'è?
1: Ci stiamo organizzando,
2: Adesso. Mi domando dove.
0: Non lo so, te ce lo puoi dire?
2: No, non ve lo posso dire.
0: Cioè è già dicibile?
2: No, assolutamente no. Però
0: E allora niente.
2: Dipende solo da problemi
1: dobbiamo
2: tecnici.
1: Giocare
0: però
1: qualche...
0: ci saremo.
1: Dobbiamo giocare ancora qualche lunedì con sta storia che dove Michele fa finta.
0: Però staremo diciamo a pelo d'acqua, con una bagna cauda.
1: Sì, anche con una bagnarola. Volendo.
0: Con una mousse di raguse in porchetta.
1: Questo non lo so.
3: Il vicino di casa mi ha portato i cannelli oggi.
0: Ottimo.
3: Non se sapete chiede, come si preparano.
0: Non gli chiede come l'ha presi.
3: No, va bene.
4: Io però crederei a Claudio il nome scientifico
2: con
4: di
2: le
4: cannelli.
2: Mani, come l'ha presi? Con le mani.
0: No, allora aspetta, perché scusa, so che devi dire una cosa, Mark, è un po' che
1: sì, è lì
0: c'ha proprio il rampa
1: sta sfuggendo dal barco.
0: Però siccome hai detto cannelli, sta settimana in un quotidiano online locale no,
2: come li chiamano?
0: Non ho potuto fare a meno di notare un titolo. Siccome ha suscitato in me molte domande, ve lo ripropongo anche a voi, agli ascoltatori, perché il titolo diceva sostanzialmente questo. Ascolta, Miki. Per combattere distanze e pregiudizi di sorta, torna la sagra del bombetto a Ponte Rosso.
1: Certo. Cosa c'è da chiedere, scusa? Cos'è che non capisci?
2: No, io non capisco. No, è incomprensibile,
1: Ma guarda che è notorio.
2: Scusa,
0: no, nel senso, dopo, ad onore del vero, siccome l'iniziativa è meritoria, se uno entra dentro e si sforza un po', capisce il senso. Però il cazzo di titolo, no?
1: Vabbè, ma...
0: te lo ridico. Per combattere distanze e pregiudizi di sorta... torna la sagra del bombetto a Ponte Rosso.
2: Non ho mai avuto pregiudizi contro i bombetti.
0: Ti sghizza tutto, ragazzi, quando lo mangi non è distante.
1: Siete fuori luogo. Il bombetto è inclusivo per eccellenza.
2: Esatto.
1: Cioè, quindi la spiegazione è tutta lì.
0: Cioè il bombetto o bombanaga
1: è sovraesteso. Il bombetto è sovraesteso.
5: Il bombetto rustico fuori ma buono dentro.
2: Esatto, non so se si può dire la stessa cosa per il cannello.
1: No,
5: il cannello è snob.
2: Allora traduciamo, è difficile.
0: Qui è difficile
2: Serve. Qualcuno lo chiama...
0: Serve qualcuno dell'Università
2: italiano,
0: del Mare.
1: Esatto. Ma nel frattempo,
4: allora, intanto il buon Claudio, che è qui dietro di me, mi suggerisce, per onor di cronaca scientifica, che il nome scientifico del cannello è il Solen Marginatus.
2: E vabbè,
4: quindi
2: e
4: sappiamo.
1: Vedi, il cannello è Marginatus, il bombetto è Inclusivus. Vedi.
5: Io l'avevo
1: interpretato bene, ma del resto.
3: È la risposta alla frase di Tajani della settimana scorsa, diciamo. Il bombetto.
1: Rinaldini ha creato dei mostri,
5: i
1: lo
5: mostri
1: sappiamo.
5: Confermo.
0: E molti comunque sono siamo, seduti qui, mannaggia
1: siamo
0: voi.
1: Fantastici a non far parlare Marco, che aveva qualcosa da dire.
2: Ma da un pezzo!
1: Da un annetto,
3: tra l'altro
1: tipo.
3: L'ho dimenticata.
0: Però aspetta, qui lo sapete tutti, quando varcate quella soglia, non è che c'è una regola, cioè poi l'agone del comitato, ognuno se la gioca per com'è, è anche un po' del wrestling dialettico.
1: Sì,
0: no?
1: sì, un po' MMA, sì.
3: Sì, ovviamente nel mio faldone, ovviamente... È ben presente perché ci tengo.
1: Sì, perché allora fatti spazio.
3: È un personaggio a cui ho voluto tanto bene, quindi le delusioni sono grandi in questa fase. Allora, De Gregori, Francesco De Gregori,
0: diciamolo,
3: ha dichiarato che si sente in imbarazzo nei confronti di Springsteen, che però senta scusa, questa
1: Springsteen senza la G finale, se posso fare un attimo come, la punta
0: è,
1: al cazzo
0: è come, è come Marlboro che senza la
3: è gerundio, è gerundio.
4: Credevo scusa, che era scusa, anch'io scusa, credevo scusa, che era gerundio,
1: non l'avevo riconosciuto, scusa,
3: sta, sta facendo Springsteen
0: scusa, scusa. Lello, sei inutile,
1: non l'avevo riconosciuto,
0: sei inutile come la R de Marlboro.
1: Ok. Le Marlboro.
5: Non fate i bombarelli, basta.
3: Springsteen, facendo gerundio, si, è, si sta dichiaratamente opponendo alla politica di Trump. Addirittura ha lanciato un tour contro le politiche di Trump. E De Gregori ha detto che si sente in imbarazzo per lui. Lui. Un artista non dovrebbe farlo. E allora ha preparato due righe due.
1: La storia del Banana Republic.
3: Dal titolo Francais. Francais. La storia siamo noi, la notte cruca e assassina, Francè, il Titanic, l'Italia che lavora. Per un concerto di De Gregori a Roma si spendono dai 78 ai 115 euro, Francè, i soldi dell'Enel, hai ammazzato di nuovo Pablo, ma Pablo è vivo.
5: Grande, brava, grande.
4: Noto una certa allora somiglianza con Gianfra. Adesso non vorrei dire, ma noto. No,
2: stava per partire un 3-2-1, però ho lasciato perdere.
0: No,
2: stava
0: troppa poesia. Grande, Marco.
4: Bravo,
0: grande.
4: Marco. Bravo, questo, bravo, bravo.
0: Questo rende.
2: Ci ha messo un'ora e venti per dire.
1: Però sì, vabbè, però, meritava l'attesa. L'attesa.
3: Posso andare via adesso?
0: Ci ha messo, ci ha messo un'ora e venti perché noi siamo delle logorroiche teste di cazzo, me in particolare, però.
1: No, no, ma.
0: Questo fa anche, dà anche merito ad una certa somiglianza con Gianni Minà.
1: Sì, sì, l'ho sempre detto che è un metà strada fra Gianni Minà e Sigfrido Ranucci, ma questo è un'altra storia.
4: Poi dopo non voglio togliere la poesia a
3: no,
4: Marche.
3: È bello, vestimo tanto, ragazzi.
1: Vestimo.
4: Che comunque i concerti di Bruce Springsteen costano tipo dai 500 agli 800 dollari, ma questo lo ricordo.
1: Comunque ragazzi, ricapitolo un attimo giusto
4: meno di un iPhone di Trump.
2: Allora, sì, ricapitolo.
1: Io ricapitolo perché alla fine mi piace sempre un po' tirare le fila allora, per poi cambiare certo discorso, che però non è che se cambia più di tanto, lo vedremo. Io, a me piace sempre sottolineare come il comitato alza proprio il livello culturale
4: e anche alcolico
1: del posto dove ci troviamo a trasmettere.
2: No, alcolico allora, e a volte anche culturale.
1: Abbiamo passato in rassegna il Bombetto che è inclusivo ed è sovraesteso, il Cannello che si chiama Solen
5: Marginatus.
1: Poi Springsteen che è il gerundio esatto del Springsteen e poi sta bella lettura di Marco, insomma proprio.
2: E tutto questo in 5 minuti.
1: E in pochissimo tempo, è una roba da non credere sta cosa. Bene, cambiamo discorso. Ah, l'ho preso in fallo.
4: Ma è preso in fallo, ma io essendo qui vicino all'Illos mi dissocio da questa, da quel fallo, quindi l'hai preso in figa, se mai giusto.
1: Uè, figa.
4: No, perché dopo va a finire che sempre lo stronzo so io. Ah,
1: figa il Milan. Esatto.
4: Ma Mondo, vogliamo partire con la nostra...
1: No, guarda, no, sì, veramente c'era un messaggio da un ascoltatore.
4: Ah, giusto, c'era un messaggio sì di Lillo.
1: Ragazzi, a proposito di no, tutto.
0: A proposito di Gregori che non si sarebbe espresso su Gaza,
5: Però noi potremmo...
0: Noi dobbiamo.
5: No, dobbiamo esprimerci su Gaza. Perché certo, in tempi come quei, nel merdo c'è, no? Uno impara a gioire, ma veramente, sono seria adesso, secondi di serietà, impara a gioire delle cose che accadono così come la vita le propone. Vogliamo parlare di quella barca, tra virgolette, di quel resto di barca alla deriva che è riuscito ad arrivare a Gaza proprio oggi. Noi festeggiamo con tutto il cuore perché comunque l'assedio è stato bucato dalla barca e dai flottiglieros.
1: È vero,
5: grazie,
1: è vero.
5: Ragazzi,
1: questo
5: grazie,
1: andava
5: ragazzi
1: detto, andava detto anche perché ce l'hanno chiesto degli ascoltatori e quindi noi ne abbiamo parlato proprio ora perché era giusto farlo. Del resto sono 2-3 lunedì che al comitato abbiamo dovuto per forza di cose parlare anche diffusamente di questo argomento e quindi assolutamente sì, lo spazio c'è.
0: E poi c'è lo spazio per riprenderci il solito comitato centrale col tran tran delle cronache dal merdocene, no? Vi ricordate l'altra volta in chiusura che avevo raccontato la storia di quel manutentore di fari che dal suo account postava non si sentiva un cazzo perché c'era tutto il vento, non riusciva a versarsi il caffè nella tazzina, ma la gente alimentava questa cosa rispondendo, facendo domande.
4: Lui eroe, era... eroe moderno.
2: Hai, trova... hai trovato il nome e cognome?
0: Sì, era Pal Bjardal.
2: Ah, sì, sì.
0: Rispetto all'altra volta ci abbiamo un aggiornamento, cioè che noi siamo in possesso di uno dei post, perché poi l'account non è stato più alimentato, si è accorto e niente. Quindi Pal nel suo account postava sta roba qui. Capito, no?
2: Beh, lui
1: il vento delle Lofoten.
0: Il bello è che nel video lui adesso sta spiegando una roba
1: con la barba, con la barba che gli
0: scolla, con tutta la barba, non si sa cos'è. Cos'è successo?
1: Qualcuno poi dopo.
0: Cos'è successo? Che un ascoltatore del Radio Parse che ha voluto andare a vedere al nord, in un generico nord, ha mandato una foto e un audio al padre che gli ha risposto. E chiaramente la risposta era riferita al luogo che è stato visitato. Quindi noi abbiamo anche la risposta
1: del
0: padre del nostro ascoltatore, che adesso arriva.
6: Che bella, papà, dai, dalla finestra dell'albergo là. Piove, ma c'è brutto tempo di merda. Questi sono paesi freddi, paesi sporchi di merda, gente di merda, pezzi di merda. Capito?

0: She got me down.
1: Tennis Song.
2: Sì, sì.
1: Stavo messa per te, l'ho messa.
2: Sì, sì. Questa
3: disannuncio,
2: è mia,
3: disannuncio.
2: È mia.
1: Questa, Links.
2: Sì, sì, questo è un DJ inglese che di solito si veste in maniera particolare, diciamo, durante le sue performance.
1: Ho capito. E poi ci ha deliziato questo 30 Love.
2: Questo Tennis Song.
1: Tennis Song era il titolo della canzone.
3: Bene, Lello, è arrivato il tuo...
1: È arrivato già il momento?
3: Il tuo momento.
1: Madonna, sono emozionato come un bambino. Sono emozionato.
3: Ci puoi parlare sopra?
1: Sì, sì, ma infatti ci stavo parlando sopra. Perché sta rubrica... Sta rubrica Happy Birthday Capolavori.
4: Posso anticiparti un secondo?
1: Ah, certo, sì, certo.
4: Solo per dire, colgo l'occasione dei...
1: Ma solo se è inerente però.
4: Sì, per... è una ricorrenza.
1: Ah, ok.
4: In questo mese, qualche giorno fa, avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza.
1: Ah.
4: E colgo l'occasione per dire che i fratelli hanno fatto un lavoro eccezionale mettendo online un nuovo sito internet a lui dedicato, con tutte le tavole, disegni inediti, è una meraviglia da andare a vedere immediatamente.
1: Hanno fatto un bel lavoro.
3: Io...
1: C'hai anche il sito, qual è? Ce l'hai sotto
4: Credo mano? andreapazienza.it, okay. Ma lo verifico.
3: Vabbè, a sto punto, come possiamo esimerci da una grande citazione presa da Paz, insomma?
1: Cinematica.
3: Ascoltiamocela, dai, Fiabeschi che va a fare l'esame al DAMS.
5: Fiabeschi Enrico?
6: Ciao, sono io.
5: Buongiorno. Argomento?
6: Apocalypse Now.
5: Si tolga gli occhiali, per favore.
6: Gli occhiali? No, perché siccome ho studiato tutta la notte, c'ho un po' gli occhi...
5: Vabbè, li tolga lo stesso. Oh. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now.
6: Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors.
5: Mm-hmm.
6: Vado. Dunque, il film comincia praticamente con una foresta incendiata, sopra tanti elicotteri, no, che volano, e sotto la musica dei Doors. Tutta una bella scena molto forte.
5: Quanto è costato il film?
6: Un sacco di soldi. Solo di elicottero avremmo speso tipo $1 milioni. Poi sto raro, tutta la cosa di...
5: Lei ha letto qualcosa di questo film?
6: Certo. Dunque, l'attore protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando fa Kurtz, che è l'attore protagonista del film. Kurtz è uno tutto che sta così, poi c'è tutto quanto...
5: Come si chiama il vero attore protagonista?
1: Quanto ha preso Fiabeschi?
5: Il vero attore protagonista.
1: Qualche voto ha preso?
5: Come si chiama?
6: Perché ci sono tanti.
3: Tra un po' la manda a cagare, mi sa.
6: Ma Coppola,
3: vabbè, questo era una citazione.
1: Vabbè, ci sta una clip.
3: Sì, era presa dal film Paz e Fiabeschi che fa l'esame al DAMS.
1: Ti perdono, Marco, anche se te, come al solito, c'hai degli anniversari un po' retrodatati, perché andando in onda in diretta è importante dire gli anniversari del 1 giugno.
3: Allora,
1: un almanacco che si rispetti riporta le date del 1 giugno, perché oggi è lunedì 1 giugno.
3: Dai, Lello.
1: Vi dico subito che Wikipedia dice testuale che non ci sono musicisti o cantanti di rilievo deceduti nella data del 1 giugno.
3: Benissimo, la rubrica è finita, arrivederci.
1: Niente more.
2: Grazie, Lello. Possiamo passare oltre.
3: Era per un'ora d'amore su Radio Subasio.
1: Ma solo grandi nascite. Il 1 giugno del 1942 nasce a Roma il chitarrista dei Formula 3 Alberto Radius.
2: In Lombardia.
1: Ma soprattutto nel 1943 nasce a Cavriago, come dicevano gli Oflag e Disco Pax, Orietta Berti.
3: Grande, Oriettona nostra.
2: La poi
1: Orietta. Nel 1951.
2: Ma vostra di ma chi ma nostra, ma di chi?
1: Nel 1951.
2: Ma fo.
3: Sta rubrica
2: ragazzi,
3: è sempre peggio, Lello.
1: Nasce a Bologna il cantante e chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia.
2: Ecco, ci mancava
3: grande
2: solo lui.
3: Dodi.
1: Lo sapete come si chiamavano i Pooh prima di diventare famosi?
3: Beh,
1: grandi, bravi ragazzi, ci siete sempre sul Lidus pezzo.
3: Preparatissima.
1: Bravissimi. Nel 1 giugno del 1947 nasce Ronnie Wood, storico membro dei Rolling Stones.
3: Ronnie Legno.
1: Ronnie detto Legno. 1934 nasce Pat Boone, cantante e attore statunitense, che ha 92 anni.
2: Ed è vivo.
1: Mica uno. Mica uno.
3: È un vecchio.
1: E poi, per far contento del sovraestesismo di Lillus, il primo giugno del 1974 nasce Alanis Morissette.
0: Happy birthday, Alanis.
1: Ecco. C'è proprio anche una dedica live.
3: Isn't it ironic?
1: E poi, passando invece alla parte che chiude la rubrica, sempre più splendida, dei dischi e dei brani usciti il primo giugno.
2: Sentiamo.
1: Il primo giugno del 1963.
2: Fai attenzione a quello che stai per
1: Rita
2: dire.
1: Pavone in testa alle classifiche, ecco, con il ballo del mattone. Ma nel 1974 esce Anima Mia dei Cugini di Campagna, che
2: era
1: in testa
2: col
1: all'Hit
2: falsetto,
1: Parade.
2: Col
1: bisogna farlo, chi è capace
2: tutti...
1: di farlo lo fa.
3: No, era Anima Mia, l'immortacci sua.
4: E non è ancora rientrata, è uscita,
1: è uscita
4: e non,
1: e
4: è
1: non
4: rientra
1: rientrata.
4: Più.
3: Comunque, ma... lei lo stai a volo radente sulla grascia.
1: Sulla grascia,
3: proprio,
1: sì, esatto. Proprio tocco il fondo del barile. Il primo giugno del 2001 Irene Grandi pubblica la raccolta IREC.
2: Oh, ce ne fosse una. Oh, IREC.
1: Ma il 2002 Mango debutta in radio con La Rondine.
2: Vabbè.
1: Ah. Il 2012, qui c'è una citazione che forse Alberto deve o forse conoscerà.
3: Aspetto.
1: Il primo giugno del 2012 Adriano Celentano lancia La cumbia di chi cambia, scritta da Jovanotti. Non so se ne eri a conoscenza.
7: No, ma io termina qui la mia partecipazione al comitato centrale. Scusate,
2: arrivederci.
1: Devo ripetere il titolo.
3: C'è un momento di neurodivergenza totale.
1: La cumbia di chi cambia.
3: No, ma non è quello.
2: Testo e disegni
1: di Jovanotti.
3: Ma che cazzo...
1: Oh, ragazzi, allora...
2: questo è, e questo c'è.
3: Ma
2: questo
3: perché porti qui queste cose? No,
7: io dai, apprezzo la precisione di Lello, che
2: io non
7: quel che è giusto
2: per
7: è
2: niente,
7: giusto.
2: Però,
7: però
2: che
7: quel
2: è
7: che è merda è merda.
1: Però mi tengo, questo, come al solito, le ultime due o tre bombette per la fine.
2: Sono pronto.
1: Perché il primo giugno del 1967 esce David Bowie, il primo disco omonimo del Duca Bianco. Il primo giugno del 1967, quindi lo stesso anno,
2: sempre
1: esce
2: lo stesso giorno, direi,
1: esce Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
7: Però.
1: Cioè, dopo non è che uno dice solo le cazzate dall'almanacco, cioè,
2: è meno male.
1: C'è un suo perché.
3: Te ci fai le finte, fai.
4: Sgt. Pepper, che
1: io amabilmente, sapientemente navigo fra la grascia e il livello alto.
4: Esatto, che ha tenuto testa per anni alla cumbia che cambia.
1: La cumbia che cambia è uscita solo nel 2012, dopo anni di sofferenza,
2: e non ha mai superato anche nel 2012.
3: Ma pensa a quelli, no? Che se ritrova e dice: guarda, io ho scritto la cumbia che cambia, guarda, dico, bello, fa una canzone.
7: E comunque non era un caso che i Maya avevano previsto che nel 2012 doveva finire il mondo.
2: C'era un motivo,
7: aveva previsto la cumbia che cambia,
2: lo avevano previsto.
1: Bene, ragazzi, ultimo anniversario per poi lanciare il brano relativo, perché è tutto coerente. Il primo giugno del 1983 esce Synchronicity dei Police. Aspetta che Claudio deve dire una cosa.
8: Vi siete scordati che il primo giugno 1980 i Clash suonano a Bologna.
3: Wow, bravo Claudio, bravo.
1: Allora, se io devo inserire nella rubrica anche i concerti, ditemelo, lo faccio.
2: No, perché non finisce più. No, non
1: dopo
2: finisce.
1: Però dovete essere pronti a tutto dopo.
3: Va bene. Però solo i concerti, cioè concerto di Bologna dei Clash.
2: No,
1: certo, andava detto.
3: C'è un prima e un dopo.
2: No, il concerto di Orietta Berti. Ti ricordi quella volta che eravamo io
1: al covo? Vabbè, quanto siete stupidi, ragazzi. Vi lascio con i Police.

0: E rieccoci qua, dopo aver passato Synchronicity, uno dei Police, appunto tratti dal disco Synchronicity, appunto quinto album del trio inglese. Ho disannunciato il brano perché Lillus è testimone del fatto che certe volte ci si ritrova da soli.
1: Splendor, esatto, com'è che siamo rimasti io e te da soli, sti scalcagnati?
0: Perché così, è da gennaio che va avanti sta storia.
1: Che te lascia qui, te sfruttano le sorelle poi, di Radio Pulse.
0: Poi non si può di niente.
1: No, non si può.
0: Non è che ti...
1: degli ego
0: no,
1: che... eccolo,
0: il primo a rientrare, devo dire la verità, è sempre Michele.
1: Preciso, sì, sì. D'altra parte, affidabilissimo.
0: Poi dopo a seguire con calma.
2: A seguire con calma nel tempo
0: gli altri.
2: Nel tempo gli altri.
1: Comunque puntatona scoppiettante quella di stasera.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Che
0: adesso,
1: dici? A parte sì, la secondo temperatura.
0: Secondo me è sempre piuttosto ritmata sta cosa, dai.
1: Sto ricevendo,
0: poi più siamo meglio è.
1: Sto ricevendo un sacco di commenti dalle radioascoltatrici, richieste, vedo che c'è un sacco di interesse.
2: Dibattiti.
0: Te piuttosto come ti trovi nel palinsesto?
1: No, ero un po' emozionata, non te lo nascondo, dico ma che ci faccio io nella cameretta dei ragazzi, no, a parte gli scherzi. No, ero emozionata, ma si sta bene, la vostra baita con la grolla, la fonduta, i tamparini,
0: il porta iPad di Palissandro.
1: Dai pazzi di Palissandro,
0: l'atmosfera,
1: il profumo dell'aria,
0: sto afrore.
2: Non c'è aria, quindi non c'è profumo.
0: Si sta bene.
3: Io infatti ringrazio il mio raffreddore cronico che mi impedisce di sentire odori.
0: Odorare.
3: Per me io veramente bellissimo.
0: Per te è come se fossi in un
1: culo.
0: Così, in un erbolario. Dimmi Marco. Ah no, niente.
4: Stavo scartabellando.
1: C'è un plico alto 6 metri, Marco.
0: Scherzi.
1: È veramente un
0: Scherzi.
1: Professionista.
2: Ed è uno dei più bassi.
0: No, non hai visto niente, come diceva quello. Andavo piano.
1: Ecco, tornato a che mondo?
5: Io mangio.
0: Armato di... Ah, ok.
5: Sta piangendo.
1: C'ha una pizza. Un pezzo di pizza largo un paio di metri.
5: Non è ora. Allora, se siamo pronti, dobbiamo per forza invocare gli astri al Comitato Centrale di Radio Parma.
0: Che parta la sigla.
5: E quindi è il momento e ci risentiamo e iniziamo la nostra rubrica spaziale.
6: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
3: Allora, la prima notizia ve la do così molto velocemente perché la prendo in prestito dai nostri fratelli di Global Tavor e riguarda il lancio del missile di Bezos, che addirittura non solo è esploso in maniera proprio malo modo, ma addirittura non era nemmeno il vero lancio vero e proprio, cioè è esploso quando stavano facendo una prova dei motori. Quindi proprio cioè
0: sta cosa mi ricorda le V2 del Terzo Reich. Vi ricordate l'arma speciale,
3: esatto,
0: che doveva fare strage a Londra? E quelle lì partivano e si rompevano subito.
3: Ma adesso invece in maniera più seria entriamo a bomba nella rubrica. E la prima viene dalla Campania e poi vedrete, perché anch'io come Lello adoro i crossover. In Campania per la prima volta sono stati avvistati i cosiddetti spiritelli rossi, ovvero martedì 14 aprile in Campania è stata documentata per la prima volta l'osservazione di un affascinante fenomeno ottico di colore rosso che si manifesta con strutture effimere dall'aspetto tentacolare. Ora, è molto probabile che coloro che hanno visto queste luci rosse nel cielo avevano esalato fumi del pozzo nero del ristorante, quindi ecco.
0: Secondo me era fentanyl.
3: Era probabilmente la seconda, secondo me veramente interessante, è che la Cina sta ormai da mesi sperimentando il lancio nello spazio oltre l'orbita terrestre di embrioni umani per vedere come l'embrione umano reagisce in condizioni di microgravità,
7: cioè muore,
3: probabilmente muore. Io nel senso che
0: di embrione,
3: io di tentativi di disconoscere la paternità ne avevo sentiti tanto,
0: ma mai come questi
3: devo dire. E l'ultima invece è che questa la possiamo unire alla nostra ormai rinomata rubrica sul lavoro, che riguarda
0: quindi
3: la
0: qui
3: NASA.
0: Il crossover è
3: qui,
0: questo
3: sempre crossover, cioè la NASA e anche l'Agenzia Spaziale Europea sta cercando dei posti di lavoro di persone disposte ad essere monitorate, controllate, misurate. Offerta di lavoro da parte della NASA che offre 16.000 euro per stare a letto 2 mesi. Io dopo l'offerta dell'amico Claudio del finto prete in Giappone mi sono ovviamente già candidato e vorrei unire le due cose. Posso fare il finto prete per due mesi dormendo in Giappone
5: alla sede giapponese della NASA.
3: Della NASA, esatto. No,
5: comunque la storia del finto prete io penso che sia nella top 3 di tutte le cazzate che ha detto il Comitato Centrale dal 18 gennaio.
3: Questa è proprio l'ho fatta mia.
8: No, non posso per motivi di privacy dire il nome, ma no. Vive a Ferrara,
5: però un giorno
8: con la sua moglie e adesso fa un lavoro normale.
5: Però un giorno ci devi promettere che faremo un collegamento dove snoccioleremo tutta l'aneddotica riguardante.
3: Quindi io vi invito sempre a osservare le stelle e la rubrica Fare Spazio finisce qui. Grazie Comitato.
0: Già è finita?
5: Sì, c'è un commento di un ascoltatore.
9: Pagliacci, ineffabili artisti circensi, sericonti, esperti di tutto in realtà di un cazzo.
5: È andata così, Lello.

0: immancabili, immancabili, i B-52s.
1: Sì, Lobster, Lobster.
0: Rock Lobster.
1: Rock Lobster. Chissà nei vari bacini fluviali da dove ci ascoltano se c'è il Lobster.
0: A voglia. Vuoi che nel Lago Trasimeno...
1: Trasimeno c'è. Lago in Kansas c'è. Sta settimana ci hanno ascoltato anche da Londra. Allora, nello specifico uno va a vedere, no? Era da in mezzo
2: al Serpentano.
1: No, da in mezzo al Tamigi.
3: In bar, perché ci ascoltano in bar.
0: È l'MC5.
1: È un programma dall'audience fluviale.
0: Ah, sicuramente. Oh, l'MC5 sono i ronzini dell'MC5, no? Gli Slow Horses.
1: Esatto.
0: Grande citazione, grande citazione.
1: Bene, siamo nella seconda parte del comitato centrale di Radio Parsec. C'ho Mark che scalpita.
3: Sì, perché sarebbe il momento della rubrica Suo Padre.
4: Ah, la mia preferita.
3: Ma intorno...
4: Ma sua madre mai, però. Anche sua madre.
3: Beh, la sua famiglia, diciamo.
2: No, ci sono stati esempi di sua madre.
4: Sì, vabbè, però... No, io sapevo.
3: Stavolta però, diciamo, è indiretto il collegamento a suo padre, perché è una vera e propria puntata di Beautiful. Ci vorrebbe la sigla.
4: Dai.
3: Allora, mentre scorrono le sfilate, terminano le sfilate di Gucci, il dietro le quinte è un intrigo. In un clamoroso colpo di scena, la casa che possiede Gucci, la francese François-Henri Pinault, in un clamoroso colpo di scena che lascia azionisti e contabili senza fiato, decidono di vendere il leggendario palazzo di famiglia in via Monte Napoleone per poi affittarlo, riprenderlo in affitto a cifre decuplicate.
4: No, vabbè.
3: Nello scacchiere del potere, in questo momento entra in scena Flavio Briatore.
0: E te pareva.
3: Tra la holding francese e l'imprenditore si stringe un patto d'acciaio, fatto di accordi commerciali e concessioni di immagine. Uno di questi accordi prevedeva l'assunzione, in un titolo ovviamente, in un ruolo ovviamente manageriale, del giovane Di Meo, eccolo suo padre,
0: eccolo.
3: Figlio del magnate della Renault, il Luca Di Meo, e un posizionamento strategico che profuma di alleanze tra i giganti dell'industria e i signori della moda. Quindi un triangolo del potere con giochi di palazzo, tutto dietro le quinte.
0: Molto classico, ma sempre efficace.
3: Mi è sembrata una puntata di Milano.
1: Io ho solo un commento, che è una grande citazione filmica.
5: Che bella suite.
6: Signorina, lo sa che in questa suite ci hanno dormito Albano e Romina?
5: Me coglioni.
0: L'alta nobiltà,
4: no, no? Suo padre, ma anche suo marito. Te lo sai di chi è il marito? Henri Pinault.
2: Di chi è il marito?
4: De Salma. Salmai,
2: sua moglie.
4: Sua moglie.
0: Vedi che è arrivata sua moglie alla fine. Vedi.
2: Ci arriviamo sempre.
4: Stavamo col figlio.
1: Allora, io ci avrei anche suo genero.
0: Cioè?
2: Ancora.
1: Sì, perché non può mancare, non possono mancare le vicissitudini della diarrea arancione che...
2: Non è Sinner, vediamo, no. Che poveraccio sta male in questo momento, no?
0: Che poi ha vomitato, non è che c'era la diarrea.
4: Sì, vomita, insomma, bambina, vomitato.
1: Allora, parliamo, andiamo nel regno USA, dove il capo del regno ha un, come si chiama, il marito della figlia.
0: Il genero.
1: Un genero. Cosa fa il genero del diarrea, che quindi, si chiama...
2: Quindi è suo genero, ma anche suo suocero.
1: È anche suo suocero,
0: sì, dall'altra parte. Esattamente, sì.
1: Esattamente.
4: Suo suocero.
1: Allora, il suo genero... Intanto iniziamo con suo genero. Dai. Suo genero sta... che è un grande imprenditore, ma fa anche delle trattative geopolitiche sulla guerra.
0: Perché
1: fa
0: no?
1: Un po',
0: perché
1: tutti
0: no.
1: I cazzi loro...
2: Cazzo gli
1: esatto,
2: pare,
1: perché
2: esatto.
1: No. Allora, che in Albania... Ha iniziato.
2: Ma come in Albania? Ma
1: ascolta, ascolta,
2: in Albania
1: ascolta.
2: Neanche gli italiani ci vanno più.
1: Italiani o anche iraniani?
2: Italiani. Ah no, ragazzi, anche, iraniani lasciamoli stare.
1: Anche iracheni.
7: Io intanto ho chiesto all'Illus, che maneggiava una penna, convinto fosse una sigaretta elettronica. Io ho chiesto scusa, ma poi fa un tiro.
1: Vabbè, ma puoi farlo, eh?
4: Ma caldo.
1: Dopo caghi blu tre giorni, però va bene.
7: Però va bene.
1: Insomma. No, allora, il genero del diarrea sta costruendo resort di lusso in Albania. Questo certo. Ha scatenato delle grandi proteste ieri.
2: Ma perché ha scatenato delle grandi proteste?
1: Perché dei residenti del luogo e del territorio

0: ha ripreso la logorrea da social. E quindi ha ricominciato la sera a fare delle dirette fiume
1: su Truth,
0: sul suo social che si chiama Truth, che è la sua radio parsec, no? Si è fatto
1: si è fatta la sua emittenza. Vabbè,
0: Un po' come noi, c'avevamo voglia di parlare, abbiamo fatto una radio,
2: esatto, come lui.
0: Ah, quindi le maratone di Trump sui social, nell'ultima ha dichiarato sono un genio, e ha concluso dicendo sono meglio di Elvis.
2: Il ciuffo c'è.

0: boom, la bam boom.
1: Allora, io ce lo vedo al banana che ascolta questo pezzo in mutandoni in camera sua
2: e cravatta
1: e fa tutti i fruri
3: scuotendo il ciuffo,
1: e quando dice wabba baluba bula bambù se caga addosso
4: con i boxer, con tutti, con la faccia di Elvis ovviamente. Sì.
1: Io proprio ce lo vedo,
2: potrebbe essere un quadretto,
5: non regge la vibrazione del wabba baluba.
2: Non contiene.
1: Lillus, come sta andando con questa accozzaglia di coglioni al microfono?
6: Non avrei mai pensato che le cazzate sovraestese potessero raggiungere questi livelli, però
2: le potenzialità sono infinite.
1: Allora, a proposito di potenzialità infinite, entriamo in quella fase in cui noi, sì, da buoni artificieri andiamo a far brillare le cazzate rimaste, sì, inesplose della puntata. Io ce n'ho una, aspetta che guarda la trovo, che sono impazzito questa.
4: Io intanto vi dico che la mera vicinanza con Lillus mi ha fatto assumere tutta una nuova consapevolezza, cioè veramente
5: un uomo migliore,
4: una donna migliore, mi sento una donna migliore.
1: Grande amica, grande amica del Comitato Centrale.
6: Grazie.
1: Allora, l'uomo il cui stomaco produce alcol e sbornia involontari.
2: No, dai.
3: Cosa vuol dire?
2: Questa va commentata un attimo.
3: Cosa vuol dire?
1: Eric Paulin ha la sindrome dell'autobirreria nello stomaco.
2: Un Bart Simpson.
4: Io me la gioco subito al prossimo posto di blocco, me la gioco subito.
1: Una rara condizione in cui i batteri del suo intestino fermentano carboidrati in alcol, generando voce soffocata, nebbia cerebrale e puzza di alcol. Lo hanno ritenuto un bevitore di nascosto per anni.
2: Suo malgrado.
3: Sai, un sacco di multe questo.
1: Invece Boretto c'aveva sto problema che c'aveva una birreria nello stomaco, si embriagava non volendo. Però pensa quanti soldi ha risparmiato.
2: Un uomo in fermento praticamente.
1: Man in the mirror.
2: Man in the mirror.
1: Però capito, te stai lì, improvvisamente vai in sbornia e così.
2: E non volevi.
5: No, risparmia pure perché fa tutto da solo.
2: Certo, desti tempi.
5: Bene. Io volevo dire invece che Adda venì baffone,
2: sì?
5: E busserà coi piedi.

0: che a Tbilisi è stata aperta per la prima volta il caveau che custodisce la collezione dei vini appartenuta a Iosif Stalin.
1: Buon aceto ormai.
0: Sì, qualche bottiglia risale all'800.
2: Sarà da buttare via.
3: E soprattutto era difficile di beh, però Giove, sto vino non è tanto buono. Gulag,
4: sì, sì. Vini appartenuti a una testa di cazzo che ha rovinato.
1: Vabbè, lui non gli si poteva dire assolutamente.
4: No, se lo dicevi no.
3: Com'è sto vino buono?
1: Siberia.
3: Fruttato.
1: Siberia. Ah no, ok.
0: Un sacco di collezionisti comunque si sono presentati all'apertura del caveau da tutto il mondo.
2: È un po' come Tutankhamen, capito? Quando apri quelle robe.
0: Esatto,
2: lì.
0: Esattamente.
5: Ci hanno trovato un aceto balsamico, scusa.
0: Un collezionista americano, partito da Dallas per l'occasione, ha paragonato l'apertura della cantina alla scoperta di una grotta da parte di Indiana Jones.
2: Apposta.
1: Siamo sempre proprio dei deficienti.
4: Sono proprio dei coglioni totali.
1: Dell'altro, sì. Vabbè.
3: E il quello che è partito da Dallas dei telefoni di Trump ne aveva comprati 6.
2: Esatto. Speso tutto
4: e non gliene è arrivato manco uno, ne ha continuati a ordinare.
1: Comunque siamo a 18 e ancora gli deve arrivare il primo.
2: Comunque te pensa allo Schliemann che va agli scavi di Troia e dice porca troia, pensa a questi che invece ha scoperto i vini di Stalin.
4: C'è Possi fa il bello.
2: No.
3: Abbiamo abbruttito anche Lele comunque con questa battuta pensavamo che era l'unica persona seria del comitato no.
0: Noi che contavamo in lui
2: ma io sotto la scorza sono un tenerone
3: grandissimo.
4: Livorno scende di casa disturbato dai rumori e interrompe la finale playoff di pallacanestro.
2: Certo,
4: c'è la roba bella che ho visto il video, è andato giù con le ciabatte e i calzoncini dicendo messi rottoli goglioni.
5: Ah, ma succedeva tutte le sere di giugno al teatro sperimentale di Ancona con questa scena, anche durante la Società Raffaello Sanzio.
2: C'era del riverbero.
3: E ricorda un po' quando la nostra infanzia sarnanese vedeva un campetto di calcetto di fianco a un campo da tennis. Ora, i tornei che si facevano di tennis in quel di Sarnano, come potete immaginare, non è che erano. E noi siamo cresciuti perché ogni tanto.
1: Anche mi dicono che Sinner ha vinto anche quelli.
3: Certo. E quando la palla inavvertitamente andava verso il campo da tennis, che quindi noi da ragazzini si vociava, noi siamo stati cresciuti con la dicitura zitti che c'è lo torneo.
4: Invece quando la palla di dove giocavo io andava
5: no,
4: nel...
5: non la dico.
4: Sì, la dico, ormai la dico.
5: Oddio,
4: quando,
5: la dice.
4: Quando andava nel giardino c'era una signora che ormai era abituata, aveva ottimizzato tutta una filiera del terrore e bugando i palloni urlava andate a giocare nelle fighe delle vostre
5: madri. E chiudiamo
1: però,
5: la puntata!
1: Però sempre.
3: Perché era oversize.
4: No, hai detto Sarnano. Io voglio andare a fare il comitato centrale a Sarnano.
1: Beh, almeno è un po' più fresco.
0: Abbiamo delle richieste.
4: Cioè, siete incaricati di costruire dei ponti tra culture.
3: Però mi raccomando, se siamo vicini al capo della City, che c'è l'Uturneu.
2: La richiesta? Qual era?
5: Le grolle. No. Le grolle a Sarnano.
0: Abbiamo delle richieste da Sarnano,
4: cioè?
0: Di andare su.
4: Ah, ma allora vedi, ci sono delle amorose intese.
2: Ma che cazzo dici? Ma è vero?
0: Fatta. È fatta, sì, sì.
4: Ma questa, Lello,
2: ma l'avevate
4: questa...
2: costruita?
4: No, assolutamente
2: l'avevate preparata.
4: No. Questa è corresponsione d'amorosi sensi.
2: Ma così, d'amblè? Ma chi è?
4: Le rosa fresca o lentissima.
2: L'apostrofo rosa, ma cosa stai a dire?
0: Cos'è? È finito i Campari, evidentemente è finito i Campari.
2: Ragazzi, io non capisco un cazzo di quello che dite.
4: Nella fase down.
5: C'è del down, ma un brano musicale no, così.
2: Allora, adesso noi dobbiamo fare le cose per bene.
4: Canzoncine e saluti, dai.
1: L'hai detto un saluti o... cileno anche. Dobbiamo fare le cose per bene.
2: Un po' mi è uscita tipo Sopranos. Sì. No, dicevo, prima i saluti e poi la canzoncina.
4: Non so, volevamo fare un sondaggio sui social?
3: No, io farei prima la canzone e poi i saluti.
2: Ecco.
3: Ti sta piaciuto? Ti sta piaciuto?
2: Sì, sì,
3: io
2: sì.
3: Che prendo una decisione, raga, vuol dire proprio che siamo alla fine.
2: Meglio così.
5: È la vicinanza con me.

0: bello.
1: Dimmi.
0: Come dice sul Grande Lebowski, è stata una storia onesta. No, al bancone, ricordate la scena, no? Siamo alla chiusura del comitato centrale. Lillus, che dici?
2: Che la salsa pareglia è buona.
3: Certo. È stata onestissima, direi.
0: Sei trovata bene?
2: Sei trovata bene.
0: Tornerai?
2: Tra voi sorelle, tornerò sorelle.
0: Sì, le sorelle del comitato centrale...
3: convento.
2: Comunque la sorella più affidabile è Lello Splendor. Perché sei, non ti sei mosso da lì?
3: Hai visto?
2: Seduto alla postazione.
3: Come presiedo.
2: Pronto,
4: però,
2: presiede.
4: Attenzione,
3: lui è incollato.
2: Avete inchiodato Lello?
4: È dal 18 gennaio che sei lì.
3: Non me muovo.
4: Cioè, non si è mai mosso.
0: C'ha tutti i fogli in fila, squadrati. Io di qua c'ho sfascia carrozze.
3: Qui sono la madre badessa praticamente.
0: Delle sorelle del comitato
2: grandi
0: centrale.
2: Sorelle.
0: Bene.
2: Ivo è la sorella comunque più, no?
0: Superiore.
2: La grandezza d'animo.
3: Sì, anche
0: la madre superiore.
3: Anche de clausura, visto che.
0: Allora,
3: non
0: a proposito, ricordiamo l'appuntamento di venerdì 5, Lab,
4: bravo.
0: 52,
2: Lab 52,
0: Electro Dog's Eye, registrazione live del programma, di programmi di Radio Parte che inciampano tra loro. Electro Zone incontra Dog's Eye, il cane orso porta fuori sia Ivo che Oscar, una serata di elettronica e Charleston, almeno così ve la raccontiamo, e registra una puntata che poi andrà in onda tutta la settimana successiva, quindi chi vuole esserci sa quello che deve,
4: sa quello che gli aspetta,
0: sa quello che deve fare.
3: Venerdì che numero?
0: Venerdì 5, non so in che giorno stiate ascoltando questo messaggio, sappiate,
3: quindi è venerdì 5 giugno.
0: Venerdì 5 giugno, se oggi che voi l'ascoltate venerdì 5 giugno, precipitatevi, se è giovedì è domani, se
3: a
0: è mercoledì è dopodomani, alle ore 21. Come da protocollo dei grandi grandi eventi,
3: sì, sì. Non come la Rai che fa iniziare la prima serata alle 10.
0: Vabbè,
3: no?
0: Vabbè.
3: Era polemico?
4: Come sempre, però,
0: qui Radio Parsec, siete stati all'ascolto del comitato centrale. Grazie Lello.
3: Grazie a voi.
0: Grazie Michi.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Mark.
5: Grazie a voi, buonanotte.
0: Grazie al Sabrossito.
6: No, io da oggi in poi sarò Alberta Sabrossita.
3: Migliore.
0: Grazie Lillo.
2: Grazie sorelle.
3: Grazie Ivo. E grazie, come sempre,
4: Mondo.
3: Mondo.
0: Grazie a voi.
3: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao.

Bentrovati amici e amiche di Radio Parsec, questa è la puntata numero nuova di Lello Splendor e, come già successo qualche tempo fa, siamo di fronte a una puntatina generalista, dove cioè si ascolta della musica e si parla così del più e del meno in serenità e in totale franchezza. Di cosa si parla? Boh, non lo so, di quello che mi viene in mente fra un pezzo e l'altro, così quasi anche all'improvviso, così quasi d'amblè, ma io ormai posso fare affidamento su una community allargata di fans sfegatati che quindi non aspettano altro che di sentire le canzoni e la mia voce. Di qualsiasi cosa io parli, voi ci siete e di questo vi ringrazierò sempre. A dopo!

Eccoci tornati in studio e siamo su Radio Parsec. Abbiamo cominciato forte perché Radio Parsec è forte. È un bellissimo progetto di una web radio sociale e comunitaria che è qui in Ancona, praticamente a due passi da ognuno di voi. È un bel progetto che nasce da un'idea di mondo, lo dico così un po' fuori dai denti perché è giusto dare a Cesare quel che è di mondo. E questa idea che è stata così creata, incubata, studiata nei minimi particolari, diffusa alla cerchia, all'inner circle che ognuno di noi ha a disposizione, e quindi poi ci siamo tutti dati da fare. E da zero è nato lo studio, è nata l'attrezzatura, noi ci ridiamo spesso al comitato centrale quando diciamo che tutto funziona, ma è bello, è una grande soddisfazione vedere che alcune attrezzature così di fortuna poi messe insieme e anche con le sapienti mani dei tecnici e dei fonici poi dopo tutto funziona veramente e si può andare in onda. E quindi questo progetto sta crescendo, sta venendo allo scoperto, molti ci chiedono di collaborare, noi siamo super felici e spero che Lello Splendor sia un degno rappresentante nel palinsesto di questo bellissimo progetto. Io ce la metto tutta e vi propongo le solite chiacchiere da bar, le solite chiacchiere sulla musica, i ricordi, gli aneddoti, gli approfondimenti sulle etichette, sulle decadi, sui gruppi, sui generi, sui locali che hanno fatto la storia della musica, ma può capitare anche di passare un'oretta insieme come oggi, come questa puntata, dove si parla del più e del meno. E quindi adesso noi torniamo a sentirci un pezzo e poi rientriamo fra di noi davanti alle birrette del bancone a parlare del più e del meno.

come ogni puntata generalista che si rispetti, bisogna appunto parlare delle cose generali. E che cosa c'è di meglio se non cominciare a parlare del caldo? Eh sì, perché vi sarete accorti, se abitate da queste parti, che in questi giorni sta facendo parecchio caldo e qualcuno dirà sì, ma non è strano, oppure qualcun altro dirà ah, ma è stranissimo, a maggio. A me non interessa, ognuno si faccia le sue valutazioni su eventuali cambiamenti climatici. Io non dico nulla, più o meno sapete come la posso pensare, ma non starò qui a elucubrarmi su questa tematica. Io più che altro sono interessato a dare un servizio agli ascoltatori e quindi, come il TG2, ora vi dirò di non uscire nelle ore più calde, di bere molta acqua, di non andare sotto il sole a fare le passeggiate e di riposare bene. Siete contenti? Una radio deve fare anche il servizio pubblico e quindi io, proprio dal cuore, vi ho detto quello che penso da esperto climatologo.

0: Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami?
1: Mario.
0: Ciao Mario, come stai?
1: Come sto? Sto male.
2: È una carica molto negativa oggi, eh?
1: Diciamo che al limite sto così. Però io sentivo che le risate tue, lui che cercava di essere allegro, lo capisco. Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa. Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Adesso, la mattina, quando esco, faccio finta. Vado a prendere un caffè e faccio finta. Fumo una sigaretta e faccio finta. Dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta. Stasera un'altra mazzata l'ho avuta tipo facendo un incontro. Ho incontrato un etiope, un mio amico, studente universitario, etiope. E ci siamo incontrati dopo diverso tempo. Lui adesso ha preso la laurea, eccetera. E ci siamo trovati a parlare della situazione. E io lì facevo finta.
3: Eccebombo è un film di Nanni Moretti del 1978. Nanni Moretti o si ama o si odia. Non vi sto a fare la paternale di quello che dovete fare voi a proposito di registi italiani e di gusti cinematografici, ma io comunque Nanni Moretti l'ho amato profondamente, soprattutto ho amato profondamente questo film, perché Eccebombo è un film mitologico per quello che mi riguarda, e soprattutto perché ha saputo dipingere, ritrarre le abitudini, le paranoie, la noia, i dubbi, le perplessità di un gruppo di giovani romani che venivano dal mondo studentesco e sono alle prese con il sesso, l'altro sesso, sono alle prese con gli esami, sono alle prese con la società, sono alle prese con il divertirsi e non sapere cosa fare. Però su tutto il film, che conosco a memoria e ne ho fatto molti tic nervosi come Michele Apicella, cioè l'alter ego di Nanni Moretti nel film, una delle cose che mi è più rimasta impressa di questo film è il fare finta, e questa clip che avete sentito è proprio un momento del film dove un ragazzo chiama telefonicamente, interviene in una radio privata, guarda caso anche qui una radio condotta fra gli altri da Paolo Zaccagnini, che è uno storico critico giornalistico, e tra l'altro Zaccagnini da quando ha compiuto 18 anni non si taglia la barba, e se pensate che ne ha quasi 80 di anni potete capire il personaggio. Ebbene, in questa telefonata il ragazzo, come avete sentito, piuttosto disagiato, dice di fare finta, si alza la mattina e fa finta, prende il caffè e fa finta, parla con l'amico etiope che si laurea, contrariamente a lui, stanno parlando della situazione, ma pensate, parlare della situazione, e però lui anche lì fa finta. E io penso che questa genialata, questa trovata del fare finta sia, oltre che molto efficace da un punto di vista comico, ma anche molto moderno, perché è molto attuale il fare finta. E secondo me è proprio una chiave di lettura della vita moderna, della vita attuale, della società attuale, e magari ci torno dopo.

Per rafforzare il concetto, io penso proprio che fare finta sia fondamentale. Io faccio finta, lo posso dire, e non è solamente per riferirmi al film Ecce Bombo, ma proprio faccio finta, l'ho presa come un'attitudine importante, una questione morale, perché in questo mondo che va un po' a rotoli, in queste società che si stanno un po' sfaldando e in queste città, in questi paesi, in queste comunità dove ci troviamo a vivere, secondo me bisogna fare finta. Quindi non c'è niente di male, si fa finta di fare delle cose, si fa finta di avere piacere nel farle e soprattutto si fa finta di stare da un'altra parte. Io ne ho fatto proprio una questione di vita. Per esempio, adesso sono venuto a registrare il programma in bicicletta, ma poi ci vado anche al lavoro in bicicletta, ci vado in centro a fare delle commissioni, a prendere un caffè, e mentre vado, certo non sono nella città più ciclabile del mondo, però faccio finta di essere a Copenaghen. E questa cosa mi dà una gioia pazzesca. Provateci anche voi e ditemi cosa ne pensate, ditemi l'effetto che fa. Provate a fare finta e poi mi dite: oh guarda, sto bene, sto meglio, sto male, sto peggio. Ditemi voi, insomma, l'effetto che vi fa.

E bentornati, siete sempre all'ascolto di Lello Splendor qui sulle fantastiche frequenze internettiane di Radio Parsec, questo ammasso di ferraglia che però è in grado di fare la rotta di Kessel in meno di 12 parsec e si sta rivelando un grandissimo progetto di radio comunitaria e sociale. Mi raccomando, seguiteci, mettete un bel like sulla pagina di Facebook oppure un bel segui sulla pagina di Instagram. La pagina di Instagram è fondamentale perché se andate sulla bio di Radio Parsec trovate il Linktree, si chiama così, non è altro che un link cliccabile che però vi apre una vera e propria radio in miniatura dove potete vedere tutto quello che riguarda il palinsesto, ovvero sia quello che sta andando in onda nel momento in cui cliccate, oppure trovate tutti i programmi e anche i podcast, quindi potete sentirvi tutti i programmi che volete all'orario che più vi fa comodo. Quindi una grande cosa che trovate su Instagram semplicemente seguendo la pagina. A proposito di Instagram, è diventato ovviamente un tic di tutta l'umanità, che probabilmente si troverà delle dita in più sulla mano oppure si troverà delle funzionalità che non pensava di avere sul pollice e sul palmo della mano. È diventata un'abitudine quella di scrollare come matti sui reel che Instagram propone. Però anche lì, insomma, non è che sia tutta sta negatività. Dipende ognuno quanto tempo ci passa, dipende ognuno quello che vuole vedere, quello che vuole trovare. Sapete che l'algoritmo a un certo punto si innesca e vi fa vedere in sequenza tutto quello che lui pensa che sia nelle vostre corde, sia nelle vostre passioni. Sta di fatto che si sviluppa tutta una serie di tendenze, tutta una serie di cose che accomuna un po' tutti noi, e dove però è anche molto particolare ritrovarsi per esempio a parlare, che ne so, a pausa pranzo al lavoro capita che uno dice: a me su Instagram piacciono quelli che lavano i tappeti e li restaurano. Oh, ma ti rendi conto che c'è tanta gente a cui piace guardare quella roba lì, me compreso, quelli che stendono i tappeti lerci e poi ci fanno mille passate di sapone, lavasciuga, macchine speciali, alla fine il tappeto torna nuovo. A me per esempio piacciono, a parte i gatti e a parte i cani, piacciono anche quelli che costruiscono i Lego, quelli che restaurano vecchi modelli di macchinine impolverati e arrugginiti. E quindi questa cosa diventa interessante. Tra l'altro vi devo confessare che un amico, Federico, mi scrive: guarda, io ho sentito l'altra puntata generalista e mi è piaciuta molto questa cosa che tu hai lanciato di essere interattivi, e quindi lui mi ha detto: parla di quello che ti va, ovviamente, ma se riesci parla pure del fare schifo.

Eh sì, l'amico Federico mi dice, parla anche del fare schifo. A me questa cosa mi ha colpito perché lui si riferiva proprio a questa tendenza dilagante, ovviamente, sui social, che tutti a un certo punto si ritengono dei sapientoni, dei capiscioni. Molti pensano di avere capito, e in realtà sono anche bravi ad averlo capito, come accaparrarsi l'attenzione dei follower, e magari qualcuno riesce anche a monetizzare questo piccolo successo individuale e sociale. E dicevo, tutti ormai sono dei sapientoni di ogni cosa, e allora ci sono quelli che ti dicono come eliminare la pancia se hai la classica prominenza degli anni 50, e ti dice fai questi esercizi con la sedia, fai il calistenico, fai questo per 2 settimane e vedrai che sei di nuovo in forma. Oppure c'è quello che ti dice come investire i tuoi soldi che hai o che non hai su fondi, su investimenti, su Bitcoin e cose varie. Oppure ci sono quelli che ti dicono come dormire meglio, ci sono quelli che ti dicono come mettere il collo mentre dormi perché così non ti svegli coi dolori atroci. Oppure ci sono quelle, soprattutto le ragazze ovviamente, che ti dicono come farti bella, come truccarti, come fare le maschere sfolianti addirittura ai piedi. Oppure ci sono anche quelli che parlano di politica, di moda, di come vestirsi. E questo mio amico mi ha fatto riflettere sul fatto che, contro il logorio della vita moderna, perché questa cosa comunque è piuttosto logorante, perché scatena magari anche una competizione, magari scatena anche un arrivismo che molti, troppi, quasi tutti ormai non si possono permettere, e quindi lui mi diceva bisogna tornare a fare schifo. Quindi contro il logorio della vita moderna non serve mettersi in mezzo al traffico come Calindri e bere il Cynar, ma serve fare schifo, ovvero sia accontentarsi anche di non essere perfetti, accontentarsi anche di avere le rughe, accontentarsi anche di dormire male e svegliarsi con la sciatica. E questa cosa secondo me è importante, perché ti mette sempre un po' anche in quel mezzo che dici vabbè, non sono completamente da ignorare ma non sono neanche perfetto, semplicemente ho i miei limiti, ho i miei difetti, e sì, voglio anche fare schifo. C'è qualcosa di male in questo? C'è qualcosa che non vi sta bene? Ragazzi, ditemi come la pensate. Io così vi ho dato come sempre un piccolo dettaglio.

Vi do un consiglio. Guardatevi la nuova serie di Zero Calcare su Netflix dal titolo Due Spicci. Questa cosa, oltre che dimostrare a tutti gli ascoltatori che Radio Parsec e Lello Splendor registrano dei programmi in diretta, un po' come quelli che per far vedere che sono in un posto si fanno il selfie con la pagina del giornale che riporta la data odierna in cui si fanno il selfie, e quindi nessuno può dire «Ah, ma tu hai registrato una cosa vecchia, adesso la mandi in onda». No, stiamo andando online praticamente, siamo up to date. E quindi dicevo, scusate un attimo, dicevo guardatevi Due Spicci, se vi piace Zero Calcare, io spero che vi piaccia come piace a me, perché Zero Calcare è un fenomeno, bisogna dire che Zero Calcare è un fumettista e un animatore veramente fenomenale, e le sue serie funzionano molto bene perché hanno lo stesso ritmo dei fumetti, hanno lo stesso ritmo delle strisce, e soprattutto perché Zero Calcare è uno che la racconta benissimo. Un mio amico ha scritto su Facebook che anche questa volta Zero Calcare ci ha preso, e io gli ho risposto a voglia, perché in effetti Zero Calcare ci ha preso pure questa volta. I Due Spicci è una serie appena cominciata, va guardata, va amata e va proprio apprezzata e assaporata in ogni frame, in ogni personaggio.

è anche il suo modo di essere, il suo modo di essere straight, il suo modo di fare schifo. Prima parlavamo del tornare a fare schifo. Zero Calcare è uno che fa schifo, quindi sta sul divano a lavorare, il divano è lercio, la casa è in disordine, lui è un lupo solitario, però è anche una persona dilaniata dai propri dubbi, dal proprio inconscio, dalle proprie insicurezze e anche dalle cose in cui crede e dalla società in cui crede, dal modo di vivere in cui crede. Però Zero Calcare è bravissimo, è fenomenale, soprattutto si doppia tutti i personaggi, quindi tutti i personaggi maschile e femminile hanno la sua voce, e soprattutto, come sempre, si porta dietro l'armadillo che ha la voce fantastica di Valerio Mastandrea, e devo dire che nulla sarebbe uguale senza il contributo di Valerio a questa serie, ma soprattutto anche al rapporto che lui ha con Zero Calcare, a tutta la ballotta. A un certo punto all'inizio si ricorda anche il mai dimenticato Mattia Torre, che faceva parte di tutto quel gruppo di romani che hanno dato veramente una svolta totale alla narrazione, alla serie, al modo di fare film, al modo di concepire il teatro e anche al modo di parlare e di recitare. Quindi, se vi posso dare un consiglio con tutta l'umiltà di cui sono capace... che cazzata che ho detto! Guardatevi la serie nuova di Zero Calcare su Netflix dal titolo Due Spicci.

Quello che si dice è un accento un po' marcato, un po' particolare. Non siamo di fronte al classico accento cockney della Londra scintillante che tutti conoscono e dove vanno praticamente tutti almeno una volta nella vita, no. Qui

siamo su un accento un po' più su, un po' più a nord di Londra, e per la precisione di Nottingham. Non so se vi è mai capitato, ma più si sale nella, così, nelle latitudini del Regno Unito, più l'accento si fa un po' più duro, un po' più chiuso. E da Londra si sale, Northampton, Nottingham appunto, poi Sheffield, poi Manchester, poi Leeds, Middlesbrough, insomma più si va su verso nord e più l'accento si fa chiuso, fino ad arrivare ovviamente ancora più su e scavallare, scollinare in Scozia. E questa cosa mi fa ricordare, tanto per dire un qualcosa di personale, mi fa ricordare una vacanza che feci in Scozia, o in Scozia per l'eufonia che qualche Accademia dei Lincei vuole e preferisce. Una vacanza che feci con un mio caro amico nel lontano 2003. Decidemmo di andare a Glasgow e poi di prendere la macchina e di farci un giro, come fanno in tanti. E quindi siamo andati da Glasgow a Stirling, siamo andati su verso il lago di Loch Ness, abbiamo fatto Aviemore, abbiamo fatto Inverness e poi siamo tornati verso sud perché c'era a Edimburgo, c'era il festival, il famoso festival dove ci sono un sacco di artisti di strada, un sacco di band, un sacco di gruppi che suonano, spettacoli teatrali, insomma proprio una bellissima situazione. E nel vivere le serate di Glasgow ci siamo imbattuti ovviamente in alcuni pub dove passavamo del tempo io e l'amico a chiacchierare e farci delle birre e vedere un po' come impostare o la serata o anche il viaggio del giorno dopo, perché tanto avevamo la macchina e quindi potevamo fare quello che ci pareva. Sta di fatto che durante una serata in un pub di Stirling il mio amico pensa bene di andare a conoscere la barista che stava lavorando, che a tutti gli effetti era particolarmente attraente, quindi meritava un tentativo. Ma lui a un certo punto, mentre stavamo parlando con dei amabili ragazzi del posto, mi lascia, come si dice dalle nostre parti, mi lascia in cannella, cioè mi lascia da solo perché lui deve andare ad approcciare la ragazza, bontà sua, e io rimango sul tavolo a parlare con sta gente che ovviamente non avevo mai visto nella vita mia. E dovete sapere che i Glaswegians, cioè i ragazzi di Glasgow, ma comunque gli scozzesi, non è che un po' come gli anconetani, a cui assomigliano molto per cultura e per, e per attitudine alla socialità, dicevo, non è che si abbassano a parlare un inglese che il viandante possa capire agevolmente. Sostanzialmente, se parlavano in un inglese diciamo corrente, io li avrei capiti e li avrei anche ascoltati volentieri, ma questi tizi avevano un paio di difetti, cioè erano ubriachi finiti. E vabbè, quindi potete capire se l'accento scozzese è difficile, figurarsi da ubriachi. Soprattutto poi volevano vendermi a tutti i costi della droga. E io dico, ragazzi, io non posso, sono in vacanza, non era questo lo scopo, sto guidando e non voglio trovare guai, grazie mille del pensiero, siete molto carini. Ma soprattutto ce n'era uno che a me mi ha fatto sbudellare dalle risate. Questo aveva sì e no 5 denti in bocca, e 5 su 32 non è proprio...

Rieccoci qua, siamo giunti al termine di questa puntatina generalista di Lello Splendor. Direte come, già siamo giunti al termine? Eh sì, perché la puntatina generalista dura di meno, dura un'ora rispetto al normale, e quindi ecco che questo tempo vola via. Ma se vola via vuol dire che vi siete divertiti, e io spero tanto che lo abbiate fatto tanto quanto mi sono divertito io. È stata una puntatina in cui abbiamo parlato del più e del meno, e quindi spero che abbiate trovato anche qualche spunto per ragionare, per così passare del tempo, e magari avrete anche qualche argomento di cui parlare davanti a una pizza con degli amici. Se non avete argomenti, potete anche sempre parlare di musica. A proposito di musica, trovate la playlist, come sempre puntuale, quando pubblicizzerò la nuova puntata su Instagram e su Facebook, ma se volete andare la troverete anche su Spotify, cercate Gabriele Lello Splendor, il nome del profilo è questo, e quindi potrete trovare tutte le playlist, ripeto, solo le canzoni, quindi senza la voce, di tutte le puntate di Lello Splendor che siano state mai prodotte nella storia di Radio Parsec. Nel frattempo, intanto, per questa volta ve le dico io, stasera sono stati con noi gli Engine de Potrain, i Blur, Dito nella Piaga, Poly Rock, The Human League, i Cardinals, Pete and the Pirates, Sleaford Mods, Fortet, e adesso io vi lascio con i Led Zeppelin, con questa canzone super famosa. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Grazie, ciao a tutti!

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buongiorno, buongiorno a tutti. È di nuovo giorno ed è di nuovo un giorno buono per una puntata che non si sa mai quando va in onda di Disco Box. La voce che vi parla è quella di Andrea. Ben ti voglio. Andiamo in onda di mattina perché abbiamo un po' di impegni. Siamo stati qui peraltro dalle 8:30 perché sono venuti a trovarci i ragazzi della Giovanni Paolo II perché hanno confezionato il loro podcast con Radio Fab all'interno del progetto Radio Attivi. Collaboriamo già da 2 anni con il professor Morbiducci, che ovviamente salutiamo. Ci porta i suoi ragazzi qua e li mettiamo davanti a un microfono e loro parlano, raccontano, si emozionano, ma sono già degli ottimi piccoli speaker. E adesso però è tempo di intraprendere il solito nostro viaggio in giro per il mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche, e in genere partiamo con i nomi grossi. E quale nome potrebbe essere più grosso di quello di Jay Maskis, che interpreta una canzone dei Firehose di Mike Watt? Pochi, diciamo. Questo succede in realtà da è stato pubblicato questo split, un 7 pollici, il 22 maggio da un'etichetta che si chiama Red Parakeet. Infatti all'indirizzo redparakeet.bandcamp.com trovate il progetto, ma non trovate le tracce. E praticamente c'è Jay Maskis degli Anza Junior che interpreta un brano di Mike Watt dei Minutemen fra gli altri, e viceversa. In questo caso Jay Maskis interpreta un brano di Mike Watt però nella sua fase Firehose, e Mike Watt invece un brano dei Dinosaur Junior. E io ve ne faccio ascoltare solo uno, vi faccio ascoltare Formal Introduction, appunto un brano dei Firehose però interpretato appunto da Jay Maskis. E cominciamo così questa puntata mattutina di Disco Box.

Formal Introduction è un brano dei Firehouse, uno dei progetti di Mike Watt dopo i Minutemen. È una traccia un po' meno conosciuta, risalente al 1991, e la etichetta di Austin, la Parakeet Records, fa questo tipo di lavoro. Insomma, è un terzo episodio questo di una serie di cover che stanno organizzando. I precedenti 7 split sette pollici hanno visto Mike Watt collaborare con Papa M degli Slint, con Tim Kerr dei Big Boys, e adesso è toccato al buon Jay Maschi. Se non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di farveli ascoltare qui a Disco Box in diretta dal centro aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura a Fabriano in via De Gasperi numero 10, Andrea Bentivoglio insieme a voi per un paio d'ore e mezza, perché la musica da ascoltare come sempre è tanta, i paesi da visitare come sempre sono tanti, e nei ritagli che la vita mi lascia liberi da altri impegni infilo Disco Box in qualunque orario, in qualunque giorno. Quindi è una, ormai è diventata, credo che abbiamo fatto pochissime trasmissioni di venerdì sera quest'anno, questa è la 29esima, credo una ventina siano andati in onda in altri orari, in altri giorni, ma va bene così. Voi dovete stare attenti, dovete seguirci, e poi noi vi diamo l'input 5 minuti prima e adesso andiamo in onda, tipo flash mob. Adesso ci spostiamo sempre negli Stati Uniti, restiamo, perché ci sono due band che interpretano molto lo zeitgeist dell'indie rock. Una sono i They're Gutting a Body of Water e l'altra sono gli Horse Jumper of Love. Allora, i They're Gutting a Body of Water sono di Philadelphia, sono una sorta di shoegaze molto anomalo, è una band molto influente nel 2026 perlomeno, insomma una band che conta, e hanno iniziato una collaborazione con i bostoniani Horse Jump of Love, questa band che invece suona normalmente una musica un po' più slowcore, forse anche un po' più rumorosa. Fatto sta che Doug Dalgarian e Dimitri Giannopoulos hanno unito le forze per cantare la canzone che stiamo per ascoltare, si intitola Charter Spec, e non sappiamo molto altro. Sappiamo che c'è in arrivo una sorta di mixtape collaborativo, ma non sappiamo se sarà sempre e solo una collaborazione fra i They're Gutting a Body of Water e gli Horse Jumper of Love. Quindi intanto ci godiamo questo nuovo lavoro e poi vediamo che succede. Questi sono i They're Gutting a Body of Water con gli Horse Jumper of Love, escono per Julia Ward's Recording e Smoking Room e per la ATO Records.

Insomma, era abbastanza facile cadere nel noise con le due band interpreti di questo singolo nuovo, una canzone così un po' estemporanea. Si chiamava Charter Spec ed erano i They're Getting a Body of Water insieme agli Earth Jumper of Love, che hanno combinato le loro melodie di chitarra, le loro sfumature, le loro voci e anche i loro accenni noise, perché fra lo shoegaze, lo slowcore, un po' di chitarre più crepitanti sicuramente ci stavano benissimo. E siamo pronti a continuare il nostro viaggio negli Stati Uniti, quindi lasciamo Philadelphia, lasciamo Boston e ci chiamo sempre in Pennsylvania, a Pittsburgh, dove fanno base i Feeble Little Horse. Il loro terzo album si intitola Beat Not, oggi sono un po', c'ho la mandibola un po' incastrata, che è uscito il 26 maggio per la Saddle Creek e si ritrova all'indirizzo feeblelittlehorse.bandcamp.com. sono, dicevamo, un quartetto ed è, dichiara la band, un progetto da sempre e semplicemente motivato dall'ambizione di essere la migliore band del mondo, che mi sembra insomma una dichiarazione di intenti piuttosto forte, però non sono affatto male. La canzone che scegliamo per voi questa mattina si intitola Shopping, sono i Feeble Little Horse.

0: Il terzo album dei Feeble Little Hearts Band di Pittsburgh, Pennsylvania, si intitola Beat Note. È uscito il 26 maggio per la Saddle Creek, la band di Lydia Slocum è questo progetto che vuole essere la band migliore del mondo. In questa canzone Shopping sono sicuramente in grado di portare a termine una delle loro missioni principali, cioè conciliare in qualche modo l'orecchiabile da morire con il rumoroso da morire. Questo fanno i Feeble Little Hearts, nulla che sia particolarmente innovativo, quindi una roba che secondo me ha avuto diversi, insomma, esempi luminosi negli anni 90, ed è la vibrazione che ci riportano un po' quella là. Quello che di questa band un po' contesto, se mi permettete, è l'utilizzo delle parole un po' altisonanti, non solo per quanto riguarda il discorso dell'essere, del voler essere la migliore band del mondo, che uno magari ci riuscissero, buon per loro, ma più che altro per queste cartelle stampa che alla fine risultano un po' pompose e poco comprensibili. Io mi limito a leggere, ma lo faccio con tono molto polemico. L'irreconciliazione tra la nostra pura genesi e le più brutte proiezioni interpersonali esacerbata dalla perpetua imposizione dell'iperindividualismo da parte della nostra cultura, unita all'ingenuità del nostro spirito, viene astratta in tutto l'album per manifestarsi in tutto lo spettro delle moderne complicazioni umane. Che significa tutto questo? Queste parole dove ci portano? Come facciamo a farli diventare la migliore band del mondo quando non si capisce un cazzo nemmeno della cartella stampa? Ragazzi, un po' meno. Per fortuna chi utilizza parole semplici e molto sensate è invece il nostro Enrico Enver Veronese, che ritorna con la sua Disco Labirinto. Più delle altre volte lo voglio ringraziare perché l'ho avvisato che la puntata sarebbe andata in onda stanotte, e lui di ritorno da una delle sue solite sbevazzate veneziane è stato così gentile e premuroso da mandarmi comunque l'episodio, e quindi siamo pronti ad affrontare il 2017. Questo è Disco Labirinto, sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati nel 2017. In piena era trap, viene da dire, osservando le classifiche delle visualizzazioni. E anche il pop è fortemente contaminato da queste nuove scene. A metà strada, ad esempio, c'è Gali con Habibi, praticamente hip hop di seconda generazione. Tuttavia i cani sciolti, i fiori spontanei hanno ancora le forze di uscire e di esprimersi. Cantautori come Giorgio Poi, Già vado in Messico, oppure Andrea Laszlo De Simone, che scrive musica in una dimensione sua, sospesa tra Torino e il 1962. Entrambi determineranno gli anni successivi. Per non parlare del college dei bolognesi Altri DB o dell'elettronica mediterranea di Populus con Azulejos. Menzione d'onore per il sofisticato Alfa Lib con Malamocco, anche ma non solo per il bel toponimo lagunare omaggiato. Inutile girarci attorno però, in questo guazzabuglio di forma canzone, barre, urban e periferia, si stagliano da Roma due individui, Carl Brave e Franco 126, il cui esordio congiunto Polaroid, ciao Enzo, esce per il fiuto di Bombadischi prima, per Universal poi. Sono storie quasi tutte vere, direbbe il Vate, in cui emerge nitida la cifra di una gioventù neoedonista senza saperlo, alla perenne ricerca di un senso, seduta sopra i 126 gradini della scalea del tamburino. Pellaria, ad esempio, cita addirittura Russell e quant'altro vi poteva essere di generazionale quasi 10 anni fa. E scusate per l'autotune. Alla prossima settimana, al 2018.

e per la nostra rubrica Disco Labirinto per oggi finisce qui. Ringraziamo ancora una volta Enrico Ender Veronese per averci anche riportato all'orecchio un pezzone come Pellaria, insomma, che era nel 2017 è stato un vero e proprio anthem, un vero e proprio inno. E adesso ce ne andiamo in Irlanda, a Dublino, perché c'è lì la Gilla Band, esponenti di primo piano del movimento post-punk, che tornano con un singolo a 4 anni dall'uscita del loro terzo LP Most Normal. gillaband.bandcamp.com, lì trovate anche il singolo che stiamo per ascoltare, pubblicato il 27 maggio da Rough Trade. Questo quartetto ritorna e Dara Kiley, che è il frontman della band, dice di questo pezzo: in questo brano le prime sensazioni descrivono il mio stato d'animo generale. Può essere un luogo molto confuso e a volte solitario. Mi sento poco amato e faccio fatica a esprimere ciò che penso davvero. L'outro invece descrive indirettamente una sorta di conferma che l'affetto nei miei confronti esiste davvero. Anche se lo apprezzo, faccio ancora fatica a crederci. E c'è una strofa che fa: mi ha cacciato fuori di casa con una spazzola per capelli, esigendo che indossassi una giacca adeguata. E dice sempre Dara Kiley: è un comportamento tipico di una mamma irlandese, mi è difficile accettare un amore così grande, ma è una cosa bellissima da avere nella vita, l'amore della mamma che a volte ti prende a spazzolate per chiederti vatti a trovare un lavoro, non che suoni con la Gilla Band. È una roba molto, molto umana, che ci riporta un po' anche coi piedi per terra, anche con tutte queste band che ascoltiamo noi spesso, hanno anche, insomma, non è che siano tutte rockstar che vivono dei milioni di euro che guadagnano, ma sono persone che hanno a che fare con la vita quotidiana un po' come noi, e la Gilla Band è sicuramente fra queste. Ci ascoltiamo questo nuovo singolo, si intitola Giraffe. Questi sono i Gilla Band.

0: che
1: finale galoppante elettronico per la Ghilla Band con questo nuovo singolo Giraffe, che ritrovate all'indirizzo Ghilla Band, scritto gillaband.bandcamp.com, e insomma tornano piuttosto energici, sempre un po' scuri, e chissà che sia un singolo che anticipa l'uscita di un album. Aspettiamo di vedere se ci sono altre cose, visto che il loro terzo EP è uscito 4 anni fa e quindi è tempo di farci ascoltare il quarto. Nel frattempo, per chi si trovasse a Milano a febbraio del 2027, verranno a trovarci sabato 6 all'Arci Bellezza, e quindi ecco, sapete già cosa fare a febbraio dell'anno prossimo grazie a Discobox. Adesso andiamo a Los Angeles e ritroviamo come sempre Chick Face. Hanno pubblicato un singolo nuovo e Discobox ve lo fa ascoltare, si intitola I Don't Work Here.

0: importantly, I don't work here.
1: E insistono sul fatto che non lavorano qua o non più, perlomeno i Chickface, chickface.bandcamp.com, per il trio di Los Angeles preferito di questa radio, sicuramente di questo programma Disco Box. Qualunque cosa buttino fuori, qualunque singolo esca due giorni dopo, tre giorni dopo, sta in onda Disco Box. Lo sapete, di solito ci apriamo addirittura la puntata. Ho voluto fare una cosa un po' originale oggi. Sono sempre loro: Amanda Tannen al basso, Greg Katz che canta e suona la chitarra, e Mark Eco Edwards alle batterie. E soprattutto, quale percussione, accidenti, che punk funk, che roba che ricordava un po' Apache degli Shadows, molto anche ballabile in questo caso. Adesso ce ne andiamo in Svezia, a Stoccolma, lì ci sono i Clutter, che finalmente hanno deciso di pubblicare un EP di debutto. Sono sei tracce, si intitola Loves You, e riascoltate tutto all'indirizzo Clutter, STHLM, che sta per Stockholm, perché vengono da Stoccolma, .bandcamp.com. Sono un quartetto e li abbiamo già ascoltati, perché in passato hanno pubblicato dei singoli, dei sette pollici, dei singoli un po' sparpagliati. Finalmente hanno raccolto un po' di materiale in più e sono arrivati all'EP di debutto, e ci piacciono perché ci riportano anche loro verso quelle sonorità anni 90 alla Sonic Youth. Definiscono la loro musica come un indie postmoderno. Ci sono le chitarre distorti, ci sono le voci graffianti, e è una band, dicono, che sfiora il caos ma riesce a mantenerlo. L'energia dei Clutter si costruisce attorno al loro potenziale elettrizzante. Un sacco di belle parole, ma soprattutto un sacco di bella musica. La canzone che vi faccio ascoltare stamattina si intitola Girls vs. Heart. Questi sono i Clutter.

Bentornati all'ascolto di Disco Box. Questa è la prima parte in cui prendiamo a cazzotti le vostre orecchie. Erano i Clutter con Girl vs Heart, una canzone che fa parte di un EP, che poi è un EP di debutto, sono 6 tracce, si intitola Loves You. Riascoltate tutto all'indirizzo clutter.bandcamp.com. Escono per Punk Slime, ovviamente, etichetta egemone per quanto riguarda la Svezia. E questo quartetto, insomma, lo seguiamo da un po', sono molto giovani, sono molto bravi e capite i motivi per cui la loro musica ci piace. Insomma, c'è tutta questa potenza e questo disagio che si esprime attraverso le chitarre, e lo fanno in maniera molto rumorosa e molto convincente e anche abbastanza originale. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano scusate, Sweeping Promises, e fanno base a Lawrence in Kansas da poco. Però in realtà si tratta di un duo, è il chitarrista e produttore Cofield Snug e la bassista e cantante Lyra Mondal, che vivono insieme, quindi presumo ci sia anche una relazione affettiva, ma ci interessa poco. Quello che ci interessa è che hanno reclutato il batterista Spencer Gralla e hanno buttato fuori già un singolo che anticipa l'uscita di You Say I Romanticize, album che vedrà la luce il 14 agosto su Sub Pop, etichetta simbolo di certa musica a proposito degli anni 90. E riascoltate tutto all'indirizzo sweepingpromises.bandcamp.com. Loro hanno debuttato con Hunger for a Way Out nel 2020 durante il lockdown, e poi nel 2023 hanno pubblicato Good Living is Coming for You, che è stato insomma inserito nella lista dei migliori album dell'anno per Pitchfork, per NPR, Paste Magazine, BBC, solo per citarne alcuni. E con questo nuovo lavoro mettono alla prova i limiti della loro ingegnosità nella registrazione casalinga, che è un po' la specialità degli Sweeping Promises, perché ecco, forse lavorano più come produttori che come musicisti, da quello che raccontano. E l'album You Say I Romanticize è un omaggio al caos della creazione e della collaborazione in circostanze mutevoli. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Shooting Shadows. Questi sono gli Sweeping Promises.

e quanto graffiano gli Sweeping Promises in questa Shooting Shadows. Loro sono un po' degli alfieri di un art punk concettuale molto immediato, irresistibile, dall'energia travolgente. Il tema di questo You Say I Romanticize, nuovo album che uscirà il 14 agosto per Sub Pop, riprende l'etica dell'arte a tutti i costi e parla del fatto che, come dicono in un verso dell'ultimo brano dell'album, Write Lightly, c'è una sorta di narrazione sull'importanza dell'espressione di sé nella scrittura, anche se soffocata dalle preoccupazioni professionali. Cioè, questi lavorano come produttori, però devono anche generare arte, e probabilmente si crea una sorta di contrasto. Tutto questo viene riversato nella loro musica, molto molto graffiante. Ecco, questo è il primo aggettivo che mi è venuto in mente ascoltando Shooting Shadows. Siete a Disco Box ed è venerdì mattina, e non c'è un motivo per cui io sia qui invece che a lavorare di venerdì mattina. In realtà motivi ce ne sono parecchi. Uno è che non avrei saputo quando infilare la puntata visto gli impegni. Due è che stamattina, come vi dicevo, eravamo qua col progetto Radioattivi, abbiamo portato le scuole in radio, che è una cosa a cui teniamo molto e ci piace fare e continuiamo a fare già da qualche anno. E vi dico già che venerdì prossimo non ci sarà Disco Box. Non è possibile che ci sia Disco Box per il semplice motivo che ci sono in Laguna Bollente a Fabriano. L'abbiamo detto? Sì, già l'abbiamo detto. Lo ripeteremo? Sicuramente sì. Vi faremo una testa tanta.

grintose, sempre molto aggressive, ma anche molto divertenti. Anche guardando i loro video, le Panic Shack sembrano divertirsi moltissimo anche con questa Green and Bear, nuova canzone, dove confermano le loro qualità musicali già conosciute, insomma, questa irruenza rumorosa. Pubblicato per Brace Yourself Records il 19 maggio all'indirizzo panicshack.bandcamp.com. c'è tutta la musica di questo quartetto all female di Cardiff, Galles, Regno Unito. Ora andiamo negli Stati Uniti di nuovo, perché sta per uscire un nuovo album degli Ultralights, una band che conosciamo, li abbiamo già proposti, loro pubblicano per la Chunklet Industry, infatti all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, l'etichetta guidata da Harry Owings, trovate già un'anticipazione del loro nuovo album che vedrà la luce il 10 luglio e si intitolerà Pleasures All Yours, e la canzone che ci ascoltiamo stamattina si intitola Bad Feeling. Questi sono gli Ultralights da Atlanta.

mi sa che quando abbiamo ascoltato per la prima volta gli Ultra Lights qua a Disco Box qualche mese fa, forse l'anno scorso, avevo già raccontato l'episodio in cui il proprietario dell'etichetta della Chunklet Industries, Henry Owings, si è ritrovato a un concerto, era andato a vedere un concerto dei Ljusberg, la band di Rotterdam che abbiamo passato più volte qua a Disco Box, no? E ad accompagnare, ad aprire questa band c'erano band locali ed è rimasto letteralmente folgorato dalla band di John Robinson. Lui, anche lui, non è che sia un musicista novello, è già membro dei Turf War, degli Illegal Drugs, quindi diciamo che a livello di esperienza è uno che ha un bel passato già alle spalle, e qui sicuramente riesce a condensare quelli che sembrerebbero anni di studi dei maestri dell'indie rock, e chiaramente nelle sonorità degli Ultra Lights si ritrovano i Modern Lovers, si ritrovano sicuramente i Pavement, gli Wire, gli Archers of Loaf, lo stesso Harry Owings dice di John Robinson che è un genio della composizione, i suoi testi nichilisti di una brillantezza irriverente, magari un po' too much, però diciamo che come anticipo del nuovo album direi che questi rischiano di schizzarmi in testa tutte le preferenze dell'anno. Pleasures All Yours uscirà a luglio, c'è ancora un po' ad aspettare per la musica di questo quartetto di Atlanta, ma intanto questa Bad Feeling è già un assaggio molto molto promettente. Ora ce ne andiamo in Indonesia, sono tornati gli Wuss, li avevamo già ascoltati pure loro, e vi ricordate di quell'etichetta di cui vi parlavo la settimana scorsa che non avevo quasi mai sentito? Rieccola qua subito dopo, è la Home Records, scritto Home con la H, homerecord.bandcamp.com. lì c'è il nuovo singolo di questa band guidata da Brilliant Pratama Putra e Sabiella Maris, che è quella che scrive anche i testi. Poi ci sono anche Rara Arumi e Rufa Hidiat, non so come la mia pronuncia dell'indonesiano, spero che non abbiate delle aspettative. Una canzone nuova che si intitola May con il punto interrogativo e gioca un po' sul doppio senso, May come mese di maggio che è quasi al termine e May come posso permesso. È una canzone che è un ritratto emozionante della lotta di una persona per sopravvivere in una fase difficile, solitaria e stressante della vita. Ed è una canzone dall'atmosfera calda, dall'atmosfera malinconica, che racconta una storia di stanchezza, di smarrimento, di delusione, che però pian piano ci conducono verso la speranza di una guarigione. Quindi c'è una luce in fondo al tunnel. Un brano ispirato a momenti personali di vulnerabilità e turbamento interiore, nato da un'esperienza più o meno personale, e racconta Sabiella Maris dall'aver affrontato una tempesta nella mia testa e tutto il caos che ne è seguito. Facciamo che ce l'ascoltiamo. Questi sono gli Wuss e questa è May.

è stato un maggio strano, no? Un po' piovoso, un po' freddo, e poi si è arroventato nella parte finale. May cantano gli Woos, band indonesiana che pubblica per la Home Records, all'indirizzo homerecords.bandcamp.com. Dal 26 maggio c'è anche questa traccia col punto interrogativo May, una canzone appunto che non si concentra sul dolore e sull'incertezza, ma pur inquadrando questo caotico turbinio di emozioni, ci vede in qualche modo un arcobaleno alla fine della tempesta, che è tutto lì, insomma, tutto vedere la speranza. E adesso apriamo le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale e forniamo un assist niente male a uno dei nostri ascoltatori preferiti, che spero vedrò proprio al concerto dei Laguna Bollente, che è Roberto, grande fan dei Vov Vov, col punto esclamativo loro, vedi, quelli di prima col punto dell'interrogativo. Invece i Vov Vov sono un quintetto di Firenze e li avevamo già ascoltati un qualche mese fa. Adesso il 20 maggio hanno pubblicato Lost Demos, e sono appunto una raccolta di quattro brani registrati addirittura nel 2023, durante i primi mesi di formazione della band, quindi è una testimonianza di come si sono anche evoluti questi ragazzi di Firenze. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Watch Me Vanish. Questi sono i Vov Vov.

e saranno stati anche solo i primi mesi di formazione dei Vov Vov, quelli testimoniati da Lost Demos, questo EP di 4 tracce che ritrovate all'indirizzo vovvov.bandcamp.com. Ma questo quintetto di Firenze aveva già le idee piuttosto chiare, le influenze stereolabiane, la distorsione negli strumenti, un tocco pesante di psichedelia e l'incredibile intuito nella capacità di trovare delle melodie che ti si aggrappano alle orecchie, bravissimi con questa Watch Me Vanish. E quindi non è il solito EP del cavolo che si fa uscire quando uno non ha niente da fare, ma è veramente una testimonianza dell'evoluzione di una band che però partiva già col piede molto molto giusto. Non a caso sono una delle band italiane preferite dal mio amico Roberto, che saluto di nuovo. E adesso ce ne andiamo a Brooklyn, New York, per fare la conoscenza dei La Pêche. Questo è un quartetto che pubblica per Tiny Engines e che in realtà ha pubblicato parecchio tempo fa. Adesso questi è probabilmente il brano che devo farvi ascoltare da più tempo in tutto quest'anno, non so, per qualche motivo non riuscivo mai a infilarli dentro. Fatto sta che adesso è tempo di ascoltare una canzone dal loro album che si intitola Autotelic e che ritrovate all'indirizzo lapeshband.bandcamp.com. Tanto tempo, dicevo, infatti è stato pubblicato il 6 febbraio, però adesso basta, il disco box è agli sgoccioli, abbiamo un mesetto e quindi tutto quello che mi era rimasto in arretrato devo farvelo ascoltare prima che finisca la stagione. Propongono un rock, dicono loro, oscuro e accattivante, ma allo stesso tempo malinconico e edificante, qualunque cosa significhi. La cantante e chitarrista Krista Diem è capace anche lei di trovare delle bellissime melodie, è un timbro molto accattivante. Quindi senza indugiare oltre direi che ci ascoltiamo Autotelic Nosebleed. Questi sono i La Pêche da Brooklyn, New York.

pieni di energia, di passione, questi La Pêche con Autotelic, il loro album che è uscito a febbraio per Tiny Engines e che io vi ho fatto ascoltare solo il 29 maggio, quando siamo in onda in questo venerdì mattina pieno di sole qua a Fabriano, dentro gli studi di Radio Fab, all'indirizzo www.radiofab.it 24 ore su 24, sia la nostra musica che i nostri programmi. E quando meno te l'aspetti, tang, ti arriva un disco box fra capo e collo. I La Pêche sono un'altra di quelle band dove suonano insieme marito e moglie, e sono almeno la terza band che ascoltiamo oggi così, perché valeva per gli Sweeping Promises, come abbiamo detto, per gli Ultralights, infatti anche John Robinson suona con la moglie Lila Owen, e vale questo anche per i La Pêche, dove Krista e Dave Diem sono rispettivamente chitarra, voce e basso, e poi c'è anche una sezione ritmica, ovviamente sono in quattro, lo dicevamo. Da Brooklyn, New York, ce ne andiamo in Giappone, a Tokyo, dove fanno base gli Stomp Talk Modstone. Pure per loro c'è un EP, credo risalente un po' al passato, si intitola infatti Summer 97 EP, non so perché abbia questo nome, ma c'è davvero pochissima stampa a riguardo, neanche un comunicatino scarno, non hanno fatto sapere nulla se non pubblicare queste quattro tracce che trovate anche su Bandcamp all'indirizzo stomptalkmodstone.bandcamp.com. per questo quintetto nipponico, la canzone che vi faccio ascoltare piuttosto elettronica, è un po' diversa, questa è una band molto versatile che ha attraversato diversi momenti musicali e ha interpretato diversi generi, si intitola Anosora Youth, questi sono i Stomp Talk Modstone.

con un finale ambient di onde che si infrangono sugli scogli, finisce questa Anosora Youth, brano piuttosto lungo, piuttosto teso, che vede dentro elettronica, vortici shoegaze, ritmi kraut, noise, voci soffocate dai riverberi e dall'effettistica che fanno appunto parte del loro corredo musicale. Gli Stomp Talk Modstone non sono proprio tornati, nel senso che hanno pubblicato questo EP di 5 tracce, si intitola Summer 97, lo riascoltate all'indirizzo stomptalkmodstone.bandcamp.com, ma sembra essere una roba che viene dal passato, infatti non ne hanno nemmeno parlato troppo nei social, insomma una roba un po' buttata lì, ma a noi è piaciuta, vi abbiamo fatto ascoltare appunto Anosora Youth. Adesso ce ne andiamo a Montreal, Quebec, perché abbiamo già ascoltato qualche brano del nuovo lavoro dei Knitting, che si intitolerà Souvenir e verrà pubblicato il 26 giugno dalla Mint Records, ma è uscito un singolo per la band di Miska Dempsey non più tardi di ieri. Ho detto sai che c'è, la casella Canada la spuntiamo così con un altro brano dove le chitarre la fanno un po' da padrone. I Wasn't Fully Cooked è il nuovo singolo che riascoltate anche all'indirizzo Knitting, scritto Knitting con la K, .bandcamp.com per la musica di questo trio canadese. Qui su Discobox non facciamo mai mancarvi un po' di chitarre distorte.

Lo so, siamo sempre là con la musica che ci riporta indietro nel tempo, fino a quando io ero giovane, cioè negli anni 90. Sono inequivocabilmente virate al passato le chitarre dei Neat. Intanto, se ascoltate il Disco Box siete un po' nostalgici anche voi di quella nostalgia bella, però che è una nostalgia che contemporaneamente vuole essere molto moderna, visto che l'album dei Knitting ancora non è stato nemmeno pubblicato e la canzone che abbiamo ascoltato, I Wasn't Fully Cooked, è uscita 2 giorni fa. Quindi siamo sul pezzo, siamo nel presente ma addirittura proiettati nel futuro, però cerchiamo sempre quelle cose che ci riempiono un po' il cuore di flanella, e lì ci portano sicuramente anche i Knitting, questo trio di Montreal cappeggiato da Misha Dempsey. Sono tre che a vederli le foto non gli daresti un soldo di fiducia, con questi baffetti un po' così, e invece quando imbracciano gli strumenti sanno essere molto intensi e molto potenti, molto anche malinconici. Insomma, mi piacciono molto i Knitting, da un po' che li seguiamo e aspettiamo l'uscita dell'album che avverrà, come dicevamo, a giugno per la Mint Records. Adesso è tempo di prendere un volo che ci porterà dall'altro capo del mondo, in Argentina, a Mar del Plata. Lì si trovano i Tomates en Verano, che sono arrivati al 5º album. Io i precedenti 4 non sono sicuro di averli ascoltati, però intanto abbiamo la possibilità di ascoltarci un singolo tratto da El Color del Mar, un nuovo lavoro pubblicato il 20 maggio da questo trio che è attivo già da parecchio tempo. Sono Karina Monjeau, Ignacio Giobellina e Pedro Moscuzza, adoro come nulla al mondo i cognomi argentini. È una band che esplora diversi stili, c'è sicuramente lo shoegaze nel loro bagaglio, c'è un tocco di psichedelia, c'è un po' di dark wave, e hanno un produttore inglese che è Graham Sutton. Quindi sono tornati con un lavoro che prevede una stratificazione di chitarre un po' maggiore in alcuni brani, in altri brani chitarre un pochino più pulite, però sempre molto coinvolgenti e molto potenti. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Desden. Questi sono i Tomates en Verano.

50% My Bloody Valentine, 50% Jesus and Mary Chain, ed ecco qua la formula vincente dei Tomates en Verano, trio di Mar del Plata, Argentina, che ha pubblicato il 20 maggio il quinto album intitolato Il Color del Mar, da cui abbiamo ascoltato questa Desden. Escono per Casa del Puentes Discos, infatti all'indirizzo Casa del Puentes Discos, del Puente Discos.bandcamp.com c'è tutta la musica di questi tre ragazzi argentini che hanno fatto dello shoegaze e del riverbero e della distorsione, un po' le loro stelle polari. Cosa non troppo diversa da quella successa ai Mirror Revelations, che sono un trio messicano di Toluca che ha pubblicato il 22 maggio per Fast Club, nuova etichetta per loro, e il loro secondo album intitolato Ignea, che riascoltate all'indirizzo mirrorrevelations.bandcamp.com. eppure qui insomma ci andiamo abbastanza pesantino con gli impulsi motoric, i sintetizzatori analogici, i bassi distorti. Questo album è un'esplosione grezza di energia pesante, c'è dell'industrial dentro, c'è del crowd rock, ma secondo me anche qui lo shoegaze è un genere che questi ragazzi devono aver ascoltato. Però il brano che ho scelto di farvi ascoltare stamattina è abbastanza più incalzante rispetto ai ritmi avvolgenti, per esempio dei Tomates en Verano che abbiamo ascoltato prima. Si intitola Desafiar, questi sono i Mirror Revelations da Toluca.

e non fanno davvero prigionieri i Mirror Revelations, che con questa Desafiar contenuta nel loro secondo album Ignea ci incalzano e ci trascinano con un ritmo davvero travolgente, squarciando l'oscurità. Loro, dicevamo, sono un trio, vengono da Toluca, e la loro musica ve la riascoltate all'indirizzo mirrorrevelations.bandcamp.com, pubblicata per Fast Club, che poi è la loro nuova etichetta. Adesso ce ne andiamo in Germania, a Berlino, per ascoltare una band piuttosto internazionale. Infatti sono in tre: uno viene dalla Nuova Zelanda, uno dall'Argentina, quindi restiamo anche con un piedino in Sud America, e uno da New York City. Si chiamano The Yo-Yo Soup, hanno pubblicato un singolo il 14 maggio per l'etichetta Palabra. Si riascolta all'indirizzo theyoyosoup.bandcamp.com. Ci ascoltiamo No Kitchen.

Sono poche le informazioni che abbiamo sugli Yo-Yo Soup, questo trio di musicisti provenienti da diverse parti del mondo, Nuova Zelanda, Argentina e New York. Sappiamo, dicono di loro stessi, che è un trio che suona vicino alla porta dell'Idol, quindi li trovate vicino a qualche supermercato a Berlino, perché è lì che fanno stanza. I tre indie poppers che con questa No Kitchen ci hanno fatto vedere cosa sanno fare in termini di urgenza punk misto con una spruzzata di malinconia pop. Sono John Marshall, chitarra e voce, Ignacio De Vitte, batteria e voce pure lui, e Mike Wilson al basso. Ora ce ne andiamo di nuovo negli Stati Uniti, per l'esattezza Cleveland, dove fa base un'etichetta che si chiama Quality Time Records, che pubblica una band, credo anche loro di Cleveland, che si chiamano Liquid Images. Sono in due: Marty Brass, chitarra e basso, e Richard Hamilton, voce e batteria e percussione, insomma fa un po' di cose. Questo è un brano che hanno registrato durante un tour a New York nell'arco di un pomeriggio, e c'è anche un fun fact che per registrarlo hanno utilizzato il basso, un basso utilizzato dai Ramones. Dunque me lo spiegano in maniera un pochino più precisa, se ritrovo il punto esatto che in questo momento mi sono perso. Sì, quando suona non è Ramos, da Didi Ramone, quando suonava nei Murder Junkies. È successo tutto dopo che Richard si è trasferito a Cleveland. Quindi hanno pubblicato due tracce, un singolo. Una traccia è Long Response, ma quella che ci ascoltiamo noi questa mattina alle 12.38 di questo 29 maggio che passiamo insieme qua su Radio Fab, si intitola Go Daisy Go. Questi sono i Liquid Images.

e non so se abbia a che fare con questo basso suonato da Didi Ramone quando suonavano i Murder Junkies, però il noise pop dei Liquid Images così a bassa fedeltà

0: Patreon Tapes, etichetta di Buffalo, stato di New York, ha un po' limato la parte del fuzz distorto e aumentato appunto questa bassa qualità del suono apparentemente, restituendoci uno noise pop anche più caldo, più intenso. Adesso ce ne andiamo di nuovo in Inghilterra, nel Regno Unito, a Londra. Facciamo la conoscenza di una band nuova di zecca, si chiamano Tomboy Grandpa e hanno pubblicato solo un singolo il 21 maggio per la For the Sake of Tapes. Chi sono i Tomboy Grandpa? Sono musicisti nuovi? No, mica tanto, li abbiamo conosciuti tutti quando suonavano rispettivamente nei Fight Milk, negli Wolf Girl, nei Panic Pocket, negli Odules. È un trio o quartetto, non ho ben capito, di musicisti londinesi che già animano il sottobosco underground indie pop di Londra e si definiscono con questa nuova formazione Tomboy Grandpa, che riascoltate all'indirizzo tomboygrandpa.bandcamp.com, come un trio queercore. Anybody's è il titolo del brano che ascoltiamo, è un personaggio secondario con pochissime battute in West Side Story ed è raffigurato come un maschiaccio nel film originale, esplicitamente trans nel remake del 2021. Raccontano i componenti della band: abbiamo moltissimo amato questo personaggio sin da quando eravamo piccoli e ci siamo sempre sentiti derubati del fatto che non avesse una canzone tutta sua, e quindi immaginate questa canzone poco prima che Tony si scateni in una grande rissa. Ci ascoltiamo i Tomboy Grandpa con Anybody's.
1: I ain't never gonna get married, too noisy.
2: You ain't never gonna get married, too ugly.

Eton Boy Grandpa, questo trio queercore che suona un indie pop delizioso, ma d'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che dentro ci sono Hayley Bex dei Fight Milk, delle Wolf Girl, dei Panic Pocket, Carl Farrugia delle Wolf Girl, Jen DeNitto e Joely Smith degli Odults, quindi ovviamente è gente che la materia indie pop la conosce bene e la sa maneggiare a perfezione. Infatti questa Anybody's è un singolo assolutamente irresistibile, pubblicato il 21 maggio per la For the Sake of Tapes. Si riascolta all'indirizzo tomboygrandpa.bandcamp.com o anche all'indirizzo fortheSakeOfTapes.bandcamp.com. Da Londra è tutto, siamo pronti a volare in Belgio, a Bruxelles, per una notizia non felicissima. Infatti le Coeur all'Index sono arrivate a fine corsa, hanno deciso di sciogliersi, stanno intraprendendo l'ultimo tour nel Regno Unito e per lanciarlo hanno pubblicato un 7 pollici con due brani, uno

il lato A del nuovo 7 pollici delle Cœur à l'Index vede questa Fatigue, un brano agrodolce, sognante, malinconico che ricorda le canzoni più lente degli Shop Assistance. E adesso però è finita la corsa delle Cœur à l'Index, questo trio di Bruxelles composto da Julia Stravatou, Charlotte Lobert e Louise Poggi, che hanno deciso di mettere fine alla storia di questo gruppo per intraprendere nuove avventure. Noi auguriamo in bocca al lupo a queste tre musiciste e sicuramente le seguiremo anche nei nuovi progetti laddove insomma dovessero continuare a produrre indie pop così di qualità così alta. È uscita il 29 maggio per La Vida Es Un Mus, all'indirizzo lavidaesunmus.bandcamp.com, questa nuova produzione che serviva un po' a lanciare anche il tour britannico dove adesso sono impegnate le tre ragazze belghe. Adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti, ritroviamo Swimming Pools e Movie Stars. Pure questa è una canzone che avrei dovuto farvi ascoltare da un po' di tempo, uscita il 1 maggio, si riascolta all'indirizzo swimmingpoolsandmoviestars.bandcamp.com. loro fanno base a Los Angeles, sono un duo che si è formato musicalmente sul Britpop, sulla musica dei Ride, degli Stone Roses, dei Charlatans, per virare poi su cose un po' più scure come Cure, Smiths, e però adesso fanno a loro volta musica abbastanza diversa, un indie pop o un bedroom pop se vogliamo, molto intimo e raccolto, molto delicato. La nuova canzone si intitola Fall e ce l'ascoltiamo subito. Questi sono gli Swimming Pools and Movie Stars.

Inizia come progetto solista Swimming Pools and Movie Stars, perché Lawrence inizia a suonare attorno al 2010, quando acquista il primo software di produzione musicale che era Pro Tools. Poi da lì comincia a scrivere alcune delle canzoni che sono andate a finire nel primo album della band, che al tempo, dicevo, era un moniker. Nel 2020 arriva la pandemia, si ritrova con molto tempo libero a casa e quindi lavora ancora di più alla sua musica e coinvolge a un certo punto il suo amico Drew. Però diciamo che fino al 2020 e quasi tutto il primo album era praticamente un progetto solista. Adesso invece si può considerare un duo che fa base a Los Angeles, che si ispira alle sonorità di Smiths, House Martins, secondo loro, io non ce li ritrovo molto, all'era del C86. Mi sono andato a spulciare un po' di interviste e fra i loro artisti preferiti citano appunto Stone Roses, Jesus and Mary Chain, New Order. Però non c'è molto di tutto questo, forse sì, però è un pop a basso voltaggio, a bassa tensione, a bassa intensità, molto molto interessante, molto accattivante, affascinante, che mi si situa un po' laddove anche la settimana scorsa avevamo ascoltato un nuovo pezzo di Castle Beat. Quindi siamo da quelle parti, un bedroom pop scuro e molto dalle frequenze molto tranquille, che è un po' quello che fanno anche i Beach Vacation. Questa è una band di Seattle, anche loro sono già passati da Disco Box. Il 24 aprile hanno pubblicato un singolo per la 16 Entertainment. Si riascolta all'indirizzo beachvacation.bandcamp.com. Anche questa è una band che c'ha già un po' di anni alle spalle, si sono formati nel 2012 e hanno iniziato che erano giovanissimi, avevano 16-17 anni e hanno già riscosso un certo successo di critica perlomeno. E mi è piaciuto molto nella bio: influenze tutte le band pop svedesi, nessuna esclusa evidentemente. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Time Alone, questi sono i Beach Vacation.

Beach Vacation, Time Alone è la penultima traccia che ascoltiamo oggi in questa puntata numero 29, che si tiene proprio il 29 maggio. È 1:02 e siamo arrivati alla fine di questa lunga trasmissione, e per concludere ritorniamo su un'altra artista eccezionale che abbiamo avuto la fortuna di ammirare proprio al Circolo Arci di Fabriano, infatti è passata l'anno scorso. Si fa chiamare Ho Emanuela ed è un'artista uruguaiana tedesca che però fa base a Londra, classe 1997, ha pubblicato un nuovo singolo il 25 maggio che riascoltate all'indirizzo hoemanuela.bandcamp.com. Crea canzoni vivaci e languide ed è usa lasciare aperta la finestra quando registra bene, così la musica si diffonde, esce e raggiunge tutto il mondo fino a Fabriano, e ce l'ascoltiamo anche qua. Con questo brano vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Speriamo, non saprei, perché non so se ve l'ho già detto, ma c'è il concerto della Laguna Bollente a Fabriano al Circolo Arci venerdì 5 giugno alle ore 22:30, quindi non mancate. Il Disco Box non si terrà nella data preposta, chissà se riusciremo a trovare una mattina, un pomeriggio, una tarda nottata in cui infilare la puntata numero 30 di questa modesta trasmissione. Vi ringrazio ancora una volta dell'ascolto. Per oggi da Fabriano è tutto, mi raccomando restate all'ascolto perché dopo c'è la sigla di chiusura dei formidabili Dine & Mutti. Vi saluto e seguiteci sui social per sapere quando torneremo in onda. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
0: Stai ascoltando Radio Parsec. Yeah!

Radio Parsec. Al Sabrosito El Buen per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E ben trovati sempre qui sulle cosmiche frequenze di Cosmic Salsa su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito in questa domenica 31 di maggio, dove stiamo registrando, dove le temperature ormai iniziano ad essere direi più che estive. Stabiliamo subito il nostro classico collegamento con l'ignoto spazio profondo, con la navicella che sta girando un po' a tutti i bar dell'universo, il nostro hermano Leon Bueno. Leon, ci sei?
1: Sabrosito, eccomi, ho parcheggiato su Mercurio, fa caldo, ma mi hanno detto che anche sulla Terra non si
0: Sì,
1: scherza.
0: Mercurio, tipo quelle robe bello, ma non ci vivrei.
1: Esatto, solo per poco, è un po' di commissioni.
0: E oggi, mio caro Leon, prima mentre preparavamo così la puntata, abbiamo deciso di concederci una domenica, direi, salsera.
1: A
0: Magari
1: tutta salsa.
0: andando a scoprire artisti che abbiamo frequentato meno, sempre cercando di, come dire, mantenere un equilibrio tra stili diversi. Ovviamente vi proporremo anche, artisti che ormai avete imparato a conoscere, che per noi sono, diciamo, non so come dire, dei miti, ma iniziamo subito con la super combo del Puerto Rico Star con un brano del 1976, Cachomba. Questa è Colby Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Sabrosito. Vamo!
1: Ra

0: E questa era la caciomba del Puerto Rico Star.
1: Ciao.
0: Stavamo facendo una ricerca che probabilmente è un termine storpiato del termine cacimba, che comunque indica quello che è conosciuto come il narghilè, ma che potremmo dire che era una pipa con cui si fumava il tabacco, che era il termine con cui in Sud America, insomma, indicava questo oggetto. E dico proprio una parola una sul Puerto Rico Star. Questa orchestra nasce all'inizio degli anni 70 a Porto Rico e nasce idealmente come risposta al successo che i musicisti portoricani emigrati a New York nel quartiere latino, visto il loro grande successo con la salsa, potremmo dire che anche a Porto Rico in qualche modo, diciamo, rosicano, ma in senso positivo, e danno origine a questa super orchestra che poi è diventata famosissima. E il brano è poi prodotto da un'etichetta sempre portoricana che si chiamava la Rico Records. Ma adesso, mio caro Leon, cosa ci proponi?
1: E adesso c'è Cheo, Cheo Feliciano, un
0: Wow!
1: cantante tostissimo, leggendario, anche compositore portoricano. E vabbè, lui lo conoscete anche perché ha interpretato per la prima volta il Raton, un classicone, che poi
0: Sì,
1: insomma l'ha rifatto in mille, ha collaborato con
0: esatto.
1: Joe Cuba Sextet, con la Fania ovviamente. E il pezzo che ci sentiamo si chiama Anacaona, che letteralmente sarebbe il fiore dorato nella lingua indigena, Taino. E però qua si parla di una donna effettivamente un po' pericolosa, Anacaona, India della razza cautiva, della región primitiva. E questo è Anacaona.
0: Ce lo sentiamo subito, Seo Feliciano, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

il grande Seo Feliciano qui su Cosmic Salsa, grande pezzo Anacaona. Andiamo avanti a bomba e adesso io, Leon, ti propongo, e ovviamente propongo a voi che ci ascoltate, un'altra grande orchestra, questa volta proveniente dalla Colombia, altro gruppo storico per la musica salsa e non solo. Loro sono i The Latin Brothers con Fuma il Barco qui su Cosmic Salsa Radio Partec. Vamos!

0: Andiamo avanti, mio caro Leone. Adesso cosa ci fai sentire dall'ignoto spazio profondo?
1: Oh, dall'ignoto spazio profondo adesso c'è un pezzone che si chiama Sola Varia. E, allora, è interpretata in questo caso soprattutto dall'orchestra di Cortico, di cui avevamo già parlato, no? Il fratello amico fraterno di Isma Rivera,
0: il Maelo,
1: la sua voce è Maelo, il sonero maior. Infatti in questa canzone c'è anche la sua voce, ovviamente, e io direi di ascoltarla, perché poi ci sono un sacco di versioni di questo pezzo. C'è un'altra psichedelicissima che ci ascolteremo in futuro, spero, però adesso ci staremo Sola Varia.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, le un buen el sabrosito con Cortico e su combo. Vamos!

0: E questa era la voce inconfondibile di Ismael Rivera, che poi nel corso della puntata ritroveremo altre due volte, perché comunque se parliamo di salsa non possiamo non parlare del Sonero Mayor. Ma andiamo avanti. Adesso vi propongo una band sempre newyorkese, sempre diciamo di quel fermento culturale latino che mischiava comunque stili e generi provenienti dal Sud America, che poi sono coagulati in qualche modo nella salsa. Loro sono Ernie Agosto y La Conspiración, canta Miguel Quintana e il brano è Estate Tranquilo del 1976. Questa è Call Me Salsa su Radio Parsec. Leon Buena el Sabrosito. Vamos!
1: Vamos!
0: Un attimo, ma inizia. Eccolo!

0: sul botta e risposta tra il cori dell'orchestra, appunto La Cospirazione di Ernie Agosto e il cantante Miguel Quintana. Andiamo avanti, mio caro Leon, è il momento di un altro brano del nostro caro amato Ismael Rivera. Cosa ci proponi?
1: Esatto, abbiamo di nuovo Soprano Maior, la canzone si chiama La Soledad, testo molto maturo, bellissimo, e l'album è con todos los fierros del 66, e una bombetta, sentiamoci.
0: Benissimo, Colmi Salsa, Radio Parsec, Ismael Rivera, La Soledad. Vamos!

Sempre un grande Ismael Rivera, la sua voce, il suo modo di cantare, ma come ci faceva notare Leon Bueno, anche i suoi testi, sempre comunque profondi, poetici. E poi mi veniva in mente

dove c'è l'isola di Cuba, Porto Rico e New York. Ovviamente è riduttiva perché poi la salsa è esplosa in tutto Sud America, però io direi che questo non so nemmeno adesso se geograficamente si potrebbe definire un triangolo, ma anche prima con Leon discutevamo che facendo un po' una ricerca su come i musicisti stessi poi definivano la musica salsa, abbiamo scoperto che non si poteva prescindere proprio da Cuba. Andiamo avanti, adesso vi propongo un altro artista

infatti i suoi testi spesso affrontavano temi sociali, sempre mescolati a un'attitudine anche molto, mi verrebbe da dire, guascona anche nel modo di vestirsi. E nel caso specifico questo è un brano del 1970 che è un inno alla pace, infatti si chiama Pax, fa parte del disco Different Direction, Cosmic Salsa, Radio Parsec, questo è Frankie Dante e l'orchestra Fabo Young, vamo! Ciao.

0: e con l'esplosione finale di questo brano, che appunto è un inno alla pace, è molto bello, perché per quanto diciamo una frase banale, ma dice: noi vogliamo la pace, non vogliamo la guerra. E di questi tempi direi che fa sempre bene. Mio caro Leon, dallo spazio, dalla frescura di Mercurio, cosa ci proponi?
1: Allora, da questa frescura adorabile, andiamo ad ascoltare. Leon Bueno propone Oscar De Leon, ovviamente un cantante e bassista venezuelano, soprannominato il sonero del mondo, una leggenda della salsa, ovviamente soprattutto in Venezuela. E lui, a parte che ha dei baffi incredibili, se vedete la foto, veramente baffi da competizione.
0: Ah, io li porto probabilmente anche come omaggio inconsapevole, ma devo dire che tantissimi musicisti comunque di questa sfera, diciamo, latina, hanno sempre dei baffi totali.
1: Esatto, è un segno, uno status. E invece lui ha fondato anche la Dimensione Latina, infatti il pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama Te Conosci, è proprio con la Dimensione Latina, è veramente totale.
0: Ce lo sentiamo subito su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, Te Conosci, Oscar De Leon. Vamos!

E questa era la Dimensión Latina di Oscar de León, te conosci, grandissimo pezzo. Ma andiamo avanti, e restando sempre su quella che potremmo considerare una salsa, diciamo, con un gusto politico e sociale, vi propongo un brano che è un inno proprio all'Africa e alla negritudine, che si chiama Negro Soy. Loro sono Caco e sua orchestra. Brano del 68 prodotto dalla Kraft Recording dall'album Sock It To Me Latino. Questa è Con Mi Salsa Radio Parsec, Leon Buena, Sabrosito, vamo!

0: è veramente un gran pezzo, è come vi dicevo,
1: veramente
0: è un inno alla negritudine. Dice: io non ho nessuna colpa di essere nero, io vengo dall'Africa ma ballo il bugalù. Semmai, dice, la colpa è del sole che ci ha bruciato. È veramente questo, proprio a indicare la profonda, il profondo legame, le radici che per chi era nero in Sud America, negli Stati Uniti, è un legame che non è mai venuto a mancare. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, cosa ci fa ascoltare adesso?
1: Oh, ora ci sentiamo Orchestra Power, conosciuta anche come la Puerto Rican Power, un gruppo fichissimo, ovviamente di Puerto Rico, e ci sentiamo questo pezzo che si chiama Todo Vuelve, ovviamente tutti tornano. Secondo me è bellissimo perché dice: ok, tutti tornano a casa, anche quelli che vivono fuori, no? Se hanno la possibilità, comunque tornano a casa. Questo pezzo è in un album anche bellissimo, si chiama Alto Voltage, del 75, e questa è Orchestra Power, Todo Vuelve.
0: Con Mizzalza, Radio Parsec, Leon Bueno, Sabrosito, vamos!

sì, e Todo Vuelve impara acá, anche perché prima ricordavamo, mentre andava il pezzo, che c'è anche un altro tema tipico della salsa, che è un po' l'epopea, potremmo dire, del migrante, che poi è un tema universale. Chi purtroppo per necessità è costretto a lasciare il proprio paese, ma poi come può, ecco, torna a casa. Andiamo avanti, adesso vi propongo un brano salsa a un gusto molto funk. Il pezzo è del 1970, si intitola Che se sepa, e loro sono Roberto Roena, e su Apollo Sound. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E come avete sentito, questo appunto è un brano, diciamo, di salsa funk con un tiro incredibile, grandissime percussioni. Mi è
1: No,
0: piaciuto
1: bellissimo.
0: molto anche perché, come sapete, ormai quando ci sono contaminazioni, direi così palesi, noi qui a Cosmic Salsa, tra la terra e lo spazio, ci andiamo a nozze. Ma vai Leon, adesso cosa ci fai sentire?
1: Allora, ci sentiamo un gruppo con un nome fichissimo che si chiamano Los Nemos del Pacifico.
0: Wow.
1: E una band, no, bellissima, una band degli anni 80, fondata da Alexis Murillo e dal fratello Americo Murillo, chiaramente Disco Asuentes, quindi l'etichetta di cui avevamo parlato, no? In Colombia è veramente il corrispettivo della Fania praticamente,
0: Eh sì.
1: se non di più, oltretutto. E il pezzo si chiama Para la Luna, il testo qui è anche bellissimo, che dice ok, sulla Terra non ci posso più vivere, io vado sulla Luna.
0: Quindi è un tuo manifesto, potremmo dire. Ce lo andiamo
1: Sì.
0: subito a sentire qui su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Para la Luna, vamo!

0: E anche questo grande sound, effettivamente anche noi qui, caro Leon, su questa martoriata terra, più di una volta guardiamo verso il cielo, verso le stelle, o invochiamo un rapimento alieno, o immaginiamo di poter stare con te a fluttuare tra le galassie. Siamo arrivati quasi alla fine, io vi propongo quello che per oggi è il mio ultimo brano. È un brano live, sempre del nostro grande maestro, il sonero maior Ismael Rivera. Si chiama Sale el Sol. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec. Boom!
1: Il sonero maior Ismael Rivera.
2: Gracias, caballeros. Y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a tener aquí esta noche. Deséenme suerte, se llama Dormir Contigo.

0: E se prima c'era un inno alla luna, questo è proprio un inno, direi, al sole, al caldo e all'estate. Siamo arrivati alla fine, mio caro Leon. In questa puntata abbiamo cercato di proporvi appunto una salsa che non abbiamo frequentato molto nel corso delle nostre puntate, ma che, come avete potuto sentire, aveva più o meno lo stesso mood. E ci piace sempre comunque indicarvi artisti, album e piccole storie attorno a questa musica per allietarvi. Come sempre, la puntata di Con il Salsa andrà in onda a partire da domani, lunedì 1 giugno. Potete contattare le pagine social di Radio Parsec, cercate su Facebook l'UFO Tropical e su Instagram la pagina del nostro Leon Bueno. Cosa ci proponi per chiudere, mio caro Leon? Intanto ti saluto e viva sempre la salsa.
1: Viva la salsa sempre dallo spazio, sulla terra e dovunque. E infatti chiudiamo con salsa veramente all'ennesima potenza, i Brooklyn Sounds, poco conosciuti ma una formazione totale, e hanno un suono crudissimo, e infatti è proprio New York se l'ascolti bene. E il pezzo si chiama È llegado il momento. Ed è veramente una bomba e io saluto tutti, grazie a Radio Parsec, come sempre, a chi ci ascolta, viva la salsa!
0: Vamo! Leon Bueno al sabrosito, con mi salsa su Radio Parsec, ci sentiamo alla prossima, vamo!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: In realtà non è ancora finita la puntata perché abbiamo ancora una mezz'oretta. Ho ristabilito ovviamente il contatto col nostro ermano intergalattico Leon Bueno. Leon Bueno, mi senti?
2: Eccolo.
1: Ci sei?
2: Sì, benissimo. Sì, forte e chiaro, abbiamo riacceso tutte le antenne.
1: Quindi, siccome il signor Parsec ci ha chiesto di fare questa ulteriore mezz'ora, io ho deciso di approfondire alcuni artisti che abbiamo ascoltato nell'oretta che ci precede. Quindi parto subito a bomba, un altro brano di Frankie Dante con la sua orchestra Flamboyant, brano sempre del 1976, tratto dall'album Los Salseros de Acero, e il brano si chiama Scienza Politica. Vamo!

0: Questa era la scienza politica secondo Frankie Dante. Inoltre vi invito a cercarvi la copertina di questo disco, che vi ricordo è L'Ossa al Zero de Asero del 1976, perché c'è il faccione gigante di Frankie Dante con tanto di basco, occhiale da sole, ovviamente l'immancabile baffo e un bel cigarrone in bocca. E invece, sempre dallo spazio, per quest'ultima mezz'oretta, cosa ci proponi, mio caro Leon?
1: Allora, rilancio con un altro pezzo di Cheo Feliciano, preso sempre dallo stesso album omonimo Cheo del 71, che è tutto tostissimo, infatti vi invito a sentirlo. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Mano Caliente, la mano calda.
0: E quindi su Call Me Salsa, Radio Parsec, sempre Alza Brossito e Leo Bueno, ci andiamo a sentire la mano caliente di Seo Feliciano. Vamo!
1: Ra.

0: E grande brano anche questo, poi adoro la parte iniziale e finale dove c'è solo voce e percussioni, poi potremmo dire
1: Bomba.
0: che il brano è un po' come posso dire, una dedica poi a chi ha la mano caliente nel suonare i tamburi, veramente veramente bello. Ma andiamo avanti, il prossimo brano è sempre di un'altra orchestra che abbiamo sentito anche prima, precisamente di Caco e la sua orchestra. E se prima il suo brano era L'inno alla negritudine, che si chiamava Negro Soi, sempre del 1968, questo brano invece è di un anno prima, del 67, e si chiama Aunque no tengo dinero. Cosmin Salsa, Radio Parsec, León Bueno, el Sabrosito, ¡vamos!
2: A todos mis amigos que hoy se encuentran con dinero, quiero dar este consejo. Alabala, alabala, alabala, alabala, alabala. ¡Hablan!

0: E Caco con la sua orchestra ci ricorda che anche se non tiene dinero, baila ugualito il Bugalù. Veramente grande ironia in questo brano. E adesso tocca a te, mio caro Leon, dall'ignoto spazio profondo, cosa ci fai sentire?
1: Allora, vi mando una navicella con un pezzo di orchestra power. Ovviamente ne sentiamo un altro. E il pezzo si chiama Nostalgia Guaira. E visto che prima non abbiamo avuto il momento Vestaglietta, direi che questa è un'ottima occasione.
0: Perfetto, quindi per il Vestaglietta Time su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Orchestra Power, Nostalgia Guajira, vamo!

questa mezz'oretta aggiuntiva. Io, diciamo, continuo sempre nel mood da vestaglietta con divano, room, sigaro e tutto ciò che vi rilassa. Vi ripropongo un altro brano di Roberta Roena con il suo Apollo Sound, Mi Desengagno. Questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec. Le un buen al sabrosito, vamos!

0: E questo era il Desengaño di Roberto Ruena col suo Apollo Sound. Questa volta siamo davvero arrivati alla fine. Vi ricordo che la puntata nuova, che questa volta durerà appunto 90 minuti e non la solita oretta, andrà in giro per il palinsesto a partire da lunedì 1 giugno. Questa è sempre Cosmic Salsa sulle onde di Radio Parsec. Io, caro Leon, ti saluto e ti ringrazio per aver ristabilito la connessione e averci mandato ancora dell'ottima musica. Vi ricordo di seguire le pagine social di Radio Parsec su Facebook e Instagram. Cercate su Facebook l'UFO Tropical per restare aggiornati sulle puntate, se volete scriverci e commentare ciò che sentite. E vi ricordo anche che potete contattare il nostro hermano Leon Bueno sulla sua pagina Instagram. Come concludiamo, mio caro Leon?
1: Allora, chiudiamo il cerchio, concludiamo con un pezzo di Brooklyn Sounds da questo disco veramente tosto, omonimo, è un sound crudo, ricco di ottoni, percussioni, veramente suona tosto, e ci andiamo ad ascoltare Mírame San Miguel.
0: Benissimo, io ti saluto ancora una volta, mio caro Leon, ti auguro buone fluttuazioni intergalattiche.
1: Sì, decollo, ci vedremo presto.
0: Benissimo, come sempre, viva la salsa, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, ciao!

0: aqui.
1: Sperm donors in the audience.

This is a song about working away from home.

I haven't touched the garden.

She's running round town. With the young police.

0: animale che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. È un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com